0: allora lo spareggione, lo diciamo sempre, è una questione non più di cultura ma di velocità, perché la domanda è estremamente facile. Quindi per prenotarvi però dovete imitare un animale. Allora Daniele, che gli facciamo?
1: Daniele mi fa il lupo di prima mattina. Daniele, fammi il lupo. Perfetto.
0: Giuseppe, fai il jet, il jet.
1: No, il gallo, no.
0: Il gallo.
1: Fai il gallo, chicchirichì, forza.
2: Chicchirichì.
1: Okay. Ottimo.
0: Allora, chi fa prima il verso dell'animale selezionato ha diritto a rispondere per primo. Se non sa la risposta, la palla passa all'avversario. Se nessuno dei due risponde, la maglia rimane qui, ok?
1: Lupo contro gallo. La domanda di questa mattina per lo spareggione è questa.
0: Quanti sono i giocatori di una squadra di pallanuoto? Lupo.
1: 1-0. Vai, Lupo. 7. Risposta esatta. Complimenti, Lupo.
0: Il mitico 7 è bello, si chiama. Infatti.
1: Anche il 7 rosa esiste.
0: Anche il 7 rosa, certamente.
1: Bravo, Daniele, che porti a casa la maglia. Giuseppe, mi dispiace, oggi non sei riuscito a vincere, ma questo non ti impedisce di riprovarci la prossima volta. E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi. Lui si chiama Daniele. Complimenti,
0: bravo,
1: Daniele.
0: Bravo.
1: Nei prossimi giorni ti arriva la maglia a casa. Complimenti e continua ad ascoltarci. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
0: Mi raccomando, presentatevi preparati.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro pensionato amico, il signor Giovanni, è dal medico e si sta facendo una visita. Il dottore lo fa spogliare, lo siede sul lettino, poi comincia con lo stetoscopio ad ascoltargli i polmoni sulla schiena, gli batte così con le mani, come fa? A un certo punto gli fa: signor Giovanni, per cortesia, dica due volte 33. Giovanni fa: 66. Perfetto, signor Giovanni, lei c'ha i calcoli.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci in questo giovedì 28 maggio 2026, sempre con Geppo e Rino De Niro. Come promesso, ora c'è il momento del romanzo, quindi mettetevi pure comodi perché c'è una nuova storia tutta da scoprire insieme.
2: Allora, come ti ho detto in apertura di puntata, questa è una storia che piacerà molto soprattutto al sesso femminile, perché è una storia d'amore.
1: Quindi
2: una storia che ti fa sognare, no?
1: Le nostre gladiatrici apprezzeranno particolarmente.
2: Sì,
1: beh,
2: sì, sì. Praticamente è
1: la sinossi, qual è?
2: Stringi. È il romanzo autobiografico di Armando Taddei.
1: Armando Taddei.
2: E narra i suoi 18 anni,
1: 18.
2: Iniziati nel 1913,
1: e quindi
2: è metà o nel passato.
1: Eh sì.
2: Dove lui gestisce una piantagione di caffè a Via dei Castani.
1: A Via dei Castani, poi via famosissima per le piantagioni di caffè.
2: E vive un'intensa ma tormentata storia d'amore con l'avventuriera Tamara Cenciarelli.
1: Quindi Armando e Tamara si innamorano in Via dei Castani e Armando coltiva una piantagione di caffè.
2: Sì,
1: tipo
2: sì,
1: come
2: sì.
1: Se fosse.
2: Come se fosse in Africa, dai.
1: Come se fosse in Africa. A proposito, Robert Redford e Meryl Streep. La mia Africa, film capolavoro, premio Oscar.
2: Beh,
1: la trama è quella.
2: È ambientato in Africa, però. No?
1: Questa è ambientata
2: in Via
1: dei Castani. Come si chiama il tuo romanzo?
2: La mia Centocelle.
1: La mia Centocelle. E mi sembra storia giusto.
2: D'amore, c'è Armando, un bellissimo uomo, lei pure, una bella ragazza.
1: Vabbè, vissero sempre felici e contenti, no?
2: No. Lui si è preso 2 o 3 caffè, si è nervosito e si sono lasciati.
1: È un attimo.
2: È un attimo.
1: Scusate, il caffè mi rende nervoso.
2: L'amore come inizia?

0: Siamo arrivati al momento dei saluti finali, gladiatori, buonanotte. Anche l'appuntamento di questo giovedì termina qui.
1: Sì, ma un saluto temporaneo, perché tra 3 ore esatte ci ritrovate qui. Alle 6 in punto inizia la sveglia dei gladiatori e siamo nella puntata del giovedì, dove oltre a tutti i nostri fantastici contenuti e tutti i nostri amici che ci verranno a trovare, torna anche il Non te regge più, una delle più amate proprio da voi, per sfogarvi e togliervi qualche sassolino delle scarpe.
0: Vi aspettiamo numerosi come sempre al 393 0119 119, quindi

0: History.
1: Arrivate alle 3 di notte, iniziano qui le nostre due ore insieme, dalle 3 alle 5, il night time della capitale in compagnia di Don Cash.
2: Il mio nome è Don, James Don.
1: No, è Don Cash.
2: E mi raccomando.
1: Che cosa?
2: Agitato, non mescolato.
1: Ma non ti agitare, che arriva Gigi Dagan, Hardaway.
3: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: state?
1: Ciao Don Cash, yeah. Sono io Topolino.
2: In che senso?
0: No, Topolino non lo so perché è arrivato, ma le cinture vanno allacciate. Perché? Topolino comunque c'era, perché c'è stato in tutte le epoche. Perché voliamo indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti, comodi comodi fino al 2000 con Comodo e lì Nauro Picotto.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ma quanto belli siete, Dimensione Sonora Roma Lovers. Chi è con noi si fa sentire al 393 0119 119.
1: Ma Don Cash, chi è? Manolo da Roma.
0: Ciao Manolo da Roma, benvenuto in studio. Ci sono Topic, Baby G, Sorry Papi.

0: chi balla?
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roby, a tutti gli amici che ballano a Pomezia, ancora. Ciao, chi è con me?
2: Buonasera Don Cash, Melissa da Torre Gaia.
0: Ciao Melissa e agli amici di Torre Gaia. Cinture lacciate, vi riporto a 22 anni fa, indietro nel tempo sulle ali della musica. Eric Fritz, Colombi.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È arrivato il tempo della musica delle hip senza alcuna interruzione. Chi balla con lo zio Don Cash stanotte?
1: Ciao Don Cash, una
0: ciao
1: Chiara Cerveteri ed Emily.
0: Ciao, ciao Chiara Cerveteri e ciao la nostra amica Emily. Ancora chi è con me? Fatevi sentire. Ciao.
2: Buonasera.

0: ascoltando? Beh, allora fatti sentire. Dimmi chi sei. Ciao, chi è con me?
1: Ciao, Don Cash.
0: Chi è?
1: Raffaele di Napoli.
0: Ciao, Raffaele di Napoli. Diciamo che da questo punto di vista almeno l'accento l'aveva fatto capire.
2: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
2: Ciao, Roberta da Roma.
0: Ciao, Robby. Stay with me.
3: Rhythm in History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Oh,

0: a questo punto, sulle note della novità, ci stiamo per salutare.
1: Ah, buonasera, sono Mirko, sono nuovo.
0: Ma non è vero che niente.
1: Si è presentato lei, si chiama Don Cash.
0: Ma certo.
2: Ciao, sono Mariella da Tivoli.
0: E io vi do appuntamento a più tardi con Don Cash alle 16, da parte mia. Peace out.

0: Extended Versions.
1: Insieme a Lorenzo Palma, prima della sveglia dei gladiatori, come ogni mattina, un viaggio con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000. Per i nostalgici e non, Sexual Guarantee dal 2001 di Alcazar, anche Night Callers di Push the Feeling On. Ripartiamo con una canzone originale delle Four Non Bloods, la versione quella di DJ Nico, What's Up?

0: Extended Version.
1: Il progetto di Corona, la voce di Jenny B, una canzone che richiama una hit degli anni Ottanta, delle Say When, Save Me, era il titolo. The Rhythm of the Night, apriamo proprio la sequenza con Corona, estate 1993. In arrivo anche Raul Orellana di Gypsy Rhythm e W dal 1992 con We Only the Love.

0: Extended Version.
1: La provenienza dei nomi degli artisti, la scelta soprattutto di alcuni prefissi tipo Dr. Alban, per quale motivo? Perché lui è un dentista e quindi faceva il dentista al tempo stesso l'artista, e insomma ha continuato a farlo per un bel po'. It's My Life dal 1992, apriamo invece con il 1997, c'è Gala di Coming to My Life.

degli Stati Uniti, New York, con Venue Project, King of My Castle. Apriamo invece con la Danimarca e con gli Aqua, che si sono separati, insomma, dopo tanti anni di grandi live insieme. Risentiamo sicuramente la loro hit più iconica del 90.

0: tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco Camone and Do It di Billy Moore, anche gli Urban Cookie Collective e Alexia con The Music I Like. Apre la prossima e anche ultima sequenza di Rhythmic History versione mattutina insieme a Lorenzo Palma. Questo vuol dire che fra poco arriveranno Geppo e Rino. Io sono pronto insomma per accompagnarli poi questa sera a

0: Veglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
1: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
2: Gladiatori, buongiorno, sono le 6.

0: tantissimi al 393 0119 119. Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, prima ci presentiamo. Alla mia sinistra Geppo Show
1: è seduto sulla poltrona in velluto, anzi in pelle frau.

0: e poi così fino alle 10 fra ospiti, amici, buona musica, giochi, premi, regali e soprattutto oggi mi raccomando è giovedì, quindi verso la fine della trasmissione torna una delle rubriche più amate da tutti, grandi e piccini,
1: il Nunterreg più.
0: Vedi,
1: direi che ci sono tutti gli ingredienti giusti, o no?
2: Buongiorno Gepperino, qui buongiorno, è Moreno da Roma, dai che oggi è giovedì, inizia, vai!
1: Forza, partiamo subito!
3: La barzelletta di Geppo.
0: Allora Carolino, stamattina voglio iniziare con una bella massima per noi e per tutti i nostri ascoltatori. Ricordatevi che l'amore è una cosa bellissima, ma incontrare chi stava con voi ai medie, se la tirava, è ingrassato 25 kg, non scherza.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ascoltare i vostri messaggi e quindi 393 0119 119. Forza.
1: Buongiorno Geppoerino. Se va a lavorare pure oggi.
0: Sì, sì.
1: Come disse il cacciavite, come disse, è proprio una vitaccia.
0: Sì, ma che scherzi.
2: Lo conosco quel cacciavite.
3: Buongiorno esauriti. Stanotte ho dormito con l'aria condizionata perché non si poteva proprio. Porca miseria, che caldo, ragazzi. Speriamo bene, buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Grazie, Claudio. Un abbraccio forte.
2: Guarda, io lo capisco,
0: perché anche tu hai già acceso l'aria condizionata.
2: Ieri pomeriggio ero a casa, ho pulito tutti i filtri.
0: Lo avevi anticipato.
2: Ecco, mi raccomando, prima dell'ascensione ogni anno il consiglio è pulire i filtri.
0: Sì.
2: Perché nei filtri ci si deposita la polvere di tutto l'inverno passato, quindi, e possono portare, per chi è sensibile, anche malattie respiratorie. Quindi pulite i filtri e soprattutto non accendete subito l'aria condizionata. Io ieri ho dato una piccola botta di deumidificazione.
0: Okay,
2: e perfetto. Già si stava meglio a casa
0: rispetto insomma a non fare nulla, quindi si potrebbe iniziare così.
2: Esattamente.
0: Io ieri ho dormito con la finestra aperta e stamattina già ho fatto 3 starnuti, ecco. Ora non vorrei dirlo, però non ho più l'età.
2: Mille volte, quando dormi la sera dormi sempre con un accappatoio bagnato, lì non va bene.
0: Comunque, a proposito di caldo, ecco, anche oggi ci aspetta una giornata di passione, bollino rosso,
2: però danno una leggera flessione,
0: sì
2: da stasera in poi,
0: già si avvertiva stamattina. Esatto, una temperatura diversa. Comunque siamo in ottima compagnia perché in tutta Europa la situazione è così. A Parigi tanti hanno deciso di fare il bagno nella Senna, in Spagna, in Slovenia, in Germania inizia a fare caldo molto presto quest'anno.
2: Ecco, sta arrivando però dal nord un po' di fresco, leggero, ma adesso le temperature scendono.
4: Sveglia!

0: 18 nel ritmo della capitale. Buon giovedì a tutti i gladiatori, i vostri messaggi, andiamo.
1: Buongiorno belli di casa, ecco, dai che oggi è un'altra giornata di passione, di calore e tante cose. Allora, qui alla Bottecuscia per potete rifocillare sia per mangiare che per bere.
0: Va bene.
1: E anche per una chiacchiera.
0: Oh,
1: l'aspetto,
0: no.
1: Un bacetto a tutti quanti, ai grazie. Gladiatori mattutini e chi rientra dal lavoro. Arrini a Geppo da Sabrina, un bacetto, ciao.
0: Grazie, ciao Sabrina. Sabrina, grazie. Ieri ci ha mandato una foto di quello che stava preparando, mamma.
2: Ma io sabato vado a trovare, te lo dico.
0: Sì.
2: Sì, sì, sì, voglio un bel panino di quelli belli farciti,
3: Buongiorno gladiatori, Alessio BGR.
0: Ciao.
3: Mamma mia, stanotte ho patito il caldo veramente.
0: Sì.
3: Stamattina c'aveva la sacra sindrome al posto del lenzuolo.
0: Ecco qua.
3: Che caldo, ragazzi.
0: L'idea, guarda, e posso comprenderti. Facciamo tanti auguri anche al papà di Giampaolo che ci ascolta da Stoccarda. Oggi per lui 71 anni.
2: Non ci hai detto il nome, però tanti auguri, papà.
0: Comunque, gladiatori, restate qui, perché tra pochissimo ritorniamo anche con l'almanacco del giorno oggi.
4: Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Roma e Viterbo.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining è spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Ci attende un giovedì inizialmente assolato con cielo poco nuvoloso sul Lazio. Nella seconda parte del giorno il passaggio di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni sulle zone montuose con qualche isolato sconfinamento verso sera anche alle aree collinari. Per quanto riguarda Roma, qui avremo una temperatura massima di 30 gradi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di venerdì, inizialmente il clima sarà asciutto, poi avremo delle precipitazioni nelle aree interne nella seconda parte del giorno. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
5: Powered by
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Larson, Symphony. Era l'estate del 2017, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pronti come promesso con l'almanacco del giorno oggi.
1: Almanacchiamo, dai.
0: Entra in studio l'orchestra medievale. E questo che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo ricordarvi in questo 28 maggio 2026 i santi del giorno.
1: Uh-huh.
0: Il primo è Sant'Emilio.
1: Emilio! Vabbè, Emilio è un bel nome, bello diffuso in Italia, eh? Cioè, si chiamano parecchi. Emilio,
0: sì.
1: Ma anche Emilia, eh?
0: Emilia. Cioè, Io ho sentito più Emilia che Emilio in giro. Poi oggi è anche San Germano di Parigi.
1: Ah, quindi lo ripronuncia così, San Germano.
0: San Germano, come la squadra.
1: San Germano.
0: Lui è il protettore dei prigionieri.
1: Auguri,
0: quindi,
1: Rino, auguri.
0: Grazie, grazie mille.
1: Perché voi non lo sapete voi che state in ascolto.
0: Io sono un ex galeotto.
1: No, Rino non può uscire da qui dentro. Lui vive dentro questo studio, è prigioniero. E non può chiedere neanche aiuto.
0: Vabbè, andiamo avanti, perché dobbiamo ricordare anche un po' di compleanni. Nel 1945, oggi, nasceva Patch Adams.
1: Medico e attivista, camice bianco più amato dei bambini. È colui che ha inventato il modo di portare un sorriso negli ospedali, perché lui era un vero e proprio medico, che però si presentava vestito da clown per tirare sul morale ai degenti. È una cosa veramente molto molto nobile, e questa cosa funziona da tantissimi anni, tant'è che ha molti molti seguaci.
0: La terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Poi la sua storia ha ispirato anche il film con protagonista Robin Williams.
1: Sì, che consiglio a tutti di vedere, perché è un film veramente meraviglioso.
0: Nel 1908 prendi penna e carta.
1: Ma quale penna e carta? Portami un martini mescolato, non agitato.
0: Nel 1908 nasceva Ian Fleming.
1: Sono Eppo. Geppo.
0: Chi è Ian Fleming? Oh. Ian Fleming è l'autore, lo scrittore dietro le storie di 007.
1: Esatto, inventore della saga dell'agente segreto più famoso del mondo, che ricorda a tutti, 007 è il codice, perché lui è libero di uccidere. No?
0: Licenza di uccidere.
1: Esatto, quindi lui pure se uccide qualcuno non gli fanno niente, perché è bello.
0: È bello, è bravo, affascinante.
1: Esatto, c'hai macchina, c'hai soldi,
0: circondato sempre da belle donne. Poi
1: ricorda
0: lui,
1: qualcuno, dai.
0: Inglese doc,
1: sì,
0: inglese,
1: sì,
0: doc,
1: sì,
0: perché insomma fa parte delle forze speciali della regina. Andiamo avanti, perché non è l'unico compleanno da ricordare. Ritorniamo ai giorni d'oggi. Nel 1968 oggi nasceva

0: Music History 80.
1: Siamo pronti ad affrontare insieme il primo viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo nell'anno 1982, l'anno in cui Topolino raggiunge tirature record in Italia.
2: Io quanto lo leggevo in quegli anni. The Clash, Should I Stay or Should I Go?
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non li hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 82.

0: Oggi in giorno particolare, cortesemente, possiamo fare gli auguri al nostro piccolo cuoricino Ludovica che compie 6 anni. Grazie e buona giornata a tutti, un abbraccio, ciao ciao.
1: Augurissimi da parte di zio Geppe e da parte di zio Rino. Più tardi giochiamo con i mini gladiatori, quindi nel frattempo piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Autoscout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
10: Attenzione, attenzione!
11: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
12: Per ragazzi con e senza disabilità.
13: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
14: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
15: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
16: Regia di Gabriele Guarino e Melania Giglio.
17: Per info www.artenelcuore.it.
18: Vi aspettiamo!
19: Su Dimensione Suono Roma,
20: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: Roma, questa è Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:46, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10. Buon giovedì a tutti e ora, come promesso, andiamo a riassumere

0: ascoltare Antonio Giuliani.
1: E ricordatevi che Antonio lo trovate più tardi, sempre insieme a noi, con altri due interventi in diretta, questa volta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10, esclusiva della Sveglia dei Gladiatori.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Allora, oggi, come ogni mercoledì, c'è la rubrica che ci fa capire, diciamo, che c'è gente che invece ne sta più de là che de qua, sta più de qui che de lì, cioè una sorta di rima, diciamo, ecco, non so se si è capito sta cosa. Comunque, è una cosa mia, dai. Rino c'è?
4: Ovvio.
3: Ah, no, che t'ho sentito.
4: No, stavo cercando di capire dove
3: stavi parlando. Ok. Eri attento, diciamo.
4: Ovvio, ero concentratissimo.
3: Immagino.
4: Perché questa è la rubrica dedicata al mondo dei
3: immagino,
4: matti.
3: Certo, certo. Allora, noi italiani siamo i matti, infatti, quello che dicevi, ma gli altri fanno i fatti. Uh-huh. E anche se la notizia che sto per dì, ecco, era per chiudere insomma tutto quel senso che avevo detto prima, e ci arriva dall'Italia, non coinvolge italiani, cioè nel senso siamo nella terra nativa di Rino, ok? In Campania, siamo in Campania, ed esattamente a Pompei, dove due donne hanno fatto a Pompei un gesto, oddio, detta così forse non è corretta in italiano, diciamo, aspetta, la ridico, allora, dove due donne texane in vacanza a Pompei, mentre si trovavano a mangiare in uno dei ristoranti più famosi della città, avendo il tavolo proprio di fianco alla vasca degli astici vivi, no? Vedendo i crostacei, diciamo, in uno spazio così ristretto e con le chele legate dagli elastici, una delle donne si è alzata andando dal proprietario chiedendogli: ma gli astici che le uccidete?
4: No.
3: Sì, in americano gli ha detto. Il proprietario gli ha risposto: cioè no, ci mancherebbe, signor, ci rimangiamo solo. Così ha deciso di comprare tutti gli astici per poi prendere un taxi e farsi accompagnare insieme alla figlia, queste due donne texane, su di una spiaggia per poi liberare i crostacei in mare aperto. È una bella cosa.
4: Certo.
3: Solo che ha dimenticato di togliergli gli elastici.
4: No,
3: dai, sto scherzando, ma la cosa assurda è che ora gli astici sono liberi,
4: sì,
3: mentre lei con la figlia non lo sono più. Perché?
4: Perché
3: sono state arrestate.
4: Perché?
3: Sì, perché una legge italiana dove non si possono liberare delle specie aliene, così sono chiamate, classificate così, perché non facendo parte del Mediterraneo, visto che anche visto perché sono state importate proprio dagli States, potrebbero trasmettere malattie letali per la nostra fauna. E addirittura da poter distruggere l'ecosistema locale.
1: Ci hanno fatto un danno,
3: infatti, un danno enorme.
4: Volevano
3: perché
4: fare una cosa buona invece.
3: E invece stanno dentro adesso. E i elastici li hanno messo a loro. E c'è niente da fare. Oh, comunque non c'è niente da fare. Americani dove vanno, devono sempre romperli i crostacei, ecco, diciamo i crostacei.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: buon giovedì a tutti, ascoltiamo i vostri messaggi 393 0119 119. Lì fuori ci sono già tanti gladiatori svegli.
1: Buongiorno Cippo, buongiorno Rino, da Belle di Napoli, Felva Candida, direzione Raffa. Conca d'Oro. E che mattinata, raga, tagli, il giovedì.
0: Ciao, ma che vai a fare a Concadora però? Non ci dici mai, Raffaele, cosa c'è di bello?
2: No, scusa.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno gladiatori. Sono Giorgio senza stress e Francesca.

0: magiche per allenarti con noi.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Buon giovedì a Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Aveva 11 anni la bambina travolta e uccisa da un'auto ad Aprilia, era in bicicletta lungo via del Genio Civile. La donna alla guida si è fermata per prestare soccorso, i vigili urbani hanno lavorato ore per effettuare i rilievi, la dinamica è ancora in fase di accertamento. C'era un uomo di 67 anni sotto le macerie di una villetta a Bolsena, esplosa nella mattinata di ieri. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Viterbo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un incidente domestico provocato da una fuga di gas. Si attende l'esito dell'autopsia. Il sindaco di Roma Gualtieri ha firmato un'ordinanza con le misure di prevenzione degli incendi e per i rischi legati alle ondate di calore. Il provvedimento, alla luce dell'alto numero di incendi registrato lo scorso anno e le alte temperature di questi giorni. Eventi, torna il cinema in piazza a Roma, da questa sera parte la 12ª edizione con film, serie, presentazioni e incontri con i registi. Quest'anno è sostenuta insieme da Roma Capitale e Regione, si parte con la serie di Bellocchio su Tortora. Lo sport, il tennis a Roland Garros, eliminati al secondo turno Sonego e Jasmine Paolini, oggi invece alle 12 Sinner affronta Cerundolo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
3: Gladiatori, buongiorno. Sono

0: Insieme una nuova ora qui nel ritmo della capitale, Geppellino De Niro, benvenuti.
1: 2-2, questa è la seconda ora, numero 2. Iniziamo questa seconda ora, quella dedicata ai bimbi, con una fantastica barzelletta, ma subito dopo andremo a ritrovare il nostro Emiliano Bonini e poi verso le 7:30 c'è Mini Gladiatori in sfida. Quindi fate fare subito una bella colazione ai bimbi perché ci servono attivi, perché oggi di tutte le giornate è quella un pochino più intensa.
0: Perché c'è la matematica oggi. Dai, che sono gli ultimi giorni di scuola. 393 0 119 119, e tra pochissimo vi daremo anche una dritta per sopravvivere al caldo notturno.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Studio medico, una bella ragazza sta effettuando una visita, a un certo punto guarda il medico e gli fa: dottore, mi scusi, quando un uomo mi fa un complimento mi viene voglia immediatamente di portarmelo a letto. Ma che cos'ho? Il dottore se la guarda e gli fa: credo che lei abbia degli occhi bellissimi.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo.

0: mattina o tendone considerando le dimensioni.
1: Bravo.
0: Vabbè, comunque gladiatori, in questi giorni fa caldo, è inutile girarci intorno.
1: Ma tanti, non vi preoccupate.
0: Tanti in camera da letto come il sottoscritto non hanno l'aria condizionata e il ventilatore delle volte non basta.
1: Allora, camera da letto bollente la notte, non vi preoccupate, vi diamo noi la soluzione, soprattutto per chi come Rino, che è rimasto nel secolo scorso, non ha l'aria condizionata. Allora, molti di voi usano il ventilatore.
0: Sì, tanti.
1: Solo che il ventilatore
0: che fa? Non è buono.
1: No, non è che non è buono, però può avere degli effetti collaterali,
0: tipo
1: rumore costante che può disturbare il riposo.
0: Vabbè, a me accompagna, devo dirti, però
1: il consumo elettrico, che comunque ti fa levare la bolletta, lo spostamento d'aria poi portato dal ventilatore può sollevare, muovere polvere e pollini, peggiorando la situazione per chi soffre di allergie.
0: Questo è il periodo, poverini quelli
1: in
0: che
1: aiuto
0: soffrono.
1: Ci è arrivato uno scienziato, il signor Joe Lawless, esperto di best heating, che ci ha svelato un metodo tanto antico quanto efficace per rinfrescare la camera da letto in 5 minuti.
0: Quindi si utilizza la fisica dietro il trucco del condizionatore fai da te, ok? L'idea, noi ce ne rendiamo conto, può sembrare un po' bizzarra a primo impatto, ma a quanto pare poi funziona. Noi la proveremo stanotte.
1: Allora, funziona questa cosa. Allora, l'esperto John consiglia di aprire leggermente la finestra e di appendere proprio davanti all'infisso, quindi nella finestra aperta, un asciugamano o un lenzuolo precedentemente bagnato con acqua fredda, però strizzato.
0: Il motivo è squisitamente scientifico. L'acqua, per poter evaporare e passare dallo stato liquido a quello gassoso, ha bisogno di energia. Questa energia viene strappata sotto forma di calore dall'aria calda circostante. Quando l'aria bollente dell'esterno o quella accumulata vicino ai vetri tenta di entrare nella stanza, è costretta a passare attraverso le fibre del tessuto umido.
1: Allora però mi raccomando ragazzi, umido, non zuppo,
0: perché
1: il lenzuolo o l'asciugamano è zuppo, l'aria non passa perché l'acqua la blocca. Quindi è un principio fisico e secondo questo scienziato nel giro di 5 minuti si nota immediatamente un'aria più fresca e soprattutto più umida.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.

0: Allora, io mi fido della fisica, ok? Sì. Perché evidentemente questo trucco funziona in un modo o in un altro. Quindi, se in camera da letto non ho l'aria condizionata,
1: esatto,
0: e non ho il ventilatore o non voglio accenderlo, posso utilizzare il trucco dell'asciugamano bagnata, umida, ok?
1: Strizzato, mi raccomando, strizzato. Non deve gocciare a terra.
0: Lo appendo alla finestra, in questo modo l'aria mi diventa un pelino più fresca perché il caldo incontra la resistenza. Però ecco, io come lascio l'asciugamano attaccato alla finestra?
1: Vabbè, aprendo un'anta della finestra, metti sì, un angolo sopra lo spigolo della finestra,
0: okay,
1: e l'altro lo fermi, che ne so, con una molletta, con qualcosa.
0: Quindi
1: ecco,
0: deve stare steso.
1: Steso, okay, perché l'aria, in teoria, quel poco che circola,
0: quel vento,
1: esatto, deve passare attraverso le fibre dell'asciugamano o del lenzuolo.
0: Perfetto.
1: Dove tende a rinfrescarsi, e poi arriva nella stanza dove sei tu. E soprattutto ti crea anche un po' di privacy, perché
0: giusto,
1: specialmente se abiti, che ne so, ai piani bassi o hai davanti un dirimpettaio che così non ti vede, no?
0: Tipo la finestra sul cortile.
1: E puoi dormire anche come fai te, nudo.
0: Nudo.
1: Sì, sì,
0: così
1: sì,
0: come mamma mi ha fatto.
1: Ecco, l'unica cosa, non lo fare mai più nel cortile.
0: Nel cortile,
1: che
0: no?
1: Che mi passa pure la gente.
0: Perché io tiro il materasso, lo porto,
1: neanche nel portone.
0: Lo porto all'ultimo piano e dormo.
1: L'hanno trovato a dormire nei lavatoi all'ultimo piano.
0: I lavatoi.
1: Sì, sì.
0: Ma che è il 1930?
1: Ma i palazzi a Roma sono tutti vecchi, ancora ne stanno i lavatoi.
0: Comunque i vostri messaggi 393 0119 119. Chi c'è? Aspetta un attimo, si è mutato.
2: Ceppo, buongiorno Rino. Comunicazione di servizio: c'è appena stato un bruttissimo incidente su via dell'aeroporto di Fiumicino, direzione Fiumicino da Ostia, okay, all'altezza di Foschi.
0: Sì.
2: Prestare attenzione: più veicoli coinvolti e una moto è spezzata a metà. Speriamo bene.
1: Porca miseria,
2: fate attenzione.
0: Brutto,
1: ragazzi.
0: Vabbè,
1: occhio,
0: speriamo
1: soprattutto, ecco,
0: non si sia fatto male nessuno. Fate attenzione se vi trovate in quelle zone,
1: e se invece non siete arrivati ancora in quelle zone, prendete una strada alternativa, se no rimanete imbottigliati.
0: Le 7:18, piccolissima pausa, tra poco ritorna Emiliano Bonini.
1: Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi.
0: Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure.
1: Perché non aiutare questi bambini durando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza.
0: Scopri di più su peterpanodv.it.
3: Go! Your Energy Music! Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
10: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Dimensione suono Roma, meteo.
16: Ci attende un giovedì inizialmente assolato con cielo poco nuvoloso sul Lazio. Nella seconda parte del giorno il passaggio di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni sulle zone montuose con qualche isolato sconfinamento verso sera anche alle aree collinari. Per quanto riguarda Roma, qui avremo una temperatura massima di 30 gradi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di venerdì, inizialmente il clima sarà asciutto, poi avremo delle precipitazioni nelle aree interne nella seconda parte del giorno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.
19: Powered by
20: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: 7:27, tornati nel ritmo della capitale, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: C'è Emiliano Bonini, forza.
2: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
1: Emiliano.
0: Facce ride.
3: Let him po'. Oh, scusate, ragazzi.
0: È diventato inglese, no?
3: No.
0: Let him go.
3: No, stavo a parlare con un automobilista.
1: No,
3: perché oggi voglio fare
0: Amica
3: un video.
0: Mica sei alla guida, no?
3: No. Sì. Come no?
0: Come sei alla guida? Non puoi stare al telefono.
1: Ma lui guida ormai dentro casa, guida.
3: Ma io c'ho una casa, un po' capito, lunga, tipo Valderrama. Cosa c'è? Allora, dico, oggi voglio stare dalla parte dei motociclisti, per una volta, no? Perché posso dirvi con orgoglio che io e Geppo, per esempio, siamo due motociclisti, no?
1: È vero.
3: Diciamo un po' ex, perché mo andiamo in giro con lo scooter, ancora lo chiamiamo moto, però vabbè.
1: Vai sulle due ruote, comunque, sai, dai, un motociclista anche...
3: Sì, beh, c'è una cosa fondamentalissima che non si può dire, però la dico lo stesso, che noi vediamo cose che voi automobilisti non potete mai vedere, non potrete mai vedere.
1: È vero.
3: Le faccio qualche esempio, che ne so... Avete presente quelle file chilometriche dove voi automobilisti imbottigliati pensate, ma come si forma una fila? Ecco, noi lo sapemo.
0: Perché andate dritti alla fonte, no?
3: Sì, perché comunque sorpassiamo tutti, no? E io vado a vedere chi è che crea l'ingorgo. Ma non ve lo voglio dire, non ve lo voglio dire chi è crema.
0: No, come? No, ci lasci così?
3: No, vediamo dopo se mi gira bene.
1: Vai.
3: Per esempio, un'altra cosa, posso vendicarmi sugli sgasatori folli, no?
1: Quelli che.
3: Ma se lo fai bene, rifallo un po'. Sembri un po' il diavolo da Tasmania, mi sembra. Quelli per esempio che sfanalano come matti per fare 8 sorpassi inutili, no? Che te si piazzano dietro al sedere e te fanno i fari e tu con la moto ti sposti. Perché tanto lo sai che il primo ungorgo gli passi a fianco e gli fai, beh, ma mondo va.
1: Esatto. Ma i peggio per me sono quelli che quando scatta il verde, tagliano.
3: Mamma mia, l'altro giorno mi è successo.
0: Ma lo fanno apposta.
1: Che cavolo, ma fallo scattare verde,
0: lo fanno apposta giorno per darti fastidio.
3: Ma non sto scherzando, l'altro giorno mi è successo davvero, mi sono girato così, ho guardato, che devi fare? E poi ho cominciato, tipo mezzo a parlare, ho fatto, ma scusa, ma c'avevi fretta che mi hai suonato? E ancora parli. Ma soprattutto posso guardare male i soggetti più odiati dai servizi di abilità della radio.
0: E chi sono?
3: I curiosi.
0: Quelli che passano sul logo del misfatto e
1: se rallentano per guardare. Vai dritto, stai a guidare, forza.
3: Quelli che si fermano a guardare i tamponamenti. Quanto li odio. Ecco, io metterei l'arresto immediato per i curiosi sul fatto, colti sul fatto, ve giuro. Comunque, vabbè, dai. Vi dico chi è che crea l'ingorgo.
1: Chi è?
3: Il vecchio col cappello.
0: È sempre lui. È tipo come il maggiordomo.
3: È sempre la stessa cosa.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ritorniamo indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1981. Quell'anno o eri Team Dallas o eri Team Dynasty.
1: Madonna, eh? Bobby, Pamela e tutti quelli là su Ellen. Vabbè, comunque in quegli anni c'erano anche gli Orchestral, Manobs in the Dark con Enola Gay.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Rumo.
2: 81.

0: Enola Gay, ricordo sbloccato, disco del 1981, Gladiatore, buongiorno. Lunedì 8 giugno 2026 chiuderanno le scuole qui a Roma, poi
1: ci siamo,
0: qualcuno terminerà prima, qualcuno terminerà qualche giorno dopo, insomma il periodo è quello, quindi questo vuol dire che sono gli ultimi giorni in cui possiamo giocare con i mini gladiatori
1: ultimi
0: all'ascolto,
1: dai. E questo è proprio il momento in cui poter fare, se, diciamo, partecipare i vostri bimbi, quindi il numero è sempre il solito 393 0 119 119, il messaggio che occorre anche quello è sempre il solito, basta che contenga la parola mini gladiatori.
0: Io vi ripeto il numero, lo faccio con calma così riuscite a segnarlo, 393 0 119 119. Restate qui, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina. E a proposito di istruzione,
1: vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria.
0: Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro.
1: Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione.
9: I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: DEM Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
13: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locali a gennaio 2026.
12: DEM, ogni giorno il meglio.
14: Te devo dire una cosa.
15: Dilla.
14: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
15: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
14: E quindi?
15: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
16: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
17: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
18: Su Dimensione Suono Roma,
19: la sveglia dei gladiatori.
20: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
18: Su Dimensione Suono Roma,
19: la sveglia dei gladiatori.

0: Sì, dal 2003, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Le 7:46, buon giovedì a tutti, ma soprattutto buon giovedì ai piccoletti, giochiamo con loro.
2: Mini Gladiatori, in sfida!
1: Allora presentiamo i nostri piccoli amici di quest'oggi, loro rispondono ai nomi di Simone e Alice. Ciao ragazzi!
0: Eccoli, buongiorno!
3: Ciao!
1: Buongiorno a tutti e due!
3: Saluto. Ciao!
1: Ciao ragazzi!
3: Ciao!
1: Allora partiamo dalla più piccola, Alice, 7 anni, vero?
3: Sì.
1: Da dove ci ascolti, Alice?
3: Da Roma 70.
1: Da Roma 70, vicino casa mia. Io abito lì vicino.
0: Visto, siete vicini,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì, allora forse ho pure capito chi è Alice.
0: Ma come fai a capire?
1: Lavora lì, l'ho
0: ma
1: vista.
0: Ma che lavori all'anagrafe?
1: C'è un negozio.
0: Ma non è
1: lì.
0: Vero, lei, Alice va a scuola.
1: Alice, fai la commessa, vero?
0: No. Alice.
3: No.
0: No,
1: ah, no, scuola.
0: Vai a scuola, tu non lavori ancora, giusto?
3: La prima,
0: fai.
1: Scusami, Alice, t'avevo scambiato per una commessa che conosco io.
0: Conosciamo anche Simone, dai, 9 anni. Da dove ci ascolti tu, Simone?
3: Da Arpino.
0: Ok,
3: Arpino.
0: Perfetto. E tu che cosa fai nella vita? Vai a scuola oppure lavori?
3: Vado a scuola.
0: Ah, a scuola. Che classe, Simone?
3: La quarta,
1: giusto, noi vogliamo sapere sempre anche
0: la sezione.
1: Giusto. Allora, cari ragazzi, stamattina per la vostra gioia giochiamo con la matematica.
0: Ah, che bello!
1: Siete contenti?
0: Spettacolo!
3: Sì!
0: Sentili loro.
1: Allora, iniziamo da Alice, che è la più piccolina e gioca con me. Alice, io adesso ti faccio un problema di matematica e tu me lo risolvi. Non serve che mi rispondi immediatamente, pensaci e poi mi dai la risposta esatta, ok?
3: Ok.
1: Allora, ascolta bene. Su un ramo di un alberello ci sono 6 uccellini, 6. All'improvviso, volando, ne arrivano un altri 3. Quanti uccellini ci sono in totale sull'albero?
3: 9.
1: Brava Alice!
0: Risposta esatta, brava Alice, complimenti.
1: Brava.
0: Andiamo da Simone, primo problema per te, ascoltami. Il T-Rex Pippo ha nel piatto 15 fette di pizza, ok? Un brontosauro, cattivo e dispettoso, gli ruba 6 fette di pizza. In totale, quante fette di pizza restano al povero T-Rex Pippo?
3: 9.
0: La risposta è esatta.
1: Bravo. Torniamo ad Alice. Alice, secondo problema, questo è un pochino più complicato, ascoltami bene. Nel parcheggio della scuola ci sono 3 automobili, e poi accanto ci sono 6 biciclette, quindi 3 automobili e 6 biciclette. Quante ruote ci sono in tutto? Allora, facciamo i calcoli piano piano. Alice, quante ruote ha un automobile, Alice?
3: 3.
1: No, un automobile.
0: Vabbè, lei dice se hai forato.
1: 4. Ok.
0: 4.
1: Ci sono 3 automobili, quindi quante ruote sono in tutto?
0: Questa è una moltiplicazione. 12,
1: brava.
0: Okay. È una moltiplicazione.
1: Questa è la prima parte. Poi ci sono delle biciclette. Una bicicletta quante ruote ha?
3: 2.
1: E se le biciclette sono 6, quante ruote ci sono in tutto?
3: 12.
1: Perfetto. Quindi adesso devi fare 12 più 12. Quanto fa?
3: 24.
0: Brava, ci siamo arrivati. Brava, grande Alice.
1: La matematica è così, ragionandoci si arriva piano piano.
0: Simone, ecco. Ascoltami, ci sono 4 zombie vegetariani che mangiano solo broccoli per cena, ok? Se ogni zombie mangia esattamente 5 alberelli di broccoli, quanti broccoli servono in tutto?
3: 20.
0: Mamma mia, non ci ha pensato neanche un secondo. Bravissimo.
3: Io sono bravo a matematica.
1: Ma ce ne siamo accorti,
0: Infatti si sente.
1: E
0: bravo.
1: Allora, cari piccoli amici, vi comunichiamo che siete tutti e due i mini gladiatori del giorno.
0: E questo che vuol dire? Vuol dire che nei prossimi giorni vi arriverà la maglia a casa, così potrete indossarla a scuola oppure durante le vostre vacanze, ok?
1: Senti, fammi fare Alice, scusami, so che in questo momento stai guidando e ti disturbo. Un'informazione, sei fidanzata, Alice?
3: No,
0: non è fidanzata. Niente. Simone, per caso tu sei single oppure?
3: Ne ho 4 fidanzate.
1: Ammazza, sei un gigolo, Simone.
0: E ti ricordi anche i nomi di tutte e quattro?
3: Sì, va bene. Sofia, Maria Elena, Isabella
0: Isabel
3: e Manà.
0: Emanale.
1: Ah, Simone, mi raccomando, però non ti sbaglia mai a chiamare una col nome dell'altro, se no perché... succede il patatracco.
0: Simone, un consiglio. Prima di Natale, cerca un attimo di allontanare, altrimenti sono quattro regali. E non so se ti conviene. Va bene, Simone?
3: Va bene.
1: Adesso Alice e Simone, dritti a scuola, mi raccomando, comportatevi bene, salutateci mamma e papà. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Ascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Calvin Harris, Kasabian, Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le 7.55, i vostri messaggi che commentano la sfida dei mini gladiatori.
2: Buongiorno gladiatori, Gabriele D'Arcara.
0: Ciao Gabri.
2: Arino. I zombie vegetariani no, mai sentito io, adesso te ne esci tutte le peggio cose,
1: ci stanno, ci
2: stanno. Ma sai che però il broccolo se vuoi vedere, come si dice a Roma, dopo un broccolo sai.
0: Grazie, sì ma infatti ma ogni tanto è anche bello provare a stuzzicare l'immaginazione dei nostri mini gladiatori,
1: certo,
0: perché sennò restano dei freddi calcoli.
3: Buongiorno gladiatori,
1: ciao.
3: Buongiorno Geppo e buongiorno Rino, siamo carogna qua. Senza vergogna. Oggi sei stato buono.
1: No,
3: voglio fare un complimento.
0: Meno male,
3: tu c'hai
0: male.
3: Il dono dell'intelligenza,
0: sì, sì,
3: ma
0: grazie.
3: Purtroppo sta ancora incartato. Però ti voglio bene comunque.
0: Grazie.
3: Va bene? Buongiorno a tutti, gladiatori. Dino da Roma.
0: Ciao Lino.
1: Bravo, bravo Lino, mi è piaciuta sta
0: quindi
1: battuta.
0: Ricapitolando, ho il dono dell'intelligenza.
1: Ma
0: è incartato.
1: Col fiocco, col fiocco.
4: Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
4: Ma sapete qual è il comma della matematica?
1: No, qual è?
4: Non sapere con cui contare.
0: No.
4: Ciao Mirabella d'Aprilia.
1: Ciao Mirabella.
0: Che fenomeno che sei Mirabella.
1: Ogni
0: restate con noi. Tra poco ritorniamo in redazione e nella prossima ora continuiamo a giocare.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: di mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Buongiovedì al nostro Salvatore Lordi, con lui tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Atti osceni nei confronti di una ragazzina minorenne davanti ad una scuola a Roma. Arrestato dalla polizia uno psicoterapeuta 42enne. Contestata all'uomo anche la recidiva specifica, in quanto era già stato condannato in passato per fatti della stessa natura. Una 32enne adescata e rinchiusa in uno stabile abbandonato in via Tallone, costretta per 3 giorni a violenze di gruppo dietro minacce di morte. È lo scenario ricostruito dalla polizia, che ha fermato 5 individui. Altre 11 persone extracomunitarie dello stesso stabile sono state espulse. Le indagini coordinate dalla procura capitolina. Caso Del Mastro, la procura di Roma ha chiesto l'autorizzazione della Camera per le chat con Caroccia. Si tratta dell'indagine sul caso Bisteccheria d'Italia. Il parlamentare ed ex sottosegretario alla giustizia non è indagato. Allerta caldo, temperatura in salita, oggi a Roma con allerta rossa. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 4 città oltre 32 gradi attesi nella capitale. La Regione Lazio e il Campidoglio hanno già attivato il piano caldo. Un protocollo d'intesa per promuovere il patrimonio motoristico italiano. A firmarlo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Automoto Club Storico Italiano. Un impegno comune per la memoria, ha detto il presidente dell'ASI, Alberto Scuro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
5: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
2: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: sei con voi Geppernino De Niro, benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Allora, come si dice, tre è il numero perfetto. Perché ti dico questo? Perché in quest'ora diventeremo tre. Sta per arrivare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, ma tre è anche il numero dell'ora, è la terza ora della sveglia dei gladiatori, e in quest'ora troverete anche una nuova ed entusiasmante puntata dello sceneggiato più seguito al mondo, Star Ficcio.
0: E poi ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119, li ascoltiamo.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, buongiorno a tutti e un abbraccio forte da Roberta da Bracciano.
1: Ciao,
2: e
1: Roberto.
2: Da Gioele, un saluto a tutti. Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao Gioele, ciao, ciao Roberta, salutateci Bracciano, bellissima. Poi soprattutto
1: ci vediamo spesso,
0: in questo periodo,
3: Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
3: Noi stiamo andando a scuola.
1: Bravi.
3: Io sono Edoardo e sono felice. Cioè, no, sì, sono felice,
0: sì?
3: Perché
0: perché?
3: Oggi vado a rugby, e okay, perché domani le maestre mi portano al parco. Ma sono triste perché oggi ho l'interrogazione di scienze.
1: Lo so, non si può essere sempre felice.
3: Io sono felice perché oggi vado dai nonni, però pure io ho l'interrogazione di scienze. Io sono felice perché oggi vado in palestra. E ciao.
0: E ciao, basta.
3: Da Edoardo D'Ariano.
4: Da Samuele D'Ariano.
0: Quindi Edoardo, Davide e Samuele, li salutiamo tutti e tre. Grazie ragazzi, e non vi preoccupate che le giornate sono così. C'è qualcosa di bello che ci fa sorridere, c'è magari qualcosa di meno bello che ci fa preoccupare.
1: Esatto.
0: Ma poi alla fine tornerete vincitori. Quindi aspettiamo il voto alle vostre interrogazioni. Domani ci fate sapere com'è andata.
1: Noi siamo Geppernino e siamo contentissimi perché oggi ci siamo svegliati alle 4:30.
0: Olè, che bello! Poi settimana

0: settimana prossima faremo. Ciao, siamo Geppo, ciao, siamo Rino, siamo contentissimi perché è arrivato lo stipendio.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, sono le 3 di notte, marito e moglie sono a letto. All'improvviso, nel silenzio della notte, si sente il figlio dall'altra stanza che strilla: papà, papà, aiuto, aiuto! Il padre esce subito dal letto, va in camera del figlio, fa: che c'è, piccolo? C'è un mostro sotto al letto! E il padre si guarda e fa: è là che dovrei dire che c'ho dentro al letto!
3: Ascolta la barzelletta.

0: Alex Warren, Fever Dream, Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Alle 8.09, chi c'è lì fuori?
1: Ciao Dimensione Suono Roma, sono Chloe da Roma.
0: Ciao Chloe.
1: Oggi ho la Recia di Finiano perché vado in pizza alimentare.
2: Bella.
1: E auguratemi buona fortuna.
0: Oh,
1: ciao, sono
0: certo,
1: Roma.
0: Chloe.
2: Ciao Chloe, mi raccomando, eh.
0: Andrà alla grande la recita.
2: Ma sicuro.
0: Poi tutte le volte che c'è la recita ci sono anche i papà che fanno il video,
2: certo,
0: no?
2: Certo, no.
0: Che tenerezza, che vedi le cover a portafoglio, no?
2: Sì, certamente. Gente che fa i video orizzontali, poi, capito?
0: Come? Che spettacolo. Vabbè. Continuiamo a parlare di Ferrari, perché ieri mattina una delegazione Ferrari guidata dal presidente John Elkann e dall'amministratore delegato Benedetto Vigna, che salutiamo,
2: bella Benedetto,
0: insieme ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda, si sono recati in quel di Castel Gandolfo perché la nuova Ferrari Luce è stata guidata anche da Papa Leone.
2: Allora, ecco perché sono andati a farla vedere al Papa, eh?
0: Vai, sentiamo.
2: Perché si sono collegati al contatore del Papa, lì a Corrente costa di meno. intanto hanno ricaricato la macchina.
0: È la prima cosa.
2: E poi l'hanno mostrata al Papa, gli hanno scoperta davanti. E il Papa, quando gli hanno tolto il telo, ha espresso il suo giudizio, no?
0: Che ha detto? Perché
2: Madonna,
0: lo sai.
2: Quanto è brutta.
0: Ah, proprio così,
2: Madonna,
0: è stato
2: quanto
0: diretto.
2: Ha detto.
0: Oh,
2: e allora l'amministratore Benedetto Vigna, insieme a John Elkann, che cosa hanno fatto? Gli hanno donato il volante.
0: Il volante, è vero, ecco. Perché in dono il pontefice poi ha ricevuto, ecco, il volante dell'auto.
2: E Papa Prevost ha ringraziato e ha detto grazie, è l'unica cosa bella di sta macchina.
0: E gliel'hanno data apposta, no?
2: Sì, sì, no, ma lo sai perché l'hanno fatta provare a lui per primo?
0: Perché?
2: Sentiamo. Perché è l'unico uomo al mondo che non può bestemmiare.
0: No,
2: no, nel senso, no, l'ha vista, ha detto questo aspetto di questa macchina non è proprio il massimo. Anche perché l'ha detta, raga, io al garage c'ho una testa rossa, molto più bella, eh.
0: Perché comunque c'è da dire, lo abbiamo ricordato anche ieri, che questa nuova Ferrari Luce, la prima Ferrari elettrica, 5 anni di sviluppo, sta facendo tanto discutere e il titolo ha perso 5 miliardi in borsa, quindi non sta andando benissimo. C'è bisogno, ecco, di una spinta dall'alto, diciamo così.

0: suona Roma Gladiatori. Buongiorno. Prima ancora anche Dua Lipa con Houdini. Dua Lipa che a quanto pare potrebbe anticipare le sue nozze, lo sapete, lei e Callum Turner hanno deciso di sposarsi in Italia, si sposeranno in quel di Palermo e quindi le nozze inizialmente previste per settembre potrebbero insomma subire un anticipo.
1: No, subiranno un anticipo, l'ho sentita l'altro ieri.
0: Ah, quindi tu c'hai il filo diretto proprio.
1: Sì, perché hanno preso casa in affitto a Nettuno, siccome gliela danno prima, allora si sposano e poi si fanno una settimana a Nettuno.
0: A Nettuno, ok, sì, perfetto, sì. Dai, ci sta comunque alla fine, lì c'hanno l'appartamento, lì c'hanno anche lo stabilimento.
1: Esatto,
0: quindi
1: hanno preso pure due lettini.
0: Sì, sì, no, hanno fatto l'abbonamento in prima fila, con la cabina inclusa, ci sta.
2: Ciao, io sono Eva. Ciao, e anche Eva. Io oggi faccio la recita. È la recita di Pinocchio.
0: Oh,
2: ciao.
0: Che bello! Che e qual è il tuo ruolo, ciao. Eva? Non ce l'hai detto, mannaggia.
1: Pinocchio farà la fatina, che te posso dire?
0: Può essere. Le 8:17, restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo subito con Antonio Giuliani. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza, convenienza.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
9: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
10: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
9: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
10: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Ci attende un giovedì inizialmente assolato con cielo poco nuvoloso sul Lazio. Nella seconda parte del giorno il passaggio di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni sulle zone montuose con qualche isolato sconfinamento verso sera anche alle aree collinari. Per quanto riguarda Roma, qui avremo una temperatura massima di 30 gradi. Stesso scenario meteorologico nella giornata di venerdì. Inizialmente il clima sarà asciutto, poi avremo delle precipitazioni nelle aree interne nella seconda parte del giorno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
14: Powered by
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: 26 Gladiatori, buongiorno. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale fino alle 10. Trovate Geppe, Rino, De Niro, ma non siamo soli,
1: soli mai. Come
0: perché
1: dice,
0: come promesso c'è il nostro Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi, ragazzacci, allora ieri stavo vedendo la finale di Conference League, tra il Crystal Palace, che poi tra l'altro ho scoperto ieri che si chiama così per il primo palazzo a vetri che hanno costruito. Si chiama Crystal Palace per questo motivo.
0: Il palazzo di cristallo, tipo, no?
3: Sì, non di cristallo, però insomma.
0: Tu dici che fantasia, Anto, no?
3: Uno fa un palazzo di cristallo lo chiama Crystal Palace. Vabbè. E contro il Rayo Vallecano, che il Rayo non è perché questi qua hanno cresciuto un asino.
0: No.
3: Sì, no, il primo asino che ci hanno avuto, questo è il Vallecano, cioè l'asino Raya, e dice allora chiamiamolo Rayo Vallecano. Vabbè, ad un certo punto mio figlio mi sveglia.
0: Sì, perché ti eri addormentato, non è stata una bella partita, Antonio.
3: No, dicendomi che era finito il primo tempo, ma non perché io sia diventato narcolessico, ma più che altro perché, ecco, come insomma dicevi appunto, le due squadre cioè facevano un gioco, non so, non mi viene un termine.
0: Soporifero
3: è stato carino, ecco, riprendendo la narcolessia, era più un narco pessimo. Ecco,
0: un
3: gioco, ti dico, una cosa incredibile. Ma la cosa assurda è che cambio canale e mi capitano. Entro proprio dentro un'altra realtà calcistica, perché già si vedeva dai campi, dico oddio, dove stavo? Le semifinali dei playoff,
0: Union Brescia.
3: Che si chiamano così perché si sono uniti.
0: Perché sono incastrato con questa cosa,
3: contro la Salernitana. E Catania-Ascoli. Beh, io vi posso assicurare che anche se, essendo squadre che militano nella vecchia Serie C, no? Che ci sta per, non per conference, ma sta per... Vabbè, dopo ve lo dico, dai, perché veramente perché sono stati dei momenti abbastanza decisi, diciamo, all'interno della partita,
0: come si dice, Antonio, una partita molto maschia.
3: Io, beh, vi devo dire la verità che mi sono divertito molto di più.
0: Ah, vedi, il calcio italiano tanto criticato alla fine.
3: Ma stiamo parlando di una finale di conference, cioè d'Europa, alla fine è una coppa europea. Da stata là stiamo a parlare, è vero, c'erano dei playoff, ma sono dei playoff di Serie C, quindi di Lega Pro. Cioè il livello tecnico era 10 volte più alto, non sto scherzando, dei 22 ragazzi che giocavano, ragazzi, dei 22 della finale di conference. Cioè io
4: riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.com.

0: Ritmi History 80.
1: A proposito di calcio, ne parlava prima Antonio Giuliani, ritorniamo nel 1984, l'anno di due fuori classe come Holly e Benji.
2: Perché uno si allena tirando i rigori e l'altro si allena parando i rigori.
1: Bravo.
2: In quegli anni la soffice Shadei con Smooth Operator.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 8.84, gladiatori, buongiorno. Continua il nostro giovedì mattina, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché abbiamo bisogno della vostra voce.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Tra poco torniamo e ci sarà una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Star Piccio!
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club!
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
13: Te devo dire una cosa.
14: Dilla.
13: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
14: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
13: E quindi?
14: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
15: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
17: Su Dimensione Suono Roma,
18: la sveglia dei gladiatori.
19: Powered by
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: pomeriggio, Katy Perry, Firework, disco del 2010, Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Buon giovedì a tutti, pronti a salire a bordo, mettete anche voi la tuta spaziale. Andiamo.
2: Arpiccio.
1: Anno 2151. Giovedì 8:46,
3: pure nello spazio alla stessa
0: certo,
3: ora.
0: Certo, sono precisi.
1: Il fuso orario c'è sul mondo, non nello spazio. La voce di Emiliano Bonini gracchiò dall'interfono. Ragazzi, ho risolto il problema del reattore. Ho infilato una gomma da masticare nella ventola e ora fa meno rumore. Però si è accesa una luce col disegno di un teschio. È grave?
0: Direi di sì, Emiliano.
1: Sul mega schermo principale della Dugarna apparve la faccia mostruosa del leader dei Garg. Un essere con sei occhi, le zanne sbavanti e Crocs ai piedi.
0: Come le Crocs ai piedi?
1: Le Crocs vanno pure nell'altipianeta.
0: Che fa importantino.
1: Umani insolenti, tuonò l'alieno. Avete usato sfidare l'impero. Preparatevi alla totale estinzione. L'alieno non fece in tempo a finire la frase e la riparazione di Emiliano alla sala macchina provocò un gigantesco cortocircuito. Dalla Dugarna non partì un raggio laser, ma un immenso e potentissimo oggetto di schiuma antincendio residua mista al liquame di scarico che colpì in pieno il parabrezza, l'ammiraglia aliena oscurandolo completamente e lasciando i temibili Garg bloccati nel tergicristallo spaziale.
0: Vedi, alla fine Emiliano Bonini una cosa buona l'ha fatta.
1: Hai visto, Rino? Tattica geniale!
0: No, è tutta improvvisazione.
1: Esultò Geppo atterrando rovinosamente sulla sedia del capitano mentre la gravità tornava di colpo materializzando nelle sue mani un fantastico medaglione prosciutto e formaggio.
0: Ma questo mangia sempre.
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: L'inglese all'italiano è facile. Dopamina,
1: semplicissimo,
0: l'ormone del piacere. E noi proviamo piacere fisico ad ascoltare la musica di Dimensione Suono Roma.
1: Sicuro?
0: Gladiatori, buongiorno. Prima ancora Serena Brancale, Levante Delia con Il Mio Paese. Qualcuno ci segnala al 393 0119 119.
1: Cosa?
0: L'ultimo post di Serena Brancale che ha pubblicato su Instagram è una foto di lei in costume, perché ha comunicato ai suoi follower che finalmente è arrivato il momento delle ferie, quindi
1: vedi.
0: I nostri ascoltatori, sempre molto attenti alla bellezza femminile, me ne rendo conto, hanno condiviso con noi questo
1: poi, come
0: scatto.
1: Si dice, anche l'occhio vuole la sua parte, eh?
0: Fatto sta che il giovedì a quest'ora noi ci dedichiamo alla rubrica che tanto amate, ovvero il Nuntere che più.
1: Sì, perché arrivati a questo momento della settimana è il momento anche di toglierci qualche sassolino dalla scarpa, quindi potete sfogarvi al 393 0119 119 con un semplicissimo messaggio. Basta che sia trasmettibile,
0: ecco,
1: breve, conciso, chiaro soprattutto, e che si concluda con la frase tipica nostra: oh, non te reg più.
0: Censuratevi da soli, ok? Ci siamo capiti, quindi vale tutto. Liberiamoci delle scorie negative in vista del weekend. Brevi messaggi vocali al 393 0119 119, che si concludono sempre con non te reg più. Tra poco li ascoltiamo.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Al via i lavori per la riqualificazione di 16 aree verdi nell'ambito del progetto 100 Parchi per Roma. L'intero programma promosso da Roma Capitale sarà ultimato in 10 anni e comprende un investimento di oltre 80 milioni. Tra le aree oggetto di intervento, Villa Flora, Villa Vieschi, Parco Valsolda. Pubblicate le graduatorie definitive per l'iscrizione ai nidi comunali. Entro il 4 giugno bisogna accettare il posto pena la decadenza, esclusivamente online, seguendo le indicazioni su comune.roma.it. Parte oggi la nuova edizione della Pride Croisette, l'evento di accompagnamento al Roma Pride. Ospite d'onore il sindaco Roberto Gualtieri. In programma iniziative con artisti e personaggi.

0: la periferia nord-est della capitale, scatenando apprensione tra i clienti dopo aver esploso in aria un colpo. Il suo piano è stato però sventato dall'arrivo immediato della polizia, che l'ha arrestata prima che riuscisse a guadagnarsi la fuga. È accaduto ieri sera a Prima Valle. Eventi, torna il cinema in piazza a Roma. Da questa sera parte la 12ª edizione con film, serie, presentazioni e incontri con registi. Quest'anno è sostenuta insieme da Roma Capitale e dalla Regione. Si parte con la serie di Bellocchio su Tortora. Torna l'Infiorata a Gallicano nel Lazio. Sabato 6 e domenica 7 giugno la cittadina in provincia di Roma si trasforma in un museo a cielo aperto per le vie del centro storico, con la prima infiorata sostenibile realizzata con materiali di scarto. Lo sport, il tennis a Roland Garros, eliminati al secondo turno Sonego e Jasmine Paolini. Oggi alle 12 Sinner affronta Cerundolo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
3: Wake up.

0: Buongiorno!
1: Buongiornissimo caffè a tutti, buon giovedì 28 maggio 2026, benvenuti su Dimensione Suono Roma, con voi fino alle 10. Geppo e Rino De Niro, noi due siamo qui, eccoci.
0: La quarta ora della sveglia dei gladiatori si apre col Nunta Reggae Più, stiamo già raccogliendo i vostri messaggi.
1: Ecco.
0: Al 393 0119 119, e a brevissimo ve li facciamo sentire.
1: Spiega come funziona.
0: Basta mandare un messaggio.
1: Perché può partecipare chiunque.
0: Certo, grandi, piccini, donne, bambini, maschi, femmine, non c'è differenza. L'importante

0: si avvicina, proviamo a gestire tutte le emozioni negative che abbiamo accumulato fino a questo punto.
1: Naturalmente in quest'ora troveremo anche un'altra volta il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e concluderemo la puntata di questo fantastico giovedì con un momento gioco, perché tra poco c'è l'arena dei gladiatori.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Ufficio di collocamento, c'è un tizio seduto davanti all'esaminatore, lui sta controllando sul computer, poi si guarda sto ragazzo e fa: bene, mi dica, ma lei che lavoro cerca? Questo fa: guardi, io vorrei uno ben pagato senza fa niente. Allora, mi dispiace, guardi, lei ha sbagliato sportello, provi in politica, al Parlamento.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma Gladiatori, buongiorno. Tanti messaggi al 393 0119 119.
1: Mi sentiamo?
0: Come sempre il giovedì arrivati a quest'ora c'è il Nuntereghe più.
1: Vai,
0: andiamo,
1: vai.
0: Andiamo, chi c'è?
2: Buongiorno Gladiatori, Virginia da Roma.
0: Ciao Virginia.
2: Mio marito, anche detto
0: il biondo
2: che ieri ha spaccato il quarto telefono da quando si conosceva. Io non gliela faccio più, Pio. Io da quando te conosco ha spaccato più telefoni te che nostra figlia. Io non te reggo più.
0: Ma poi, scusami, Virginia, se lo ricompra lui a te che ti interessa. Però lei dice magari c'è il disagio che mentre compra un nuovo telefono, capito, non riesce a mettersi in contatto,
1: certo,
0: con
1: sì.
0: lui.
3: Gente che si butta sulle strisce pedonali sapendo che ci hanno ragione, ma poi se vi in pieno, sì, c'ha ragione, ma dopo i soldi non lo so che fine fanno.
1: Che
3: o volete capire che dovete fare attenzione, dovete aspettare, ci stanno i tempi, pure per attraversare le strisce pedonali, non vi dovete buttare. Per me dovrebbero fare una scuola per sapere attraversare sulle strisce pedonali.
0: Ecco.
3: Non vareggo più.
0: Mi sembra giusto, ecco, ricordare ai pedoni che bisogna sempre prestare attenzione.
1: Certo.
0: Io però faccio anche l'altro lato della medaglia. Anche voi automobilisti, nei pressi delle strisce pedonali, rallentate, così la frenata, insomma, arriva prima. Grazie.
4: Buongiorno, buongiorno Gladiatori.
0: Buongiorno.
4: Allora, a tutti quelli che già si stanno lamentando del caldo, dopo che si sono lamentati del freddo per tutto l'inverno, che poi freddo veramente non l'ha fatto quest'anno,
1: no.
4: Non vi reggo più. Siamo

0: a fine maggio già non verrego più. Andiamo al mare, approfittiamo, godiamo di questo bel tempo tutti insieme.
1: Sono d'accordo, ragazzi, l'estate non me la deve toccare.

0: una diversa dal solito.
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Eccoci.
1: Da Carmine 68.
2: Ciao Carmine.
1: Non pareggo più quelle persone maleducate che mettono lati blu alle macchine o ai camion e lasciano le taniche abbandonate al bordo del raccordo.
0: Non si fa.
1: Siete
0: bravo.
1: Delle grandi persone maleducate.
0: Bravissimo.
1: Non vi arreggo più. Pensa solo facessero a casa vostra.
0: Hai ragione Carmine, bravo. Bravo, bravo. Ha detto una cosa giustissima,
3: certo.
0: Cioè se utilizzate una cosa poi non dovete scaricarla in strada, perché la strada è di tutti.

0: non sappiamo in che mare sei, ma è bello, è tutto pulito, pulito. Ci
1: comunque,
0: piace molto.
1: Abbiamo scatenato la guerra. Estaters contro Inverners.
0: Vai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi da Fabio, io tutti quelli che finalmente arriva dall'estate, spero che ve gremi a tutti quanti. Ma noi vi parliamo a dicembre. Non ve leggo proprio più. Ve dovete bruciare il mare, no? È certo. Fate come Carlo Conti, tutti neri, come i ramarri.
1: No, ragazzi, ma perché state rosicando? Oh, gli Inverners sono permalosi.
0: Vabbè, vedi, ci stanno le due fazioni, come al solito, no?
3: Bravo. Buongiorno, ragazzi.
4: Buongiorno. Utilizzate
3: quelli che sulla Flaminia vanno a 30 km. Allora, no, vi reggo più.
1: Infatti, ragazzi, il limite è fissato in città, al centro.
0: Mettetevi a destra.
1: Sulla Flaminia, che è una strada a lunga percorrenza, no, perché è diventato un pericolo per voi stessi e per gli altri. Grazie. Vabbè, dai.
5: Buongiorno, gladiatori. Anna da Roma.
1: Ciao, Anna.
5: Ehi, pratiche per la chiusura attività per poter andare in pensione. Non ve reggo più.
1: Anna, tieni duro, non ti preoccupare, che il traguardo tanto sognato
0: ci
1: è lì vicino.
0: Anna, stai tranquilla, ci siamo.
1: Sbriga ste faccende burocratiche e poi finalmente goditi la pensione. Le 9:16 minuti, piccolissima pausa e poi ci sarà il Nuntere che più di Antonio Giuliani. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro

0: Elettromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticketone.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
2: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
3: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.
5: Powered by
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: I don't wanna know. Le 9.25 tornati su Dimensione Suono Roma. Buon giovedì, gladiatori. Come promesso, ora c'è il Non te reghe più di Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
0: Antonio.
3: Allora, il mio Non te reghe più di oggi è rivolto a tutte quelle migliaia di aziende che mandano in continuazione mail che non si fa in tempo a cancellarle, che dopo 30 secondi te li ritrovi lì, le stesse.
0: Ma che sono le pubblicità, tanto?
3: Pubblicità, no, le così.
4: Cioè,
3: le, bravo,
0: newsletter.
3: Newsletter. Ecco, letter. È una cosa allucinante, cioè non riesci a cancellarle, che te le ritrovi 30 secondi le stesse. Io la prima volta vediamo se hanno parlato del telefono, perché ho cancellate, ho fatto delle azioni, quelle che si fanno, quelle proprio tecniche, sì, che sì. Spegni il telefono, lo riaccendi.
2: Tecnicissimo, guarda.
3: È così, una volta adesso non funziona il decoder, che ne so, di Sky, dice stacca la corrente e riattacca, cioè, c'è proprio, c'è proprio un tecnico che ti dice.
0: Anto, magari ci puoi pure soffiare dentro, pure quello funziona.
3: Beh, soffiare dentro non lo so, bisogna vedere con chi stai, però. No, nel senso che se c'è il tecnico vicino, perché ovvio. C'è proprio una scuola, si chiama stacca e attacca.
2: Stacca e attacca.
3: Che è una cosa cioè, meravigliosa. Allora, che è successo? Che spengo il telefono, riaccendo il telefono e queste mail erano ancora lì. Allora che ho fatto? Sono andato sul cestino, dentro c'era di tutto, cartacce, bucce di
2: nel cestino del cellulare.
3: Sì, c'è, perché nel cestino c'era di tutto, ma quelle mail non c'era là, manco la buccia delle mail.
2: Questo
3: è arrivato. Vabbè, dai.
2: Arrivava.
3: La buccia delle mail.
2: Sì.
3: Perché Buglia è così. Che c'ha le mail? Ah, c'ho le perbule, le banane, le zucchine, le caro. Capito? Vabbè. Comunque sia. Non si riescono a cancellare queste mail perché te le mandano in continuazione. Ma poi la cosa assurda è che te ne ritrovi, vabbè, 40, 50. Io non so se voi pure tutti i giorni state sul telefono a controllare queste mail, sì. Ma l'hai viste quante sono?
2: Ma di solito a finiscono nella cartella spam, tipo.
3: Sì, spam, sì, però non mi fa dire cose che già ho pagato una volta per... No, sì, nella spam sì, lo so che cos'è, sono quelle che tu non leggi e che in automatico il telefono ti mette lì, diciamo. Sono andato nella spam e c'erano le stesse mail che avevo cancellato, cioè praticamente non ci ho capito niente. E allora che cosa succede? Che addirittura se uno va su internet e fa, che ne so, una ricerca, okay. Che ne so, passeggino, perché

0: Che so, magari devi fare un regalo ad una coppia di amici che sta per avere un bimbo, o neanche finisce a fare ricerca sulla tua email, mi dovete dire perché, te cominciano ad arrivare. E pubblicità dei pannolini, biberon, omogenizzati.
1: Sì, è l'algoritmo, Antonio.
0: Ma chi gli ha data? Allora, la mail mia, chi gli ha data? Che algoritmo? Chi è sto algoritmo? Chi è? Il signor algoritmo che c'hai alla mia mail. Come è possibile?
1: Come ti permetti?
0: Ma come ti permetti? Ma sai, tutte pubblicità sulle creme, sulla fissa. Dico, voi state in fissa, basta con sta email. A un certo punto non ce la facevo più, devo scrivere a tutti: il passeggino è per me.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi all'arena, quindi 393 0119 119, questo è il numero. Prima però facciamo un viaggio indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1985.
2: Al cinema usciva Fracchia contro Dracula, come umano lei.
1: In quell'anno anche Whitney Houston.
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1985, Whitney Houston, How Will I Know. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: tirate fuori i vostri smartphone perché è arrivato il momento di giocare all'arena in palio. Mettiamo la nostra maglia, quella con su scritto grande al centro, ridi e gratis.
1: Come promesso, questo è il secondo momento gioco di questo giovedì. Prenotati adesso al 393 0 119 119 tramite un semplicissimo messaggio. Va bene un WhatsApp, va bene anche un SMS, l'importante è che contenga la parola arena.
0: Esatto, quindi tutto chiaro, la regola d'ingaggio è unica e semplice. Io vi ripeto il numero 393 0 119 119. Invia ora la parola chiave arena, fatevi sotto.
2: Hacker, dai, e sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
4: Ciao donna Chicca.
3: Ciao Chicca.
4: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, vi imprevisti sopero, eh?
5: Hacker, dai, e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
9: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
10: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
9: Ogni giorno il meglio.
11: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
12: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet.

0: Outlet.com.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
4: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. NBArredamenti.it.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Pronti a giocare questa mattina? Presentiamo i due gladiatori che si sfideranno.
2: Loro sono Fabio Giuseppe. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Benvenuti.
4: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, conosciamoci bene. Partiamo da Fabio, che è stato contattato per primo. Fabio, da che zona ci ascolti e ci chiami? E soprattutto, che fai di bello?
4: Allora, io lo chiamo dalla provincia di Roma, la Dispoli.
2: La Dispoli, bene.
4: Faccio l'autotrasportatore.
2: Autotrasportatore, perfetto. Passiamo a Giuseppe.
1: Da dove chiami, Giuseppe? Cosa fai di bello nella vita?
3: Chiamo da Aprilia e faccio lo sbadante.
1: Lo sbadante?
2: Giochiamo con le province oggi. La Dispoli e Giuseppe ha detto...
1: Aprilia. Ormai la tendenza è quella. Tanti ci stanno chiamando da quelle zone. Quindi siamo
2: allora,
1: contenti e vi salutiamo tutti.
2: Salutiamo tutti e due. Anzi, saluto tanto perché sia la Dispoli che Aprilia mi sono esibito tantissime volte. Ho tantissimi amici in quelle zone, quindi li saluto. Partiamo da Fabio. Fabio, tre domande di cultura generale, giochi con me, sei pronto?
4: Sì.
2: Vai a partire.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Fabio, quale paese ha il maggior numero di isole al mondo? Grecia, Svezia o Filippine?
4: Filippine.
2: In che anno Cristoforo Colombo ha scoperto l'America?
4: 1492.

0: il comune sul quale si trova l'aeroporto Leonardo da Vinci?
1: Roma.
0: Stop.
1: Fiumicino, vabbè.
2: La prima risposta è quella che conta.
0: Mi sei cascato dall'aeroporto, Fabio.
2: Ragazzi, come si fa?
0: Fiumicino fa comune, no? Allora, sì. Quindi ti fermi a uno e hai azzeccato solo quella di Cristoforo Colombo, 1492, perché il paese con il maggior numero di isole al mondo è la Svezia. Non sono tutte abitate, ma sono tantissime. E invece il comune sul quale si trova l'aeroporto Leonardo da Vinci è Fiumicino, non Roma. Ti fermi a uno, vediamo cosa combina il nostro Giuseppe.
2: Giuseppe, sei pronto? Rispondi a due domande e porti a casa tu il premio. Andiamo, forza.
3: 3, 2, 1, 0.
2: La cantante statunitense di Shake It Off.
4: Passo.
2: Il mestiere di Francisco Goya.
4: Pittore.
2: Nel quartiere Coppedè qual è il soggetto della monumentale fontana situata al centro di Piazza Mincio?
4: Passo.
2: La cantante statunitense di Shake It Off.
4: Taylor Swift.
2: Attenzione,
0: l'ha presa sullo scadere, incredibile,
2: incredibile. Giuseppe, bravo,
0: incredibile. Sul gol, Giuseppe, sei grande
2: questa volta, ce l'hai fatta, quindi grande Giuseppe. Taylor Swift ti ha dato la possibilità di vincere, perché il mestiere di Francisco Goya, il pittore famosissimo,
0: ma pittore di interni, che fa?
2: Sì, faceva il muratore, iniziato così, poi dopo si è specializzato
0: e poi ha cominciato a stuccare.
2: Nel quartiere Coppedè, il soggetto della monumentale fontana situata al centro di piazza di Piazza Mincio, le rane.
0: Ah, questa già la sapevo.
2: La fontana delle rane.
4: No, non lo sapevo.
0: Bravo, quindi, Giuseppe, bravo Giuseppe.
2: Fabio, grazie, ci dispiace, grazie. Purtroppo non vinci, Giuseppe. Porti tu a casa la maglia.
0: Naturalmente, Fabio, come facciamo con tutti, lo facciamo ormai da sempre, anche a te daremo un'altra possibilità per giocare, stai tranquillo. Per oggi ti ringraziamo e ti salutiamo. Ciao Fabio.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a voi, buona giornata. Ciao.
2: Giuse, chi vuoi salutare tu invece? Che vinci?
4: Ma io saluto tutti quanti voi, siete grandissimi.
2: Grazie mille, Giuseppe.
4: Veramente.
2: Ti abbracciamo forte.
4: Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Grazie anche a voi.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sapore di Puglia, Serena Brancale, Alessandra Amoroso, Serenata, questa è Dimensione Suono Roma. Chiudiamo così il nostro appuntamento del giovedì mattina. Ora vi lasciamo con Gianmarco Callari.
1: Sì, anche perché per una delle pochissime volte nella storia di questo programma, ecco, siamo in orario.
0: Quindi segnate in rosso questo giorno sui vostri calendari, perché non capiterà più.
1: Vi lasciamo nelle mani e nella voce di Gianmarco Callari, ricordandovi però i prossimi appuntamenti: a mezzanotte con La Notte dei Gladiatori
0: e domani mattina dalle 6 in diretta per la puntata del venerdì. Gepperino e De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.
3: Vota le canzoni che ami.
4: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab. La musica di Dimensione Suono Roma. La scegli tu.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità.

0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una 32enne colombiana adescata e rinchiusa in uno stabile abbandonato in via Tallone a Torcervara, costretta per 3 giorni a violenze di gruppo dietro minacce di morte. È lo scenario ricostruito dalla polizia, che ha fermato 5 individui. Altre 11 persone extracomunitarie dello stesso stabile sono state espulse. Le indagini coordinate dalla procura capitolina. Stadio Flaminio, inizia oggi la conferenza dei servizi preliminare. Saranno chiamati alla valutazione gli esperti dei 39 enti coinvolti, tra cui quelli della Lazio. In caso positivo il progetto dovrà ricevere il pubblico interesse prima della Giunta e poi dell'Assemblea Capitolina. Una sfida che va oltre la dimensione sportiva, fa sapere la società biancoceleste. Un protocollo d'intesa per promuovere il patrimonio motoristico italiano. A firmarlo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Automoto Club Storico Italiano. Un impegno comune per la memoria, ha detto il presidente dell'ASI Alberto Oscuro. Borse, avvio debole per quelle europee con la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, e per riaprire lo stretto di Hormuz nei primi scambi il FTSE MIB di Milano lascia sul terreno lo 0,24%. Lo sport, il tennis a Roland Garros, eliminati al secondo turno Sonego e Jasmine Paolini. Oggi alle 12 Sinner affronta Cerundolo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: E puntualità alle 10.
2: Ritmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Essi puntualissimi.

0: facciamola più lenta.
1: Ma siete fantastici, buongiorno a tutti amici, come state? Nonostante il tempo grigio, però non ci lamentiamo perché non ci sta mai bene niente. Parte ufficialmente questa seconda sezione della mattinata, fino alle 13, fino al momento del pranzo saremo insieme. Eccolo Samurai J, è un po' il suo anno, no? Con Ossessione appena riascoltata, 31 maggio live sul centrale del Foro Italico, quindi tra pochissimi giorni. Si è raccontato anche, guardando al passato, un passato difficile in cui è stato vittima anche di bullismo, senza però aver mai risposto, ceduto alle provocazioni. Anzi, ha risposto in una maniera, in quella migliore possibile, con la musica. Dimensione.

Dracula nella giovedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da MB Arredamenti trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più un mondo di

0: bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio, un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'Automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.
2: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: Te devo dire una cosa.
5: Dilla.
4: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
5: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
4: E quindi?
5: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
6: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
7: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
6: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
7: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
8: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: Valentino Auto mobili.it.
11: Le 10:17, siamo pronti? Eccola qua, auguriamole una buona giornata, la 4 for you, la prima di oggi, 4 hit senza interruzione.

Avevamo bisogno assolutamente sì, la risposta è la nostra. 4 for you, qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, con tanti protagonisti tra cui Somber, Ava Max, Dito nella Piaga, e in chiusura Billy Moore, Rhythmic History dal 2000, Up and Down.

0: su Dimensione, sono Roma. C'è una sorpresa in questo giovedì mattina, adesso vi farò sudare, vi voglio belli, attivi, ginnici, preparatevi, non voglio spoilerarvi il perché.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch.

0: In più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione.
4: I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3. Dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
7: Attenzione, attenzione!
8: L'Arte del Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
9: per ragazzi con e senza disabilità,
10: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
11: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
12: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
13: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
14: Per info www.artenelcuore.it.
15: Vi aspettiamo!
16: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
17: Il ritmo della capitale.
18: Dimensione suono Roma.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, vi voglio sportivi, sì, anche se siete seduti alla scrivania nel vostro posto di lavoro, pronti a sudare, a pedalare con Emiliano Cantagallo tra un istante.

0: Dimensione Suono Roma, Moppedale.
1: Eccoci, diventiamo tutti sportivi, perlomeno facciamo un pochino finta, perché come tutti i giovedì ritroviamo con tanto piacere Emiliano Cantagallo, eccolo.
2: Ora ti dico una cosa. Buongiorno a te Gianmarco e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Però io ti dico una cosa.
1: Sì,
2: allora voi prima di me, prima di questa, avete messo Eminem,
1: sì.
2: Ok? E quella musica io la utilizzo per andare in salita perché è fomentante, una cosa del genere. E quindi è una cosa che mi piace tantissimo. Poi arriva lo drin drin de Moppedala e io mi casca tutto, mi casca. Capisci? Io dico, ma porca Eva, ma perché?
1: Allora, capisci? Diciamo quindi, ai nostri programmatori musicali, ai nostri producer in generale, di mettere la sigla di Eminem direttamente.
2: Dai, è bellissima questa, perché io la uso sullo Zoncolan, su tutte le Alpi, su tutte le Dolomiti.
1: So che sei in un posto molto particolare. Io sto bene, grazie.
2: In momento, Val sì, bravissimo. Sto a Val Dobbiada, mi sono distrutto di prosecco, no, sto scherzando, non mi sono distrutto, però ho assaggiato le specialità del posto, che sto nel prosecco, che qui vedo piantagioni ovunque, davanti ai miei occhi è un qualcosa, vitigni ovunque, scusate, è una cosa veramente spettacolare questo territorio.
1: So che volevi parlare di uno studio che è stato fatto, no?
2: Una ricerca, sì, una cosa bellissima. Mentre stavo qui davanti a tutti questi vitigni e questi filari, io ho letto che su immobiliare.it è emersa una ricerca fantastica, hanno fatto anche delle percentuali, dove le persone in Italia adesso per cercare la loro casa mettono un'opzione, hai visto i filtri?
1: Sì, come
2: che
1: no?
2: Ci sono, no?
1: E fanno il garage, filtro di eccetera eccetera.

0: bravissimo. Ci sta anche un'opzione che è distanza in bici da un punto scelto sulla mappa.
1: Meraviglioso. Capisci? Questo anche a Roma?
0: Sì, infatti lo stanno facendo, l'analisi è stata fatta con tutto lo studio nazionale. Ovviamente chi è che svetta? Milano.
1: Vabbè.
0: Svetta Milano con circa il 16% delle persone che addirittura cerca proprio il punto distante, magari ovviamente scelgono il punto su mappa del lavoro per vedere questa certo. casa quanto dista dal lavoro, ok? E a Roma comunque ha avuto un qualcosa di abbastanza buono, che è il 5,6, che cominciano a fare questa cosa qui, anche perché, come abbiamo detto molte volte, la cosa che penalizza i romani è ma quanto ci metto ad arrivare. Ecco, quando compri una casa magari questo quanto ci metto ad arrivare può essere ridotto veramente a zero.
1: Più che altro perché la cosa utile compri... Ma scusa, concludi poi aggiungo io.
0: Eh sì, perché poi alla fine dici, senti, io con la macchina così non mi sposto più, no? Che è la prima cosa che uno pensa. Primo, perché non c'è traffico. Secondo, perché ci metto 2 minuti ad arrivare con la bicicletta o 10 minuti ad arrivare con la bicicletta. Non ho problemi di parcheggio, non ho problemi nulla e faccio quello che
1: ma
0: posso.
1: Vuoi mettere poi e anche il modo in cui arrivi al lavoro è sicuramente diverso. Una bella pedalata. Bravissimo. Che tira viva. No, dicevo,
0: che ti viene la fame da mangiare.
1: Esatto,
0: no?
1: Ti viene fame quando arrivi al lavoro e ti sfondi praticamente.
0: Io lo faccio per mangiare, cioè questa attività tu lo sai benissimo. Se vai sulla mia pagina oggi è uscito un reel dove mangio la salsiccia su un passo e infatti è abbastanza, mi sta dicendo RCS il Giro d'Italia, dice no ma quello non è professionale, ho detto guarda io mangio, bevo e mi diverto in bicicletta, se volete questo è bene, se no ciao
1: e via. Emiliano, noi dobbiamo dirti grazie perché no. Per chiunque cercherà casa d'ora in poi saprà che c'è questo filtro legato alla
0: fantastico.
1: bici, quindi si può impostare. Noi ti, ecco il clacson dice che
0: eliminiamo pure questo,
1: via e ti auguriamo ciao. Insomma in bocca al lupo Emiliano, ricordiamo capitano e leader del team Sara Assicurazioni del Giro E al Giro d'Italia e porti Dimensione Sono Roma in giro per l'Italia
0: con Sara Assicurazioni. Lo facciamo. Ciao.
2: Riascolta Mo Pedala in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Cali, Merck & Cremont su Dimensione Suona Roma. E adesso, dopo aver fatto una bella pedalata, possiamo andare in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suona Roma.
1: Dimensione Suona Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suona Roma, la fai tu.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Armata di pistola aveva fatto irruzione in un mini market della periferia nord-ovest della capitale, scatenando apprensione tra i clienti dopo aver esploso in aria un colpo. Il suo piano però è stato sventato dall'arrivo immediato della polizia, che l'ha arrestata prima che riuscisse a guadagnarsi la fuga. È accaduto ieri sera a Prima Valle. Scoperti dalla Guardia di Finanza di Roma 11 lavoratori in nero in un

0: Si parte con la serie di Bellocchio su Tortora. Lo sport con il tennis a Roland Garros, eliminati al secondo turno Sonego e Jasmine Paolini. Oggi invece alle 12 Sinner affronta Cerundolo. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Si vis pacem para bellum, se vuoi la pace prepara la guerra. E quello che continua ad accadere nel Golfo, gli americani hanno colpito delle postazioni a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno risposto affermando di aver colpito, ma non si capisce bene come e quale base americana nella zona. Questo fa capire che la trattativa avviene anche così, e si sa che la posta in gioco è la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e la dislocazione dell'uranio arricchito che sta attualmente in territorio iraniano. Ma se siamo ancora a questo, ai colpi di guerra, ai lampi di battaglia per riuscire a ottenere qualcosa di più, vuol dire che la trattativa non è certo nella fase finale, nella fase che si sperava fosse quella come veniva raccontata nei giorni scorsi. E il rischio è di una recrudescenza del conflitto, cioè la trattativa si interrompa e torni la parola soltanto alle armi, anche perché sembra una situazione contagiosa. Sicuramente i falchi del governo israeliano dicono adesso: andiamo avanti nella nostra opera contro Hezbollah in tutto il Libano. E addirittura Smotrich, che insieme a Ben-Gvir è l'uomo nero del governo israeliano, dice: per ogni soldato israeliano ferito in Libano facciamo radere al suolo 100 edifici di Beirut. La rappresaglia, insomma, dentro una guerra, dentro una trattativa.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Le 11:01.
1: Senza interruzioni.
3: Amici, family della mattina, come state? Ci siete? Ci state ascoltando da stamattina presto? Mi auguro di sì. Insomma, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, di farvi compagnia, riempire e colorare le vostre giornate. Anche questo giovedì 28 maggio, che di colore ne ha bisogno. E allora eccolo, mettiamolo con la musica.

massimo in questo giovedì mattina, soprattutto da queste parti, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, con un'altra For For You in cui abbiamo ritrovato Anima, Beautiful, Dove Quando, Benji e Fede, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Fable, Robert Miles dal 1996, tantissimi protagonisti.

0: di Rosaline, ritrovata nel giovedì mattina di Dimensione Sono Roma. La nostra città ha una soltanto una data in mente, o meglio, un anno, 2036, e stiamo per scoprire il perché.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: informazioni su valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

Farruco è festa con Pepas nel giovedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Ma lo sapete che il CONI, diciamolo piano, starebbe lavorando in gran segreto a una candidatura per portare le Olimpiadi del 2036 in Italia con un'idea precisa: Roma insieme a Napoli. Allora, Roma sarebbe un po' il cuore dei giochi, no? Con cerimonie, gare, villaggio olimpico, il grosso più o meno si farebbe qui. Il punto forte del dossier sarebbe proprio questo, cioè usare quasi tutti gli impianti già esistenti, scongiurando le tanto chiacchierate in queste occasioni cattedrali nel deserto, che molto spesso lo vengono fatte in giro per il mondo in occasione di grandi eventi. Mi vengono in mente i mondiali in Qatar del 2022, ho avuto modo proprio di vedere tutto ciò che è stato costruito in occasione del mondiale abbandonato, ecco, una cosa terribile. Le Olimpiadi sì, ma con qualcosa che invece da queste parti resti utile alla nostra città nel tempo. Per esempio, si parla di un villaggio olimpico che poi potrebbe diventare una residenza universitaria, questo ci piace. E Napoli invece entrerebbe in scena con tutto quello che riguarda il mare, quindi la vela, il surf, nuoto di fondo. E oggettivamente sarebbe difficile immaginare una cartolina migliore di così. Oh, speriamo.

0: Storia del ritmo, stavolta 1992 con Usura, Open Your Mind ovviamente, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Volete ascoltarla un po' di musica nuova? Lo so che la risposta è sì e sta per arrivare. Nel frattempo ti raccomando di vivere un evento appassionante e imperdibile come Open Night and Day Roma 3 2026, perché l'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.

Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.

0: ogni promessa ma va mantenuta, e quindi eccola qua la musica nuova. Un disco super atteso, quello il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari del tour del 2027 che arriverà anche a Roma, ne abbiamo parlato, allora ascoltiamoli con la nuova. Sorry, scusa, lo siento.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Novità della settimana su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Per chi non lo sapesse, i pinguini tattici nucleari hanno preso il loro nome diversi anni fa ormai, mentre erano in un pub a Bergamo, si sono ispirati a una birra scozzese, la Tactical Nuclear Penguin, e hanno semplicemente tradotto il nome in italiano.

continuerà a farci compagnia nel corso dell'estate. Qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale con canzone estiva. Uno dei protagonisti che secondo me sarebbe benissimo a Roma per un suo live, un sogno, è Post Malone. Eccolo.

0: subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non

0: che ha fermato 5 individui, altre 11 persone extracomunitarie dello stabile sono state espulse, le indagini coordinate dalla procura capitolina. Lotta alla droga, continua il controllo dei carabinieri nella capitale, l'ultimo blitz dei militari dell'arma a Bravetta, raffica di arresti, stupefacenti sequestrati e violenze scoperte nel super blitz, spacciatori in fuga, armi e cocaina, 10 gli arresti, 4 le denunce. E continuano i controlli dei carabinieri anche nelle province laziali, sotto osservazione la provincia di Frosinone. Il bilancio complessivo in materia di contrasto agli stupefacenti è di 12 persone arrestate in flagranza di reato per detenzione illecita di droga, 3 kg di stupefacente sequestrato e una persona denunciata. Parliamo di sanità perché è nata nella sede della ASL Roma 3 di Casal Bernocchi la consulta permanente per la disabilità. Lo dice un comunicato ufficiale, il nuovo organo si occuperà tra le diverse cose della promozione e interazioni con i referenti istituzionali del comune di Fiumicino, dei municipi 10º, 11º e 12º di Roma Capitale. Durante la seduta è stato esaminato anche il regolamento operativo. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Mezzogiorno e un minuto.

0: Alex Warren, Fever Dream, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Pronti a giocare con
1: Condostamo.
0: Quattro indizi, attraverso questi quattro indizi dovrete risalire a un luogo, un monumento, una strada, un punto di interesse della nostra città. Può essere davvero qualsiasi cosa, dovrete essere bravi voi a indovinare. Le ipotesi, le opzioni, cioè tutto quello che vi viene in mente, dovete inviarlo tramite messaggio vocale. Mi raccomando, messaggio vocale. 393 0119 119. Allora andiamo. Primo indizio: qui uno sguardo verso il basso racconta il mare, anche se il mare è lontano. Questo è difficile, eh? Secondo: al centro c'è un, diciamo, scontro tra virgolette silenzioso tra un uomo e una creatura che non cammina, direi che nuota. Quindi è una sorta di rappresentazione, e c'è un uomo e una creatura che normalmente nuota, quindi che vive in acqua. Ci troviamo in una delle piazze più famose di Roma, quindi potrebbe essere una rappresentazione, senza dire che cosa, che si trova in una delle piazze più famose di Roma. Ultimo indizio: condivide la piazza con due sorelle molto più famose, ma lei guarda verso sud. Oggi è tosta, ragazzi, oggi è dura. Provateci, dai, le prime ipotesi, prime opzioni, anche se sbagliate, non è importante. 393 0119 119, ma dai vostri errori possiamo risalire alla risposta giusta. Ditemelo, Ondostamo.

0: professor Robin Schulz, noi stiamo giocando stamattina, come tutti i giovedì andossamo, c'è un luogo di Roma da indovinare attraverso quattro indizi che tra poco ripeteremo. Risposte tramite audio WhatsApp, messaggio vocale 393 0119 119. Proprio uscito WhatsApp, vabbè. Vediamo un po' che avete detto, sentiamo.
1: Piazza del Popolo.
0: Ragazzi, in tanti avete risposto più o meno così.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Può essere la fontana del Tritone a Piazza Barberini?

0: No.
1: Ciao Gianmarco.
0: Ciao
1: Valentina.
0: Ciao Valentina.
1: Potrebbe essere Piazza Navona?
0: No, ma non si parlava di una piazza che potrebbe essere anche giusta Piazza Navona, ma si parla di qualcosa in una piazza.
2: Piazza Navona.
0: Piazza Navona. Allora, la piazza è giusta, però noi chiedevamo un'altra
3: ci
0: cosa.
3: Troviamo a Piazza Navona? Alla Fontana del Nettuno?
0: Allora, baci, ciao, ciao. Avete detto la fontana, tutte quante l'avete detto. La Fontana del Nettuno, no. La Fontana dei Quattro Fiumi, no. Cosa rimane? Condivide la piazza con due sorelle molto più famose. Abbiamo capito che la protagonista di oggi è una fontana, in una delle piazze più famose di Roma. Al centro c'è uno scontro silenzioso tra un uomo e una creatura che normalmente nuota, e qui uno sguardo verso il basso racconta il mare, anche se il mare è lontanissimo. Adesso credo che avete tutto chiaro. 3930 119 119 audio WhatsApp. Non stiamo.

0: Lost Boys and Smith, la su Dimensione Sonora. Ma ando stavo ragazzi, tocca a voi.
1: E allora è la Fontana del Moro.
2: A questo punto, se Piazza Navona potrebbe essere la Fontana del Moro.
3: Ciao Lillo, tazzi.
0: Ciao Lillo! Fontana del Moro, bravissimo, questa è la risposta giusta di oggi, quindi missione compiuta. Adesso torniamo seri perché c'è un messaggio importante. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan TV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpannotv.it.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
7: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
6: Unica tappa su Roma.
7: Ti aspettiamo al Maximo.
6: Primo piano, food court.
7: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
8: Acilia Immobiliare. Strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
9: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare. Con milioni di visualizzazioni, i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
8: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
10: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
11: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
12: Ci stiamo preparando anche oggi per il pranzo di questo giovedì. Pronti? Sì, più o meno, dai, ci siamo. Fame sicuramente c'è. Ci sono anche loro, le 4.

0: Lady Gaga, Deutsche Runaway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
0: Oddio, che è successo?
3: Se sposano.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
1: I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: DEM Supermercati, preparati. Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locali a gennaio 2026.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
10: Te devo dire una cosa.
11: Dilla.
10: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
11: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
10: E quindi? Iazzoni!
11: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
12: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Quanto dura, scusa, oggi?
1: Tutto perché sono magnifica.
0: Sentite un po'.
2: Questa è la colonna sonora di Xenia.
0: La colonna sonora addirittura, bellissimo.
1: Ma sì, vedi, subito associano, però questa cosa è molto bella.
0: Io te l'ho detto, ti faccio diventare un tormentone vivente, dovresti essere contenta.
1: Sei tu il mio tormento, in realtà.
0: Sì. Vedere sui nostri profili Instagram personali per credere. A proposito, vorrei sapere, visto che sei venuta da fuori, vedo un bel sole in questo momento, com'è la temperatura?
1: Siamo al nono cerchio dantesco, il girone dell'inferno. Sì.
0: Allora ecco perché sta cominciando il solito andazzo in giro per la nostra città. C'è una scena già virale, tra l'altro, che trovate sulla nostra pagina Instagram, quella di Dimensione Sono Roma. È spoilerato, però. Ma i tuffi dove?
1: No, penso, che ne so io, immagino i tuffi.
0: Metodi contestabili per rinfrescarsi. Perfetto. Dai, diciamo così.

0: Tower, Ace of Base, è su terribile. Dimensione sono Roma. Che è successo?
1: È terribile.
0: Perché?
1: Perché mi è accaduta una cosa e mi guardi male. Non chiudo la porta e mi guardi male.
0: Fermati, adesso ti è accaduta una cosa. Avevo appena messo le cuffie, ho sentito un botto. È stato più che altro, oddio,
1: la tutela delle tue orecchie.
0: No, come ormai sono andate da tempo. Come a dire, che è successo? Quello era il senso dell'espressione.
1: E che è successo invece a Roma?
0: Che è successo a Fontana di Trevi, che una turista ha accusato il troppo caldo già il 28 maggio, scena che vediamo ogni anno ricorrente, sì, sì. Si è tuffata nella Fontana di Trevi, si è fatta proprio una bella nuotata. E qual è la cosa differente rispetto al solito? Che c'era fuori ad aspettarla il marito, che nel frattempo pregava i vigili urbani o coloro che sono
1: addetti
0: alla sicurezza per non fare la multa. E sì. Si vede proprio questo, ha detto no sir.
1: Ma
0: no,
1: non funziona così.
0: No, esatto.
1: Tra l'altro io dico, ormai si sa che non lo puoi fare, cioè è proprio una cosa saputa.
0: Se hai caldo non è una giustificazione, torni in hotel e ti fai una doccia.
1: Allora, ci sono anche i nasoni, ti puoi rinfrescare un attimino i polsi sotto l'acqua.
0: Ah, le fontanelle.
1: Sì.

0: estate 2026?
1: Sì.
0: Che è questo sorriso?
1: È un resident. Allora, quello mi corregge.
0: Resident Evil, vabbè. Senti, ci ascoltiamo, ci sentiremo stasera alle 23 con Special Party. Ti anticipo che si balla, quindi vestiti bene perché devi ricreare la

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Armata di pistola aveva fatto irruzione in un mini market della periferia nord-ovest della capitale, scatenando apprensione tra i clienti dopo aver esploso in aria un colpo. Il suo piano è stato sventato dall'arrivo immediato della polizia, che l'ha arrestata prima che riuscisse a guadagnarsi la fuga. È accaduto ieri sera a Primavalle. Scoperti dalla Guardia di Finanza di Roma 11 lavoratori in nero in un ristorante ad Anzio. L'attività potrebbe essere sospesa, mentre la multa per il gestore sale a circa 2.000 euro per lavoratore. Sciopero della scuola domani a Roma, servizi a rischio e possibili disagi per le famiglie. La mobilitazione, indetta da diverse sigle sindacali, coinvolgerà anche il mondo dei trasporti, a rischio i mezzi ATAC, Cotral e treni. Assegnati dal Presidente della Repubblica 25 nuove onorificenze al merito produttivo, riconoscimenti

Hours tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, giovedì 28 maggio alle 13:14 minuti in questo momento. Non ve lo chiedo mai, che vi state a magnà? Nel senso, seduti comodamente a tavola, a casa, al lavoro, un panino al volo, come funziona la vostra pausa pranzo itinerante o non in compagnia di Dimensione Suono Roma? Il numero per interagire con la diretta, così per rompere il ghiaccio in questo giovedì, è il 3930 119 119.

0: Sirena, Lady Gaga di Sese su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Ti porto da MB Arredamenti, lì trovi il centro Lubecreo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living, i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini. Cattive Abitudini.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: Roma e Viterbo.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.660.

Lil Wu-Tang, tra le hit più ritmate dal 99, dal 90 ad oggi, magari dal 99. Ciao a tutti da Xenia, buon giovedì 28 maggio con Gianmarco Callari. Poco fa affrontavamo il discorso dei tuffi, no? Nelle fontane monumentali. Se da un lato ogni estate assistiamo ai tuffi turistici nelle fontane monumentali, che ricordo sono vietate, dall'altro possiamo

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, anche i Planet Funk, concertini gratis a Piazza Trilussa. Ogni giorno sono diversi gli artisti di strada che rallegrano turisti e non con il loro talento. E proprio lì una ragazza musicista qualche giorno fa ha iniziato a cantare Sarà perché ti amo, con il coro speciale di tutti i passanti, turisti e romani, che si sono uniti in un solo canto. E il video della piazza piena in festa che balla al suono di Sarà perché ti amo ha fatto il giro del web, perché si sa, la musica unisce.
1: Erdaie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Che Erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma. Roma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci, guanciale nazionale di Amatrice, a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
13: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Autoscout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Solo da Valentino concessionaria. Concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
15: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
16: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
15: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
16: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: cattive abitudini ne abbiamo tante, ognuno magari ha la sua, cose che sappiamo non si devono fare eppure le facciamo lo stesso. È quello che cantano Mace, Salmo e Colapesce nella nuova hit dell'estate, si chiama Cattive Abitudini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Dice: cattive abitudini su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Come dicevo, ne abbiamo, no? Nella nostra vita quotidiana di cattive abitudini. Una, per esempio, può essere la alimentazione scorretta.

0: retta oppure itinerante, e questo perché vi ho chiesto come funziona il vostro pranzo. Pronto?
1: Buongiorno Xenia. Ciao. Guarda, io ho appena finito di pranzare. Io sì, pranzo di solito in macchina sotto, appena trovo un albero, ecco, sotto l'ombra. Mi sono mangiato due sofficini al pomodoro, beh, e un'insalatina verde con due pomodorini.
0: Due? Proprio
1: basta,
0: due?
1: Appunto. E mo' si riparte con la seconda giornata lavorativa.
0: Ci tocca.
1: Ciao da Mirko, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao Mirko. Pronto?
2: Ciao Xenia.
0: Ciao.
2: Oh. Roberto da Pomezia.
0: Ciao Roberto.
2: Buon pranzo a tutti.
0: Grazie
2: quanti
0: mille.
2: Innanzitutto. Beh, la mia pausa sono un'ora.
0: Sì.
2: E questa ora la passo mangiando tramezzino, tonno e pomodoro, ovviamente freschi.
0: Fa tanto
2: ciao,
0: estate,
2: grande,
0: no? Come la frisella con tonno e pomodoro, appena scoppia il caldo partiamo subito con i pranzi leggeri. E va bene così.

0: Non siete ancora a casa, quantomeno, perché i vostri pranzi sono itineranti. Innanzitutto ci tengo a salutare Elisa da Toscania, che mi ha inviato questa fotografia bellissima. Pausa pranzo in casa di riposo insieme ai miei nonnetti. Che meraviglia, grazie, perché ci ascoltate anche da lì. Sono felice. Buongiorno.
1: Ciao, sono Moreno.
0: Ciao Moreno.
1: Di Latina. Ho mangiato...
0: Che hai mangiato?
1: Due sote, sì. E un avvocato.
0: Sì? Un avvocato?
1: Dopo tre ore di palestra.
0: Beh, mi sembra anche un po' pochino dopo tre ore di palestra. Pronto?
2: Ciao, Federico D'Anzio.
0: Ciao Fede.
2: Io dopo un'ora e mezza di partita di padel,
0: sì,
2: mi sono fatto preparare
0: gnocchetti,
2: crema di zucchine, guanciale e una spolverata di pecorino.
0: Qui ci sta.
2: Adesso si va al lavoro. Buona giornata a tutti.
0: Sì, ci sta. Pronto?
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Patrizia la tassista.
0: Ciao Patri.
3: Il mio sì che è un pranzo itinerante.
0: Vai, vai, dillo.
3: Un bel contenitore con riso integrale. Pomodorini, tonno a tranci, un po' di insalatina, un po' di cosine dentro.
0: Una specie di insalata di riso.
3: Buon pranzo a tutti e buona giornata.
0: Grazie mille Patrizia, buon giro nella capitale. Noi ti teniamo compagnia così anche con Giambo.

0: Lo so, sei dalla Dina. Ciao, mia pausa pranzo fino adesso sono 3 bicchieri d'acqua e adesso un caffè.
1: In forma. Suppongo che con 3 bicchieri d'acqua e un caffè tu sia un figurino, mio caro Glucosio.

0: Giambo, Takagi e Ketra, Giusy Ferrari su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, e si è fatta l'ora di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Una 32enne colombiana adescata e rinchiusa in uno stabile abbandonato in via Tallone a Tor Cervara, costretta per 3 giorni a violenze di gruppo dietro minacce di morte. E lo scenario ricostruito dalla polizia, che ha fermato oggi 5 individui. Altre 11 persone extracomunitarie dello stesso stabile sono state espulse. Le indagini coordinate dalla procura capitolina. Momenti di tensione ieri al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove un 52enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un'aggressione ai danni del personale sanitario. L'uomo avrebbe perso il controllo per l'attesa in ospedale, provocando feriti tra operatori e addetti alla sicurezza. Ora è piantonato nello stesso ospedale in attesa del rito direttissimo. Eventi, torna il cinema in piazza a Roma. Da questa sera parte la 12ª edizione con film, serie, presentazioni e incontri con i registi. Quest'anno è sostenuta insieme da Roma Capitale e Regione. Si parte con la serie di Bellocchio su Tortora. Eventi al via I Sapori del Parco, in programma il 6 e il 7 giugno presso il centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo. L'iniziativa rappresenta un appuntamento di particolare rilevanza per il territorio, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze locali, della sostenibilità e delle tradizioni custodite dalle comunità del Parco Nazionale del Circeo. Ingresso libero. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Un minuto alle 14.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Eccoci qui in questo giovedì 28 maggio, grazie alla nostra redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale. Io sono Xenia, baci, abbracci a tutti voi. So che molti hanno affrontato un pranzo itinerante, ma noi ci siamo, ci mettiamo la musica e siamo tutti insieme a tenerci compagnia. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e tra poco appuntamento con Xenia Letica.

disturbare, ma che inaugura l'appuntamento Xenialetica di oggi. Che cos'è Xenialetica? Un gioco radiofonico, l'unico che ci riporta a scuola guida. Ci mettiamo alla prova, proviamo a recuperare dalla mente tutte le cose che magari abbiamo dimenticato.

la revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad un'altra persona senza avere apposita dichiarazione scritta. Affermazione vera o falsa? Sembra complicato, ma in realtà non è così. 393 0 119 119. La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad un'altra persona senza avere apposita dichiarazione scritta. È un'affermazione vera, secondo te? Falsa? Dimmelo con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Vai con i messaggi che tra poco scopriamo il vincitore. Buon Xenialetica a tutti.

0: scoprire la risposta corretta alla domanda di oggi attraverso i vostri messaggi e la vostra sapienza in merito. La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad un'altra persona senza avere apposita dichiarazione scritta. Questa affermazione è vera o falsa?
1: Ciao Xenia, Ciao. Edita da Viterbo, la risposta è no.
0: No.
1: Non può essere effettuata la revoca, ma bensì solamente una sanzione amministrativa, quindi una multa.
0: Nel caso...
1: Ciao.
0: Sì. Pronto?
2: Ma è ovviamente che è falsa.
0: Non è mai niente.
2: Ci mancherebbe altro.
0: È vero, se hai bisogno di guidare un'altra macchina.
3: Buongiorno, sono Claudio.
0: Ciao,
3: in base
0: Claudio.
3: Alla tua domanda,
0: sì?
3: Xenia,
0: sì?
3: No, la revoca della patente non può essere effettuata anche se c'è una persona che guida una macchina intestata a terzi e senza delega.
0: Ma che bravo!
4: Ciao Dario da Roma,
0: assista.
4: No, non penso che te possono revocare la patente, al limite se tipo guidi la macchina di tuo padre, magari lui ha un'assicurazione di guida esperta e tu invece sei una patentato, poi incorre in qualche guaio, credo, se
0: dipende dalla macchina,
4: incidente, nel senso che l'assicurazione
0: quella...
4: si può aggrappare a quel cavillo e non pagarti in caso
0: bravissimo,
4: della ragione. Però,
0: bravissimo.
4: Ecco, credo che ci possa essere qualche multa, qualche sanzione a livello comunale, ma non revoca la patente. Ciao a tutti,
0: bravo. Sti ragazzacci, complimenti, la risposta è falso, la revoca della patente è disposta quando, per esempio, ne dico solo alcune, il titolare sottoposto ad esame di revisione non risulti più idoneo alla guida, il titolare perde permanentemente, quindi per sempre, i requisiti morali, fisici e psichici richiesti, il titolare guida nonostante abbia la patente sospesa, il conducente in autostrada inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contromano. Questi sono alcuni dei motivi per i quali può essere sospesa la patente, può essere revocata. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.

oggi su Dimensione in Suono Roma. Concedetemi di ringraziare tutte le persone che quotidianamente giocano a Xenialetica e sono anche d'aiuto a tutti i ragazzi che devono sostenere l'esame della patente teorico. Per esempio è arrivato un messaggio da Romina da Garbatella: Xenia, il mio deve dare quello di pratica, ma è stato più facile quello teorico. È tutto facile, basta studiare e sapere le cose per bene, impegnarsi, questo è l'importante. All for you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
1: Per info www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097.

0: 7, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: valentinoautomobili.it.
2: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
10: Ed eccoci qua in un giovedì 28 maggio caldissimo. Stufi nelle fontane monumentali non se ne possono fare, ma c'è un modo per rinfrescarsi e si chiama Fall for You.

0: trasmissione Suono Roma, vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
3: Sì.
2: E per paura del traffico sono già arrivato.
3: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
4: Esatto, ti diamo un consiglio diamo come un consiglio. Affrontare il primo giorno di lavoro.
3: Allora, entra, saluta tutti.
4: Entra,
3: buongiorno.
4: Salve, io sono quello nuovo,
3: Ok.
4: Poi dov'è il direttore?
3: Dov'è il direttore?
4: Quella stanza, dov'è? Là, bussi.
3: Bussi. Salve,
4: direttore, salve, salve. Lei è il direttore, sì.
3: Sì.
4: Senta, ma quando vado in ferie?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
8: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
7: Ogni giorno il meglio.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte.

0: più porte che mai.
1: Te devo dire una cosa.
0: Dilla.
1: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
0: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
2: Iazzoni!
0: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
4: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
3: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
4: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.

Ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, singolo tra l'altro pubblicato esattamente 11 anni fa, il 29 maggio 2015, quarta traccia di un album bellissimo, Parole in Circolo, scritto in collaborazione con Ermal Meta e Dardust, altri due grandi della musica. E noi siamo in attesa di musica nuova da parte di Marco Mengoni, anche perché l'ultimo album pubblicato è Materia Prisma, pubblicato il 26 maggio 2023.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2x100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.

0: Trasporti, sciopero generale domani, manifestazioni e cortei in tutta Italia che metterà a rischio per 24 ore trasporti, servizi, scuole e sanità a Roma, indetto dai sindacati di base e dalle organizzazioni palestinesi in Italia, API e GP Giovani Palestinesi Italiani. La cronaca, l'olio santo rovesciato a terra, la tovaglia dell'altare imbrattata con un pennarello, fece sul pavimento un'immagine sacra danneggiata. Ieri pomeriggio in quattro si sono intrufolati nella parrocchia San Paolo della Croce in via Poggio Verde in zona portuense per mettere a segno un piano rovinato però dall'irruzione del viceparroco, allertato dai rumori. Sul posto impegnati nelle indagini gli agenti della polizia scientifica, per consentire i rilievi la chiesa è stata chiusa. Papa Leone XIV continua il suo impegno per la pace. Sabato 30 maggio il pontefice presiederà la recita del Santo Rosario presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. Particolarità è che all'appuntamento saranno collegati diversi santuari del mondo. Il meteo, quattro città oggi da bollino rosso, sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. L'allerta arriva dal Ministero della Salute che segnala il livello massimo delle ondate di calore. Chiudiamo con gli spettacoli, doppio appuntamento ad Ostia da domani fino al 2 giugno in piazza Ancomarzio. Ostia in Rosa e Ostia Jazz Festival. Si inizia con il format Ostia in Rosa, promosso dal teatro Nino Manfredi. Sul palco Gabriele Cirilli il 29 maggio e Antonio Giuliani il 30 maggio. Dal 31 maggio fino al 2 giugno la scena sarà per Ostia Jazz Festival, promosso dall'Alexanderplatz Jazz Club. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Le 15 adesso.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Ah, apriamo ufficialmente il bar di Dimensione Suono Roma. Io sono Xenia, baci, abbracci a tutti al bancone del bar, pronta ad offrirvi quello che volete in maniera simbolica. Direi che una gratta checca ci sta tutta a questo caldo? Sì. E anche 4 hit che arrivano adesso senza alcuna interruzione. Si parte da Yagua, questa è Barbie Girl.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythm History 97.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: propria terra per andare fuori a lavorare. Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ti chiedo di preparare lo smartphone perché tra poco si gioca ad I Love Roma. In palio c'è il nostro fantastico zaino che non è in vendita, quindi particolare attenzione. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind. I can make you
2: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
2: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
1: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
3: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: Bene, sì, questo è il richiamo dello zainetto.
1: Ciao Xenia.
0: Ciao
1: Deborah, da
0: Ciao
1: Marino.
0: Deborah.
1: Vi volevo dire che è arrivato il fantastico zainetto vostro, è fighissimo. Oh. Grazie, grazie.
0: Allora, lo zainetto fighissimo, parola di Deborah e di tanti altri che hanno giocato e hanno ricevuto, potrebbe essere anche tuo. Se giochi con me in questo momento, io sto per fare una domanda, tre possibili risposte, una sola è quella giusta e con un pizzico di fortuna lo zaino potrebbe essere tuo. Smartphone alla mano, si può giocare con SMS, anche WhatsApp audio, purché siano completi e comprensibili. Quale unico artista romano aprirà il mega concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio? Tommaso Paradiso, Eros Ramazzotti o Fabrizio Moro? 393 0 119 119, per aggiudicarti lo zaino fighissimo dovrai rispondere a questa domanda in maniera corretta. Quale unico artista sarà presente al mega concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio? Si tratta di Tommaso Paradiso, di Eros Ramazzotti oppure Fabrizio Moro? 393 0 119 119, vai con i messaggi e buona fortuna.
2: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo del

Rhythmic History 98.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Giuseppe. Ciao Giuseppe, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene.
2: Tutto bene, ti sento anche abbastanza sereno. Stai lavorando? Hai finito? Dovrai ancora lavorare? Come funziona?
3: No, sto ancora lavorando.
2: Stai ancora lavorando, perfetto. Quando finirai? A che ora termina il tuo orario di lavoro?
3: Alle 18.
2: Alle 18, quindi ancora un po', però sei in compagnia di Dimensione Suono Roma e tra una cosa e l'altra, tra un lavoro e l'altro, ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Suono Roma. Rispondendo correttamente ad una domanda su Ultimo, è proprio notizia fresca fresca di ieri, è stato annunciato un unico artista che aprirà il concerto di Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio. Di chi si tratta? Di Tommaso Paradiso, di Eros Ramazzotti oppure Fabrizio Moro?
3: Fabrizio Moro.
2: Fabrizio Moro! Ebbene sì, non ci sono altri ospiti, non è previsto nessun altro, ma Ultimo ci teneva a far aprire il concerto a Fabrizio Moro, che ha creduto in lui prima ancora che diventasse Ultimo, quindi un bello scambio di stima, no? Non trovi, Giuseppe?
3: Sì, sì.
2: Sei fan di Ultimo, ti piace?
3: Non tanto.
2: No, vabbè,
3: non
2: ci
3: lo
2: sta,
3: seguo tanto.
2: Ci sta, viva l'onestà e va bene così. Giuseppe, il tuo momento, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
2: Tutti quelli che conoscono Giuseppe, ti abbracciamo anche noi. Buon lavoro in compagnia di Dimensione Suono Roma. Ciao Giuseppe.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. I love Roma. I love Roma.
2: Da MB Arredamenti trovi il centro Lubecreo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complimenti esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza

0: ecco. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Dem Supermercati, preparati. Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
10: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Novità! Dopo il grande successo di Sanremo con Ossessione, aspettato perché è piaciuta subito al grande pubblico, Samurai J è tornato per farci ballare ancora con la hit dell'estate che si chiama Flamenco Paranoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Se io tornerei.
1: Ma vale una paralizzazione.
0: Samurai J, Flamenco Paranoia, tra le novità proposte da Dimensione Sonora Roma per questa settimana. Ci sono un po' di riferimenti in questo caso. Rose rosse per te, ho sì. comprato
1: scacce. A me sembra un po' che si lamenta. Ossessione, secondo me, era un attimino più funzionale, però è un mio pensiero.
0: Ognuno poi può interpretarla come vuole. Ciao Don Chescione!
1: Madame Xenia, buon pomeriggio, come sta?
0: Bene, bene, tutto nella norma.
1: Mi presento come sempre con le domande in tasca. Oggi è insolito perché vedo un monitor. Ieri invece.
0: Ieri abbiamo fatto
1: sentivo.
0: Tutto. Ieri è stato bellissimo. Abbiamo fatto tutto con lo schermo nero, ma è stato bello. Messi a dura prova.
1: Interessante.
0: Va bene così.
1: Manco la BB per 7 ore, bellissimo. Comunque, detto ciò, allora, oggi una domanda particolare perché siamo nel periodo totale di intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Tutto viene affidato alle macchine.
0: Sì.
1: Pure coccolare i bambini, pure farli i figli. A questo punto li fanno le macchine al posto nostro.
0: Sì.
1: Allora, voglio sapere, c'è una cosa che tu in prima persona e anche tu che stai ascoltando la radio non delegheresti mai né a un'altra persona né a una macchina? Tipo, questa cosa la devo fare io.
0: Bella, ci posso, ho tempo per pensarci.
1: Le lascio 60 secondi. E la stessa cosa facciamo con voi. C'è un numero, il 393 0119 119. Voglio sapere quella cosa che è indelegabile, che sia coccolare i figli, coccolare il cane, cucinare. Nel mio caso, ad esempio, io quando cucino voglio stare da solo, voglio nessuno intorno, mi voglio mettere una serie di televisiva.
0: Sì, però è diverso. Qualcosa che non fare, non è che non mangi cose cucinate dagli altri. Non è vero, perché ti vedo.
1: Ma che me vedi? Mi mangio l'uovo, l'uovo sodo, solo quello, capito? È diverso.
0: Ma lo preparano gli altri.
1: E va bene, la gallina ha preparato l'uovo sodo, solo l'acqua. Vabbè, quindi ragazzi, avete capito, avete ancora 60 secondi per dirci qual è quella cosa indelegabile che non faresti fare né a nessun altro né a nessuna macchina.
0: Io ci penso.

0: con Magnetic hanno tirato fuori una canzone diversa.
1: Oh, poi il funk, che Dio benedica il funk, la house, la musica black, ragazzi, che bello. Comunque 393 019 119, il numero per raccontarci la cosa indelegabile.
0: Sì, sì.
1: E se ce n'è di ogni, allora sentiamo.
2: Ciao Don Cash, ciao Xenia,
0: ciao.
2: Saluto Francesco Bonarli. Una cosa che non farei mai fare all'intelligenza artificiale è sistemare il mio acquario. È una cosa impossibile, solo io posso toccarlo e farlo.
0: Solo io posso toccarlo.
1: Poi si parla del pesce. Il pesce lo tocco,
0: no,
1: lui.
0: Magari ci tiene particolarmente al suo acquario, sa come si pulisce, cosa si
1: tocca. Scusa, ma io ad esempio le coccole alla mia bimba, oppure anche pulirla, perché quando devi levare i peli. Ma figurati se la farei mai toccare un cucciolone.
0: No, non esiste proprio.
1: Ancora, indelegabile.
3: Quando sto in cucina io devo fare tutto io. Non voglio sentire nessuno, non voglio. Da solo devo stare.
1: Okay,
3: io e il mio bicchiere di vino mentre cucino, mi faccio l'aperitivo e mi tiro fuori di tutto.
1: E certo.
3: La pizza, la carbonara, la matriciana, il minestrone, pasta e patate.

0: fatta, ragazzi miei. Una... però cucina devo rimanere da solo. Però...
1: è una caserma, non è?
2: Se arrivi imbriaco, poi ti piace tutto, esatto. Non va bene, non funziona così. Io lo farei da sobrio. Poi, messaggio del nostro amico Andrea, lo legge lei, madame?
1: Sì, no, vabbè, la domanda capita fagiolo.
2: Quale?
1: Non delegherei mai la lucidatura della macchina del gas perché c'è una tecnica precisa. Ciao da Andrea. Ma solo che la macchina del gas è un fornello.
2: Dalla foto c'è il fornello, cioè o tu hai una macchina del gas che fa qualcosa di particolare. Signori, sono la cucina a gas, non lo sappiamo.
1: La cucina, cioè pulire il fornello.
2: Esatto, oppure pulisci i fornelli, cioè se sei un pulitore di fornelli facci sapere, dimmi quella la tecnica.
1: Ti do anche l'indirizzo di casa mia, esatto. Pulitore di fornelli, se escono così lucidi, esatto, però, ci credo.
2: Mi parlano nuovi nomi, complimenti. Comunque, quelle cose che sono indelegabili, perché sappia mia cara, che adesso da Spotify arriva una duplice novità.
1: Sì.
2: Non so se ne è al corrente.
1: No.
2: Perché da un lato praticamente, siccome ci siamo troppo affidati all'algoritmo, sì. È finita che l'algoritmo sceglie tutte le canzoni che vengono inserite all'interno delle playlist.
1: Ok.
2: Ma basta barare, perché basta che ti compri un po' dei bot di qua, un po' dei colpi dell'am. E alla fine ci entri lo stesso e quindi sentiamo tutta la stessa musica. Cioè solo quella, sempre quella e non si cambia. Musica plastica.
1: Mm.
2: E allora si è scelto di ritornare agli esseri umani. Saranno selezionatori viventi, cioè essere persone senzienti, sì, a scegliere la musica.
1: Meno male.
2: Dall'altra parte però, sempre la Universal insieme a Spotify questa volta ha fatto una cosa che per me... Perché io non la delegherei mai. Cioè puoi diventare tu il remixer. Tu puoi scegliere la canzone tipo di Dargen D'Amico e la canzone di Gary Halliwell.
1: Ok.
2: Con un click le metti insieme e tiri fuori il remix come te pare a te.
1: Alle unine fondi.
2: Le unisci. Puoi fare un mashup, puoi fare un remixer, quello che vuoi.
1: Beh.
2: Questa cosa porterà ad avere molti più pezzi. Probabilmente il pezzo originale verrà un po' svilito. Perché...
1: no, ti prego.
2: Quindi tutti diventeremo producer, insomma, sarà una cosa che io avrei lasciato a casa dei musicisti questa.
1: Suppongo si paghi qualcosa.
2: No, è gratis.
1: Benissimo.
2: Tutti saranno artisti come sempre, tutti bravi, tutti uguali, tutti belli. E allora?
1: Che cosa mi mancano le parole.
2: Esatto, e allora fatelo, continuare a dirmelo al 393-0119-119, cose che non vanno delegate, quelle cose che non deve fare l'intelligenza artificiale, neanche il vicino di casa, le devo fare io.
1: Intanto balliamo.
3: Drive time. Che dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Si balla su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, la canzone che chiude la pausa pranzo insieme a me, ma dà il via al drive time con il mollicone nazionale. Io vado, torno domani a partire dalle 13. Detto bene?
1: Pazzesco, guardi, io non avrei nient'altro da aggiungere se non che lei torna, perché andare in radio va di moda.
0: Maxenia esagera! Ciao!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: È tempo di volare in studio per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Domani sciopero generale nazionale di 24 ore che minaccia di paralizzare il paese. La mobilitazione, proclamata da diverse sigle sindacali di base, interesserà sia il settore pubblico che quello privato. A Roma l'agitazione colpirà l'intera rete ATAC e i vettori in subaffidamento, inclusi i bus a chiamata Clickbus e le linee periferiche. Nella capitale i mezzi saranno garantiti soltanto da inizio servizio fino alle 8:29 nel pomeriggio, dalle 17 alle 20. Il trasporto aereo, l'ENAC ha invitato i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree. Nel settore scolastico l'adesione dei docenti e del personale ATA potrebbe causare la sospensione delle lezioni o la chiusura parziale degli istituti. La cronaca: armata di pistola aveva fatto irruzione in un mini market della periferia nord-ovest della capitale, scatenando apprensione tra i clienti dopo aver esploso in aria un colpo. Il suo piano è stato sventato dall'arrivo immediato della polizia. È accaduto ieri sera a Primavalle. La giovane 34 originaria di Roma è stata arrestata. Interventi strutturali di circa 10 milioni di euro per le isole di Ponza e Ventotene sono stati firmati oggi alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dai sindaci delle due isole pontine. Si tratta di interventi che riguardano il potenziamento del molo di Calafeola, la realizzazione di un elisuperficie a Ponza e la messa in sicurezza del porto di Ventotene. 2 giugno, festa della Repubblica. Il programma prende il via lunedì 1 giugno e i giardini del Quirinale saranno aperti alle categorie fragili. Alle 12 è previsto l'incontro con il Presidente della Repubblica, mentre alle 12:30 si terrà il concerto della Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, diretta da Massimo Nunzi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16:30. Buongiorno donne.

0: genitale.
1: Il ritmo del non delegare, perché oggi
2: che senso?
1: È del non delegare, perché stiamo parlando di questo, delle cose che non vanno delegate e non vanno affidate assolutamente all'intelligenza artificiale. Fra un attimo riprenderemo in mano le vostre news, le vostre voci, le vostre storie, ma c'è una canzone da indovinare. Questa volta io vi delego il mio lavoro. E sì, ragazzi, vi voglio far diventare annunciatori e annunciatrici come ieri il nostro amico nella nostra splendida dimensione, solo Roma con Don Cash. La prossima canzone che ci riporterà indietro nel tempo ce la descrivi tu, però la devi anche indovinare. Io ve la faccio sentire, vai, vai.
0: Vai.
1: Epica. È la nuova versione. Vabbè, basta, troppo facile. 393-0119-119, annunciala tu e dimmi qual è il titolo della canzone che hai appena sentito. Ma detto ciò, io vi riporto indietro nel tempo al 1995. Eh sì, è l'anno in cui arriva nel mondo in pieno totale effetto della Golden Age la musica hip hop. Tutto il mondo impara a conoscere questi tre ragazzi. Uno dei tre è Wyclef, l'altro è Pras, lei è Lauryn Hill. Si chiamano i Fugees, che diventano famosi nel mondo riprendendo una canzone.

0: si chiama così, Save Me Tonight, questa mega hit, 9 minuti trascorsi dopo le 16, dopo l'arrivo di Don Cash qui in radio, Dimensione Suona Roma Lovers, le vostre voci al nostro numero di telefono. Allora, cose indelegabili, cose che non vorreste mai far fare all'intelligenza artificiale. C'ha ragione Gianmarco che dice: scusa, ma io l'amore con mia moglie non lo farei fare all'intelligenza artificiale.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ma direi grazie al cielo, ragazzi, manteniamo noi le nostre cose e mi auguro che questo doppio esperimento che stanno facendo gli amici di Spotify possa rimettere l'uomo al centro delle selezioni musicali, perché bisogna avere anche il touch, bisogna capire, ad esempio con i clienti, ma che fai? Fai parlare l'intelligenza artificiale con i tuoi clienti, oppure, non lo so, io nel mio caso, mettere lei a scegliere gli argomenti o mettere lei a scegliere i vostri messaggi, chi sì, chi no, senza capire l'empatia di una persona, la storia, non lo so. Io credo che ci siano cose che dobbiamo continuare a fare noi. Ho riscoperto l'utilizzo ad esempio del contadino, vicino a casa mia ho scoperto che c'è un contadino che vende direttamente i suoi prodotti della sua terra, terra buona fatta per se stesso, e devo dire, ragazzi, che è un sapore che non mi ricordavo più. Quindi se le cose le facciamo noi con le nostre mani, senza passare per grandi catene, forse sono migliori. E allora, nel giorno del non delegherei mai, io vi ho delegato il mio lavoro.
1: Non ce la faccio.
0: Dovevate indovinare il titolo della prossima canzone e dovevate anche annunciarla alla radio, quindi mi aspetto che ci sia anche un tono, cioè...
2: The Sound of the Silence, Enrico da Roma.
0: Enrico, quindi secondo te la prossima canzone era questa?
3: Ancora? Tutti, Michele da Roma.
0: Ciao Michele.
3: E la voce canzone c'è. Sound of Silence, Sound. Di Simon e Garfunkel.
0: E no, ti ho detto che però la versione doveva essere quella nuova, quindi era già...
4: Indovina questa, Tony, indovina questa. Il nome del Padre, dello Spirito Santo.
5: In che senso?
0: Non lo so, ma io prego per lui ogni giorno, cioè mi rendo conto, però non funziona.
6: Buonasera!
0: Vai, presente. Ok, qua sul tono ci siamo, sull'entusiasmo ci siamo, cerchiamo di trovare la voce, vai.
6: The Style of Silence, no?
0: The Style of Spiders.
6: Oh, te ricordo, sì, dei Disturbed, della roba del genere.
0: Disturbed? Ok. Ti sei fatto prendere un po' troppo.
2: The Sound of Silence dei Disturbed.
0: Disturbed.
2: Vabbè, Disturbed.
0: Sì.
2: Ciao, Enrico da Roma.
0: Si sente un po' di Disturbed.
7: Ciao a tutti, The Sound of Silence, Mauro da Roma.
0: Insomma, voilà, ecco. Drive time. Che dai,

0: Mi di Medusa e Simon. Fatto male.
1: Malissimo.
0: Spiegato.
1: Bello, spiegato, molto bello. Te deve piacere, però. Te deve piacere, ricorda questa cosa. Comunque, benvenuti in casa Dimensione Sonora Roma. Con Don Cash chiedo per un amico. Il numero è il 393-0119-119. Dovreste essere un attimo più sani di mente, il nostro amico. Ma la domanda, ragazzi.
2: Buon pomeriggio, sì. Don Cash.
1: Diga.
2: Con la presenta canzone,
1: sì,
2: vi informo che siamo una famiglia di esauriti.
1: Così mi gusta. Però la domanda era un'altra. Cose che non vanno delegate, cose che devi fare tu e non deve fare nessun altro, e soprattutto non le deve fare l'intelligenza artificiale. Il numero rimane lui, ce l'hai già. Se non ce l'hai, rubrica sabato, lo te prego, perché sono tutto il giorno qua a ripeterti sempre Dimensione Sono Roma, sempre 3930-119-119, mollicone, bla bla bla. Cose che non vanno assolutamente delegate, se no piglio l'intelligenza artificiale e la metto qua per farti ripetere il numero. Ma la tua cosa, quella che proprio dici, questa la devo fare io, con le mani mie o a testa mia, qual è?
3: Drive time! Che il dai sia con te! Drive time!

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Te devo dire una cosa.
0: Dilla.
1: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
0: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
0: Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
6: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
7: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
6: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano food court.
7: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
8: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
11: Indovina cosa sono quattro senza interruzione scelte per te?
12: For you.
11: Le nostre hit, bravo, indovinato. E la prima tra le quattro, Bruno Mars. I just

0: C'era il Festival Bar in televisione, avevamo le lire in tasca, ragazzi, eravamo liberi col telefono appeso al muro, noi non ce l'avevamo il filo attaccato. E c'erano loro, The Bad Touch, The Blood Gang, questa è la versione remix fatta dagli Eiffel 65. Prima, tra le quattro senza interruzione, Wake Tonight di Afrojack, Sia e Guetta, e lo di con Tribale, in apertura invece I Just Might, l'ultimo brano firmato Bruno Mars. Sono le 16.34, buon giovedonna agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Dimensione Suona Roma, benvenuti nella nostra family. Lo sapete, questa è Cardaglia Sia con te, io sono Don Cash. E allora, cose che non vanno assolutamente delegate. Il nostro amico Andrea prima ha detto che ha utilizzato la macchina del gas per pulire i fornelli e mi ha detto: hai ragione, sono stato impreciso, intanto quella era la foto del prima, ecco la foto del dopo. Ma tu sei un professionista, cioè, mio caro Andrea, hai ragione a non delegare all'intelligenza artificiale, perché sei proprio un professionista. Ma mi rimane la domanda: ma hai una macchina particolare che fa questo tipo di lavoro, una lucidatrice particolare, sia macchina del gas, o hai chiamato macchina del gas i fornelli in maniera poetica? E poi all'intelligenza artificiale, dice Francesca, non farei mai sistemare i libri di casa perché è una cosa che amo fare io. Beh, immagino anche sentire l'odore dei libri, il legame che hai con quei libri che hai letto, toccarli con le mani, è bello, proprio la sensazione del tatto è una cosa importante. Ci sono persone che non delegherebbero, e giustamente sentirete le loro voci fra un attimo, all'intelligenza artificiale l'educazione, come fare l'amore, diceva il nostro amico prima. Vabbè, continuate a dirmi quella cosa che è indelegabile.
1: Drive Time, che Erdaglie sia con te.
0: E c'è qualcosa che invece dovremmo donare di più, ed è il nostro 5 per 1000. Prova a pensare anche tu a quei bambini malati di cancro che lasciano la propria città e vengono a Roma solo per curarsi. Perché qui, nel cuore di Roma, a Trastevere, c'è Peter Pan, che negli anni ha accolto e supportato più di 1000 famiglie gratis per tutto il tempo delle cure. E allora, perché non aiutare anche tu questi bambini? Dona il 5 per 1000, perché a me e a te non costa nulla, mentre per loro è di vitale importanza. Vuoi saperne di più? Vuoi sapere come si fa? Digita qui, peterpanodv.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: live.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
3: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G, 75 cl a 3,99€. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining è spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.

0: Tech. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Oggi si parla delle cose indelegabili che l'intelligenza artificiale non dovrebbe mai fare. Metti caso che ad esempio decidi di delegare all'intelligenza artificiale qualcosa che non sia questo.
1: Buon pomeriggio a tutti i gladiatori. Ciao Don, ciao, Marina da Roma.
0: Ciao Marina.
1: Allora, sicuramente una cosa che non delegherei mai è l'educazione di mia figlia.
0: Ok.
1: Assolutamente, è una cosa a cui voglio e devo pensarci io.
0: Brava.
1: Mi dà molto fastidio quando qualcuno mi dà consigli sull'educazione, tantomeno posso pensare che lo possa fare l'intelligenza artificiale. E tantomeno qualcun altro, come si discute tanto in questo momento di una certa situazione dove tutti si arrogano il diritto di poter pensare di educare i figli di altri.
0: Però mi permetto di dire una cosa, non è un consiglio alle porte da rabbi, però mi permetto di dire una cosa comunque, che se volete tutti, tu per prima e tutti quanti in generale, evitare che a educare i vostri figli siano i telefoni, siano gli altri, levate i telefonini, perché sennò saranno molti, moltissimi altri elementi e persone nel mondo a educare i vostri figli e a fare da loro da esempio. Detto ciò, ragazzi, credo che avesse ragione il Babbo Martin, dovunque tu sia, un mega bacio lì su in cielo. Mio padre diceva sempre, ricordati caro mio, che il mestiere dei genitori è un mestiere che nessuno ti insegna, ma tutti te sanno ditto sbagli. Quindi non prendetevi cura, ascoltate tutto, poi magari ovviamente ognuno fa sempre con la sua testa. Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico, fammi un saluto alla radio, oppure lo chiede all'intelligenza artificiale.
2: Ciao, non Cash, sono Bob Senclero.
0: Ma non è vero.
2: Chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia,
0: tutta.
3: Che il dai esce con te, il drive time di dimensione suona Roma.

0: Wild. Le donne impazziscono, Madonna, Gerskin Wild, brano del 2012.
1: Oh, avete messo Cabani, ma Madonna, manca solo Black Eyed Peas col boom boom boom e abbiamo fatto la play.
0: Bravo, mi sei piaciuto, c'era un filo logico all'interno della selezione musicale anche in un sotteso. Ciao.
2: Pronto? Ciao.
0: Ciao.
2: Oggi ti faccio una domanda difficilissima in inglese. Sono il signor Teatro.
0: Ciao Lorenzo.
2: Allora, dimmi. How do you feel today?
0: Ah.
2: Vuol dire come stai?
0: How do you feel? Ok.
2: Dimmi come stai.
0: Ah.
2: Ciao.
0: I'm good.
2: How do you feel today?
0: Oh, it was a great day today, bro. I'm good, bro. So chill. I'm on the radio. I'm working out. Va bene, niente, comunque vado a birleggiare oggi. Stiamo parlando di cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe mai fare, non dovrebbero mai essere delegate.
3: Ciao, Don Cash da Tiziana.
0: Ciao,
3: allora, l'intelligenza artificiale non delegherei assolutamente nulla.
0: Nulla.
3: Perché ci ho messo 55 anni per crearmi una mia knowledge base.
0: Oh, oggi c'hai quell'inglese? La mia knowledge base.
4: In che senso?
0: E per mia madre, knowledge base significa le mie regole di base. Comunque, ok, vai. Ma quanto se la presa milanese?
3: Poi vuoi mettere l'empatia nei rapporti umani, ma lavorativi e quant'altro?
0: Ma che vuoi dire? Mentre al bar te trovi la macchinetta che ti fa il caffè. Scusatemi, la macchinetta del caffè, per quanto lo possa fare buono. Ma è uguale andare al bar, avere davanti alle persone, sentire il tintinnio, avere gente intorno, cioè non è uguale. Però dice: il caffè è buono, conviene, scendo sotto le scale, mi metto lì, faccio un muro. Quello dei meriti, sta nel sottoscala, faccio un muro, capito? Quello dei meriti, ognuno è il suo, io no, io voglio la comunità, voglio il bar, voglio la gente che sorride, la gente vera, voglio vivere così.
5: Madonna, sono Barbara, ma io sono l'unica sulla faccia della terra a non aver mai utilizzato l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
5: Mi devo preoccupare, fatemi sapere, grazie.
0: Sì, in ogni caso la risposta è sì. Qualcuno, non so chi, perché il messaggio non è firmato, però bellissimo, ha scritto e mandato questo messaggio. Ciao, sono Gemini di Google. Alla domanda che cosa l'IA non dovrebbe mai diventare, la risposta è questa. Non deve mai diventare un sostituto all'essere umano, ma deve rimanere soltanto uno strumento al suo servizio. Questo è il messaggio che invece ha aggiunto lui. E per intenderci, l'IA non potrà mai sostituire nessuno, nemmeno l'emozione della radio. Posso dire una cosa a voce alta? Adoro Dimensione, sono Roma e noi amiamo te, chiunque tu sia.
6: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Live and Zoomy, Alok e Khalid in casa Dimensione del Suono Roma. Sono le 16.57, ragazzi, è il momento di lanciare la nostra sigla live. Dammi tre parole. Un'altra cosa che di sicuro nessuna intelligenza artificiale potrà fare meglio di noi è la sigla live. Voi ci consegnate le parole in maniera istantanea, la regia sceglie alcune voci tra le vostre, io cercherò quando le sentirò di scriverle velocemente poi di tirare fuori una canzone, un freestyle rap in italiano che cerchi di mettere dentro tutti i vostri pensieri. Ma adesso la domanda, ragazzi, di oggi la facciamo un grande classico che non facciamo da un po' di tempo. Dimensione Suono Roma è: che cosa rappresenta questa radio per te? È la famiglia, il pomeriggio, è la mattina, è la sveglia, è la strada verso casa, è il relax, è il momento di solitudine però migliore della giornata. Trova l'aggettivo, trova la chiave di lettura, dimmi tu, senza intelligenza artificiale, che cosa rappresenta la nostra radio per te. Finisci questa frase: Dimensione Suono Roma è
1: Drive Time,
2: che dai e sia con te.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: È tempo di news, l'informazione, vogliamo in redazione per le ultime della capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Domani sciopero generale nazionale di 24 ore che minaccia di paralizzare il paese. La mobilitazione proclamata da diverse sigle sindacali di base interesserà sia il settore pubblico sia quello privato. A Roma l'agitazione colpirà l'intera rete ATA, che i vettori in subaffidamento, inclusi bus a chiamata Clickbus e le linee periferiche. Nella capitale i mezzi saranno garantiti soltanto da inizio servizio fino alle 8.29 nel pomeriggio, dalle 17 alle 20. Il trasporto aereo che ha invitato i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree di riferimento. Nel settore scolastico l'adesione dei docenti e del personale ATA potrebbe causare la sospensione delle lezioni o la chiusura parziale degli istituti. Un uomo di 42 anni ha perso la vita nelle prime ore della mattinata di oggi dopo essersi scontrato con un furgone in via dell'aeroporto vicino allo scalo di Fiumicino. Per la vittima non c'è stato nulla da fare nonostante gli immediati soccorsi prima di alcuni automobilisti e poi del personale dell'Ares 118. La zona è stata chiusa al traffico, ci sono stati pesanti ripercussioni sulla circolazione anche in direzione Ostia. Si indaga ora per ricostruire la dinamica dei fatti. Il tennis, battuto dal caldo, Sinner è stato eliminato clamorosamente nel secondo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam sulla terra russa di Parigi. Sinner è stato sconfitto in 5 set dall'argentino Cerundolo. Chiudiamo con il cinema. Saranno Marco Bellocchio e Stefano Nazzi in dialogo con Miss Cheta in occasione della proiezione sul grande schermo di Portobello a inaugurare questa sera la 12ª edizione del Cinema in Piazza, promosso dalla Fondazione Piccolo America. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. Mancano 3 secondi alle 17 in punto. Buon giovedì.
5: Non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Che cosa rappresenta per te Dimensione Suono Roma? Al nostro numero, al 393 019 119.
6: Buonasera Don Cash. Per me Radio Dimensione Suono Roma è stacco dalla routine.
0: Perfetto, esatto, mancava solo il tuo nome. Ricordatevi di firmarvi quando mandate i messaggi, allacciate la cintura di sicurezza. Vi riporto indietro nel tempo sugli ali della musica, questa volta al 1993, le note di Corona. This is the rhythm of tonight.
2: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 93. This is the

0: brutto il signor so tutto io, Mr. Know It All, però suona bene se la cantate di Swims. Prima The Colors, Karma, Loco Loco di Gordo in apertura, la 93 The Rhythm of the Night, le note di Corona. Allora, che cosa rappresenta per voi Dimensione Sono Roma? Un viaggio indietro nel tempo tutti i giorni, nostro amico Emanuele.
1: Per me dire Dimensione Sono Roma è amicizia tutti i giorni.
0: Bravi, fate tutti come lui, 393-0119-119, gli ultimi 60 secondi. Dimensione Sono Roma è...
2: Drive Time.
3: Che erdaglio sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Samurai J, Flamenco Paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
5: Sto a rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
5: E quindi?
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo!
7: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Automobili.it.

0: tornando a casa verso Aprilia, vede il mare, le foto che mi state mandando, agli amici che sono sul grande raccordo anulare, che chiamiamo grande parcheggio anulare. Benvenuti in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Allora, sentiamo chi ha scelto la regia, che cos'è Dimensione Suona Roma per te, per la nostra sigla di oggi live.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
1: Dimensione Suona Roma è il buongiorno la mattina e la buonanotte la sera.
0: 24 ore con noi.
2: Dimensione Suona Roma e amicizia tutti i giorni.
0: Bello.
2: Ciao
3: Don Cash, Ornella.
0: Ciao.
3: Per me la nostra radio è daje, anche nei momenti di maggiore sconforto.
0: Oh.
3: Grazie, grazie a tutti, siete adorabili.
0: Grazie.
3: Baci, baci.
0: Siamo il tuo daje quotidiano. Io sono uno dei tecnici che tantissimi anni fa, sto leggendo un messaggio ovviamente al 393 0119 119, sono uno dei tecnici che tantissimi anni fa mandarono in onda per la prima volta su Dimensione Suono Roma. Per me è stato amore a prima vista e ancora oggi siete nel mio cuore. Che patato.
4: Dimensione Suono Roma è che non è intelligenza artificiale.
0: Giustamente stavamo parlando prima, quindi è una cosa indelegabile, quindi è fatta dalla gente, non è intelligenza artificiale.
5: Buonasera Don Cash, per me Radio Dimensione Suono Roma è stacco dalla routine.
0: Stacco dalla routine, bello, mi piace, va bene. Ok, io ho tutto, ho tutti gli elementi, ho scritto le parole che avete sentito, posso provarci, dai, con la mia brutta figura quotidiana.

0: Red Sclera. Mi è piaciuto il finale, ascolti un'altra radio, non mi ricordo dove ti aspetta e spera, e se poi speri che spacchi, frate, aspetta e sclera. Già, Dimensione Suona Roma, per ognuno di noi, ognuno di voi è qualcosa di diverso, ognuno potrà.
1: Ciao Don Cash, sono Marianna.
0: Ciao.
1: Per me Dimensione Suona Roma sono risate ogni mattina.
0: Che carino.
1: Ciao.
0: Ciao Don Cash, sono Sonny D'Anzio, vi ringrazio tantissimo perché mi fate tantissima compagnia dal lunedì, il mercoledì e il venerdì, specialmente quando faccio la dialisi, grazie con tutto il cuore. Guarda tesoro, quando ci portate con voi nei momenti normali di felicità è bellissimo, ma quando ci portate con voi come soluzione nei momenti no, come te che vai a fare la dialisi, allora è veramente un premio Oscar. Ti voglio bene, doppio.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: E quando io sento Ossessione di Samurai J penso sempre a Obsession di Chase. Non perché si assomigliano, ma perché come titolo è lo stesso tradotto. 1997. E allora, benvenuti in casa Dimensione, sono Roma Don Cash e siete meravigliosi, meravigliosi. Ciao.
1: Buonasera Don, Andrea di Anzio.
0: Ciao Andrea.
1: No, ti volevo solamente dire che i nostri bimbi supereroi in ospedale.
0: Sì.
1: In tantissimi ti ascoltano.
0: Grazie, grazie.
1: Tanti, tanti, tanti.
0: Siete voi i nostri supereroi.
1: A tutti.
0: Grazie.
2: Ciao. Roberto D'Agostino, per me Dimensione Suono Roma è qualcosa di unico, inclonabile, immutabile. Siete fantastici.
0: Grazie.
2: Siete di una squisitezza unica. Vi voglio bene. Soprattutto a te, Don.
0: Grazie. Gerdaglie sia con te su questo sipario. Dimensione Suono Roma, che cos'è per te?
3: Drive time.
4: Che Gerdaglie sia con te.
0: E lascia di dare un consiglio e vieni con noi a vivere un evento appassionante ed imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato all'orientamento, agli incontri e alla vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività, partecipazione che ti permetterà di scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri l'intero programma completo sul sito, digita qui uniroma3.it.
5: Sveglia, gladiatori!
6: Ma la domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
7: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
6: Sì, a Bufalotta. A Bufalotta.
7: La zona era quella.
6: Cioè, l'alieno dice: dannamo, dice, guarda Roma quanto è grande, la Bufalotta.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
15: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
16: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: Roma eterna.
18: E il caldo pure?
19: M di Clima è la soluzione.
20: I veri professionisti del clima a Roma.
21: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
22: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
23: Dem Supermercati, preparati. Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
24: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
25: Nei supermercati Dem.
23: ogni giorno il meglio.
0: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
1: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
0: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
1: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
2: Attenzione, attenzione!
3: L'arte nel cuore. Prima accademia e scuola di formazione artistica.
4: Per ragazzi con e senza disabilità.
25: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi. L'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
26: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
27: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
28: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
29: Per info www.artenelcuore.it.
30: Vi aspettiamo!
31: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima. Che erdaie sia.

0: Novità.
1: No, è che a volte mi via la novità, e così mi prende da dietro e arriva. Quando meno te l'aspetti, arriva la novità.
2: Che senso?
1: E la novità è il meglio della musica di domani, cioè di oggi, scelta dai nostri programmatori musicali che ci fanno fare il giro del mondo per la musica del futuro. Stavolta Ed Sheeran e Martin Garrix con Repeat It.
3: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Martin Garrix e Sheeran con Repeat It, 45 minuti dopo le 17. Oggi giornata comunque temperata bene, cioè oggi caldo ma non caldissimo come ieri, un po' di fresco in più. Oggi il bello che c'era allerta meteo sul telefonino, mi c'era allerta meteo. Sperando che tutto vada bene in questo momento dappertutto, su Roma e su tutti gli ascoltatori che stanno in questo momento collegati con noi, abbiamo chiesto poco fa che cos'è Dimensione Suono Roma per te nella giornata dell'indelegabile. Cioè abbiamo assodato che Dimensione Suono Roma non è delegabile all'intelligenza artificiale, la cosa che vorresti e non, cioè che non vorresti fosse mai delegata.
1: Ciao Don Cash, Roberto Doxit e Teatria. Per me Dimensione Sono Roma è un punto di riferimento da 30 anni.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao
2: Roberto Lagrosseno.
0: Ciao Roby, il nostro amico che abbiamo sentito prima ancora.
3: Ciao Don Cash, Claudia.
0: Claudia.
3: E questo è tutto, ringrazio chi mi ha fatto conoscere questa radio e tutte le persone che ci raccontano. Veramente siete tutti quanti magnifici. Un bacio.
0: Grazie, grazie di cuore. Quindi abbiamo detto, noi non possiamo essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Altre cose che non vanno mai delegate.
4: L'intelligenza artificiale non potrai mai delegare la deficienza naturale.
0: Bello.
4: Ciao dal Maionica, senti che t'ho tirato fuori.
0: Oh. E te ne fai dell'intelligenza artificiale quando c'hai la stupidità umana? C'hai ragione, bro, ancora. Ciao.
5: Ciao Don Cash. L'intelligenza Ciao. Artificiale secondo me rovinerà veramente tante persone.
0: Oh.
5: Immagina che mia moglie lavora in un post vendita da casa in smart per un'azienda tedesca.
0: Okay.
5: Qualche mese fa l'hanno introdotta per i problemi più facili, per dare le risposte più semplici. Adesso gli hanno fatto fare anche un programma che non sta funzionando e hanno un sacco di problemi. E oggi hanno scoperto che lei risponde a nome di chi veramente esiste, cioè praticamente risponde, dice ciao sono Alessandra, di cosa hai bisogno? Hai capito? Ciao Giuliano da Roma.
0: Beh, già guarda che il fatto che tu la chiami dandole del lei, parlando come se fosse una cosa reale, una persona qua fisicamente, già mi dà un problema. Evidentemente sta iniziando a far parte del nostro quotidiano. Cose che non devono essere mai delegate, quella cosa che vuoi fare rimanendo da solo, da sola, e che vuoi fare in prima persona e non vuoi delegare assolutamente a nessuno, tantomeno all'intelligenza artificiale.
6: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Remy Lontani, Get Away, Kungs e Boys Noise, 55 quasi minuti trascorsi dopo le 17. Allora ragazzi, adesso facciamo il gioco di prima, facciamo il presentamela tu. Vi faccio sentire una canzone, la dovete indovinare, vi do anche un indizio, cioè l'anno, e mi dovete dire il titolo della canzone, il nome del gruppo e la dovete presentare. Quindi, che ne so, adesso intanto proviamo. Intanto poco fa, visto che parlavamo di l'intelligenza artificiale, oggi segnava l'allerta meteo, ho detto, ma mi sa che ha sbagliato.
1: Invece... Comunque, Don Cash, sì. Volevo informare che zona prati fiscali è tutto nero e tuona, quindi sta per arrivare il temporale.
0: Quindi ci aveva
1: un bacione a tutti. Vabbè. Ciao Arianna.
0: Arianna, oggi è la giornata in cui parliamo delle cose che non vanno delegate assolutamente a nessuno, quelle che vanno fatte in prima persona e non vanno delegate all'intelligenza artificiale. Ma io vi delego la presentazione di questa canzone. Era il 1990, cifra tonda. Abbiamo ballato tutti con questo pezzo. Me lo devi presentare tu. Devi dire il tuo nome e poi devi dire dal 1990 adesso ascoltiamo i con quella canzone lì. Sentiamo regia, vai.
2: Beh.
0: 1990, il gruppo dei... Quello loro, Yeop! Ah! Basta! Stop! 1990, nome del gruppo, nome della canzone, presentacela tu!
3: Drive Time!
4: Che il Dai sia con te!
3: Il tuo mondo musicale
5: a portata di mano!
4: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale! Vai su dimensionesuonoroma.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime della nostra capitale.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. 6 appartamenti attrezzati e messi a disposizione gratuitamente ai malati di Alzheimer e Parkinson nel villaggio Fondazione Roma in via Ernesto Calindri alla Bufalotta. Abitazioni intitolate oggi pomeriggio alla memoria di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi, ragazzi italiani morti la notte di Capodanno nell'incendio della discoteca Le Constellation di Crans Montana in Svizzera. L'incontro alla presenza dei familiari delle vittime, spiegano i promotori dell'iniziativa, rappresenta l'attuazione di una decisione presa dal CDA di Fondazione Roma e pienamente condivisa dalle famiglie. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma in un ristorante di Anzio hanno scoperto 11 lavoratori completamente privi di una regolare assunzione. Le verifiche hanno inoltre evidenziato che il personale irregolare veniva retribuito esclusivamente in contanti. Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, i militari hanno trasmesso la proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale al competente ispettorato del lavoro. Tennis, faceva caldo ma era sopportabile, non stavo morendo dal caldo, è una sconfitta difficile da accettare vista la mia posizione, ma è così, non giocherò molto prima di Wimbledon, avrò bisogno di tempo per recuperare completamente. Sono le parole di Sinner dopo la sconfitta nel secondo turno del Roland Garros. All'inizio del torneo mi muovevo bene, oggi è stata una giornata molto diversa, ho bisogno di tempo per capire cos'è andato storto, anche per vedere gli aspetti positivi, ha concluso Sinner. Infine il teatro, ti racconto una storia, arriva per la prima volta al Palazzo dello Sport il 7 maggio 2027. Edoardo Leo porterà nella grande arena romana il suo fortunato spettacolo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Le 17:59, buon giovedì 28 maggio.
10: Non fa male,
2: canzone, suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Ma quanto belli potete essere! E allora giro di saluti al 3930 119 119. Adon Cash, lo sai chi te saluta? E intanto vi siete candidati come presentatori e conduttori della nostra trasmissione e mi presentate la prossima. Ve l'avevo detto una sola cosa, è del 1990, dovete indovinare il nome, il gruppo e il nome della canzone.
1: Comunque Don Cash, ti volevo informare che
5: Zona da Roma e ora dal 1990 Yakit Kay con i suoi Technotronic Pom Pop The Jam.
9: Wow!
10: Drive Time! Che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
11: Rhythmic History 1990.
12: E ora dal 1990 i Technotronic con Pump Up the Jam. Don Giovedona a tutti! Yeah!
0: Era molto palla stroboscopica e le discoteche di un tempo. Oh yeah!

0: produzione Fabulous, la voce di Baby Rich, New Religion, alle 18 e 6 minuti, le 6 e 6 e 6 se preferite, ragazzi, perché sono le 6, 6 minuti e 6 secondi, è il 28 maggio, è giovedon. Allora, oggi niente intelligenza artificiale, cose che non vanno delegate all'intelligenza artificiale, infatti tutto reale. Vi siete candidati come presentatori, conduttori e conduttrice che avrebbero dovuto presentare la canzone che abbiamo sentito prima. Dal 1990, unica cosa che vi ho detto, e poi il titolo lo dovete indovinare voi, anche il gruppo.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, direttamente dagli anni 90.
0: Sì.
1: Tecnotonico, Pop on the J. Un saluto da Cristina.
0: Ma chi è tecnotonico? Pop on the J. Non c'erano i DJ. Vabbè, comunque, hai, ci avete provato.
2: Don Cash, sì. Mi sono dimenticata il nome. Vabbè, te la faccio seria.
0: Però devo dire che Cristina, il tono era giusto, però. Vai.
2: Simo, dal 1990, i Tecnotronic con Pop Pop the J.
0: E lei c'era, lei di fuori.
2: Mamma mia, serissima.
0: Basta.
2: Si è allargata. Un bacio.
0: E dovevi fermare. Grazie di cuore.
3: Mentre dal 1990 con Pump Up the Jam i Technotronic.
0: Bravo lui è stato
3: Lorenzo da Fiumicino.
0: Lui è stato bravo davvero.
4: A Drive Time con Don Cash abbiamo i Technotronic direttamente dagli anni 80 con Pump It Up.
0: Ma chi è Pump It Up?
4: Ciao. Buon ascolto.
0: Ma Pump It Up non è dei Technotronic. Pump It Up è dei Black Eyed Peas. È un'altra canzone, non c'entra niente. Poi erano gli anni 80. Una sola cosa ti avevo detto, bro, dir tuo nome e gli anni 90. Hai detto il nome anni 80. Buono!
5: Drive Time! Che il Dai sia con te! Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Già, se bisogna perdersi, meglio perdersi dentro qualcuno piuttosto che perdersi con l'intelligenza artificiale. LP, Laura Pergolizzi all'anagrafe, questo è Lost to You, la versione remix di Filarinos Karipidis, immagino venga dalla Grecia. E allora ragazzi, sono le 18:17 e mi state raccontando al 393-0119-119 quelle cose che non vanno mai delegate né a altre persone né tantomeno all'intelligenza artificiale. La nostra amica Giuliana dice cucinare. Cucinare è una cosa che mi ha sempre appassionato, ma voglio farla da sola. Al massimo voglio sentire la musica e al massimo Dimensione Solo Roma. Bravo, nostro amico Giuliana. Adesso tutti come lei, quella cosa che non va mai delegata a nessuno, tantomeno all'intelligenza artificiale.
1: Drive Time. Che Erdaie sia con te.
0: E vieni da MB Arredamenti, troverai il centro Lube Creo più grande d'Europa. Ma non solo, puoi scoprire le soluzioni su misura per il tuo living, i divani firmati Tomasella, San Giacomo e Calia ed Ego Italiano. In più, in un mondo di camerette Moretti, l'arredo bagno, i completi esclusivi e poi il vero vantaggio, troverai un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9, e a Castelromano presso lo Shopping Village. Vuoi saperne di più? Lo trovi online sul sito mbarredamenti.it.
2: For you. Le hit più ritmate

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: La pressione atmosferica resta alta sul Lazio, tuttavia oggi e domani inizia ad essere disturbata da correnti fresche e umide da est, responsabili di una certa instabilità. Si attivano difatti locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni a carattere sparso, dunque ombrelli a portata di mano. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio avremo locali disturbi più probabili nelle zone interne. Il caldo sarà un po' più sopportabile, le temperature diurne difatti più contenute, ad esempio su Roma non andranno oltre i 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Ne stanno per partire 4 scelte per te senza alcuna interruzione. In casa Dimensione suona Roma, è arrivata la nostra unica e sola. E poi c'è lui.
5: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.

0: Era il 1999, ragazzi, un mondo diverso, c'era ancora Festival Bar, avevamo ancora le lire in tasca, si andava in discoteca, si girava con la bicicletta, ci si riuniva la sera, bastava avere una patente, 10.000 lire, eravamo ricchi, si girava il mondo, con 20.000 lire ti facevi un weekend intero, mangiavi la pizza e avevi ancora soldi al lunedì quando andavi a scuola. C'era Gigi Doug con la sua The Riddle, nel nostro pomeriggio insieme in compagnia di Don Cash, i nostri amici e le nostre amiche, chi è con noi? Don pomeriggio.
1: Don pomeriggio, Don Cash.
0: Ciao, il nostro amico Cristinel, benvenuto nella nostra famiglia.
1: Con la presenta canzone, vi informo che siamo una famiglia di esauriti.
0: Così, così mi piace. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro studio. Ciao, chi è con me oggi?
2: Silence, Mauro da Roma.
0: Ciao signor Mauro da Roma e Silence per favore con tutti. Allora, vi ho chiesto quella cosa che è indelegabile, quella roba che devi fare assolutamente tu e non la può fare nessun altro, al 393 0119 119. Leggo il messaggio di Marco dei Castelli Romani che dice: Don, fare l'amore con mia moglie sicuramente non lo farei fare a nessuno, ma devo dire che anche passare il tempo con i miei figli e i miei cuccioli a quattro zampe è una cosa che l'intelligenza artificiale non potrebbe mai fare meglio di me. Bravo!
3: Drive time. Che erdaglio sia con te.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Roma eterna.
10: E il caldo pure?
11: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
12: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
13: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
17: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
16: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
17: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
16: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
17: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
16: Valentino Auto mobili.it.
18: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
19: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: La ripresa di Dragostea DJ da parte di Getta di One Republic. I don't wanna wait. In casa dimensione sono a Roma con lo zio Don Cash. Cose indelegabili.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao, benvenuto in studio. Chi è?
1: Scolarli, una cosa che non vorrei mai fare all'intelligenza artificiale?
0: Sì.
1: È sistemare il mio acquario.
0: Oh.
1: È una cosa impossibile. Solo io posso toccarlo e farlo.
0: Certo. Chi te lo tocchi il pesce, figurati.
2: Quando sto in cucina io devo fare tutto io.
0: Ah.
2: Non voglio sentire nessuno, non voglio. Da solo devo stare.
0: Da solo.
2: Io e il mio bicchiere di vino mentre cucino. Faccio l'aperitivo e vedilo fuori di tutto,
0: però.
2: La pizza, la carbonara, la matriciana, il minestrone, pasta e patate, di più ne ha più ne metta, ragazzi miei. Però cucina devo rimanere da solo.
0: E certo, però poi ti imbriachi e da imbriaco fare tutto buono, ma non vale così. Comunque ragazzi, ve lo chiedo e ve l'ho chiesto perché in questo momento le due novità di Spotify sono, da un lato, che visto che l'algoritmo ha sempre selezionato ultimamente negli ultimi anni, rendendoci vittima, le canzoni le ha selezionato un algoritmo dell'intelligenza artificiale, quindi sono tutte uguali perché dicono che è colpa sua, e allora saranno di nuovo esseri umani senzienti a selezionare le canzoni che vanno nelle playlist che tutti ascoltiamo. E dall'altra parte invece, insieme a Universal, c'è la possibilità di mettere te al centro di tutto, quindi delegano a te la possibilità di fare dei remix. Sarai tu stesso a mettere insieme le canzoni, basi, strumentali, incroci, cioè farai tutto tu. Con un tasto potrai anche fare i mashup e diventerete tutti quanti dei grandi producer. Ma io credo che alcune cose non vadano mai delegate. Dimmi la tua al 393 0119 119. E ora la musica, c'è Sorry Popping.
3: Drive time. Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Jennifer Page con la sua crush. Oggi quando ti innamori si dice hai avuto una crush, e questa era la nostra crush del 1998 con le note firmate Jennifer Page, meravigliosi. Allora ragazzi, cose che non andrebbero assolutamente mai delegate, ad esempio se deleghi i saluti all'intelligenza artificiale devo uscire una cosa del genere, capito?
1: Ciao, non cash, sono Bob Sinclair.
0: Ma non è vero, ma chi è?
1: Mi chiamo

0: Dirty Times.
1: Basta, ma cos'è?
0: Di Medusa e Simon. Fatto male, pizzicato.
1: Chi arriva un amico, se deve piace. Comunque, cose che non vanno assolutamente delegate agli altri e soprattutto all'intelligenza artificiale. Ciao Don, sono Andrea. La domanda è capita a fagiolo. Non delegherei mai la lucidatura della macchina del gas perché ha una tecnica precisa. Però, mio caro Andrea, la foto che mi hai appena mandato è una foto di un fornello. Bello, lucido, per carità, pare pure quello di casa mia, stesso modello. Io ti posso dare l'indirizzo di casa mia, viemmela la lucidata se sei così bravo. Ma non ho capito, ma la macchina del gas è il fornello detto in maniera così poetica? Ciao, cioè la macchina del gas o hai una macchina particolare che fa questa lucidatura? 393 0119 119, no, così chiedo per un amico.
2: Drive time, che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: attenzione, Andrea mi ha risposto, donna hai ragione, infatti sono stato impreciso, la prima foto era il pre, adesso il post. Comunque l'ho lucidato con una macchina che si chiama macchina per il gas e serve a fare la lucidatura. Cose che non vanno delegate. Non ho capito, allora, scusate. Buonasera, chi è?
1: Ciao donna, Marina da Roma.
0: Ciao Marina.
1: Allora, sicuramente una cosa che non delegherei mai è l'educazione di mia figlia.
0: Ah.
1: Assolutamente, è una cosa a cui voglio e devo pensarci io.
0: Ottimo.
1: Mi dà molto fastidio quando qualcuno mi dà consigli sull'educazione, tantomeno posso pensare che lo possa fare l'intelligenza artificiale e tantomeno qualcun altro, come si discute tanto in questo momento di una certa situazione, dove tutti si arrogano il diritto di poter pensare di educare i figli di altri.
0: E allora io ti do due consigli, però mi permetto, ma non li do a te, li do a tutti in generale. Se non volete che i vostri figli li educhino gli altri, levate il telefono, perché sennò saranno gli altri, molti altri, ad educarli. E soprattutto ricordatevi che il mestiere dei genitori, come diceva il mio carissimo Babbo Martin, ma dovunque tu sia lì, ricordati che il mestiere dei genitori non c'è nessuno che te lo insegna, ma ci saranno tutti lì pronti a dirti appena sbagli. E quindi ci può fare niente. Io ritorno domani a tenervi compagnia, padre di questo drive time della capitale, dalle 16 alle 19. Da Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Al via i lavori per la riqualificazione di 16 aree verdi nell'ambito del progetto 100 Parchi per Roma. L'intero programma promosso da Roma Capitale sarà ultimato in 10 anni e comprende un investimento di oltre 80 milioni. Tra le aree oggetto di intervento, Villa Flora, Villa Vieschi, Parco Valsolda. Pubblicate le graduatorie definitive per l'iscrizione ai nidi comunali. Entro il 4 giugno bisogna accettare il posto pena la decadenza, esclusivamente online seguendo le indicazioni su comune.roma.it. Parte oggi la nuova edizione della Pride Croisette, l'evento di accompagnamento al Roma Pride. Ospite d'onore il sindaco Roberto Gualtieri. In programma iniziative con artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che accompagneranno l'arrivo del corteo il 20 giugno nella capitale. Info su romapride.it.

0: Sciopero generale domani con manifestazioni e cortei in tutta Italia che metteranno a rischio per 24 ore trasporti, servizi, scuole e sanità a Roma. Indetto dai sindacati di base e dalle organizzazioni palestinesi in Italia, API e GP Giovani Palestinesi Italiani. La cronaca, l'olio santo rovesciato a terra, la tovaglia dell'altare imbrattata con un pennarello, feci sul pavimento e un'immagine sacra danneggiata. Ieri pomeriggio in quattro si sono intrufolati nella parrocchia San Paolo della Croce in via Poggio Verde in zona portuense per mettere a segno un piano rovinato dall'irruzione del viceparroco allertato dai rumori. Sul posto impegnati nelle indagini gli agenti della polizia scientifica. Per consentire i rilievi la chiesa è stata chiusa. Incendio nella provincia a nord di Roma, un vasto rogo divampato nella tarda mattinata di oggi nell'area della zona industriale della Traversa del Grillo tra i comuni di Capena, Monte Rotondo e Castelnuovo di Porto. Sul posto i vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte. Spento l'incendio, nessuno è rimasto ferito, restano da accertare le cause. La Coppa del Mondo di Skate fa tappa a Roma dal 7 al 21 giugno, due settimane di gara tra Ostia e Colle Oppio per far tornare Roma capitale mondiale dello skate, prima tappa internazionale per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. Più di 440 gli atleti in gara provenienti da 5 continenti si sfideranno tra il Big Bubble The Spot del Lido di Ostia, dove dal 7 al 14 giugno andranno in scena le gare della specialità park, e sotto l'ombra del Colosseo presso l'impianto di Colle Oppio le prove di street dal 14 al 21 giugno. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Era inevitabile che prima o poi succedesse. Sinner è imbattibile in questa fase per i suoi avversari, ma il suo fisico non è imbattibile. Nella canicola parigina, in una condizione meteorologica che nessuno poteva prevedere, Sinner è stato battuto dal caldo, mentre aveva nettamente già vinto contro il suo avversario Cerundolo, ha avuto un malore che poi lo ha di fatto azzoppato e reso inabile a proseguire il match, che si è concluso tecnicamente, ma non c'era più Sinner, il vero Sinner in campo. È stato eliminato dagli internazionali di Francia. Non è Superman Sinner, e può succedere. È successo una volta a un suo avversario che gli ha spianato la vittoria in uno dei grandi tornei della passata stagione. È successo a lui oggi. Nulla di impossibile, nulla di imprevedibile. Succede nella carriera di un campione che ci sia un malore che ti mette fuori. E però ancora stavolta sfugge un obiettivo che l'anno scorso sembrava portato in mano in quell'incredibile finale contro Alcaraz sulla terra rossa degli internazionali di Francia. L'unica consolazione è che Sinner è stato battuto appunto da se stesso, dal suo fisico, dalla canicola, dal caldo, ma non da Cerundolo, che poi ne ha raccolto, come legittimo, come nella legge dello sport, la vittoria.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonaroma.it.
3: Puntuali le 19.
4: Adesso, now, subito.
1: Un altro hit senza interruzioni.
3: E dopo Don Cash insieme a Lorenzo Palma, il comodo salotto della sera fino alle 22 per parlare di tantissime cose. Intanto vi dico già che il tema della sera, in cui poi sarete coinvolti con i vostri messaggi, riguarda l'age gap, cioè la differenza di età, e in ambito relazionale e in ambito appunto amichevole, quindi amici e relazioni.

Sidio alle 19.12 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma. Questa sera parliamo di differenza di età, di age gap, si dice così, che non è un limite universale ma incide sicuramente su obiettivi, bisogni e serie di vita, almeno nelle relazioni amorose di varie significative. Ci sono oltre 10 anni, richiedono una forte maturità emotiva per allineare le fasi della vita. Nelle amicizie, diciamo, l'età conta meno dell'intesa, arricchendo il rapporto sicuramente con il confronto generazionale, cioè nel senso che nel legame amicale la differenza di età è spesso meno vincolante, però porta dinamiche sicuramente uniche. Cioè nell'ambito amoroso diciamo minore e l'impatto in età adulta, perché superati i 30 già la situazione è diversa, insomma 40-30 il rapporto è già più vicino, 40-50 ancora di più, 40-20 invece cambia qualcosa. Parliamo proprio di questo questa sera, differenze di età nel rapporto con i partner e nel rapporto con gli amici. Voi andate più d'accordo con chi ha più o meno anni di voi, oppure siete insomma poco per le differenze, cioè preferite conoscere e frequentare persone della vostra stessa età più o meno? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: di età in ambito relazionale con gli amici, sia in amore che nelle amicizie, la differenza di età è vincolante per te oppure ti trovi anche con una partner o amici insomma più giovani o più grandi di te? 3930 119 119.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini, Cattive Abitudini, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
3: E allora sorry scusa lo siento, conosco mille lingue ma non la tua.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
9: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
8: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
9: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
10: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
11: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, che con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
10: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
13: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
12: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: Valentino Auto mobili.it.
14: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
15: La pressione atmosferica resta alta sul Lazio, tuttavia oggi e domani inizia ad essere disturbata da correnti fresche e umide da est. Responsabili di una certa instabilità, si attivano difatti locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni a carattere sparso, dunque ombrelli a portata di mano. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio avremo locali disturbi più probabili nelle zone interne. Il caldo sarà un po' più sopportabile, le temperature diurne difatti più contenute, ad esempio su Roma non andranno oltre i 29-30 gradi. Dettagli su

0: l'age gap. Voi avete sempre avuto relazioni amicali o anche sentimentali con persone più grandi o più piccole di voi? Questo è il tema della sera. Buonasera. Buonasera.
1: Lorenzo, buonasera. Ma generalmente preferisco frequentare persone un po' più grandi di me. Io ho 38 anni, però mi trovo meglio con le persone con qualche anno in più di me. Poi, in sé, sia che sia un rapporto di amicizia o un rapporto di natura sentimentale, ogni età possiede le sue esigenze.
0: È vero.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Questo è verissimo, perché cioè, nell'ambito ovviamente delle amicizie un po' meno rilevante, più facile, nelle relazioni emergono insomma delle esigenze che poi magari nel tempo si possono avvertire. Poi dipende anche dalla maturità al rapporto di entrambe le persone. 393 0119 119, parliamo proprio di differenze d'età. Intanto il disco di Another.

0: Ale, stiamo parlando di age gap questa sera, quindi differenza di età. Per voi è vincolante l'età nelle relazioni e nei rapporti di amicizia? 393 0119 119, poi ovviamente potete raccontarci anche un po' le vostre esperienze che avete vissuto. Intanto un messaggio molto molto importante: Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e quindi anche affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per mille a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità invece di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Te devo dire una cosa.
7: Dilla.
6: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
7: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
6: E quindi?
8: Iazzoni!
7: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
9: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

lui ha una grandissima capacità di scegliere sempre delle voci a supporto grandiose, in questo caso un artista irlandese che abbiamo già conosciuto per collaborazioni diverse tipo con il D.O.D.

0: Sì, per Calvin Harris di Satisfy, 19:48, all'ora dell'aperitivo. Intanto è arrivato una piccola bombetta di pioggia, ne approfitto per salutare chi si è rinfrescato, un attimo di tregua e anche felice. L'estate ufficialmente deve ancora cominciare, però è partita già in questi giorni con un leggero anticipo. Stiamo parlando di age gap, differenza di età, e quindi se è vincolante e nei rapporti, nelle relazioni e nei rapporti appunto di amicizia. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura.
1: Generalmente frequento persone più grandi. Ma sì, perché ho avuto una storia che è durata tantissimo con una persona più grande di me, e quindi frequentavo i suoi amici, ovviamente, lui i miei, per cui essendo insomma più grande frequentavamo la sua comitiva e sono abituata a stare con persone più grandi, però sinceramente adesso mi sto anche abituando molto bene a stare con le persone della mia età che hanno voglia di fare le cose che ho voglia di fare io, e poi insomma niente di che, però magari mostre, cinema, teatro, insomma cose
0: stimolanti.

0: sicuramente non andare a ballare e nemmeno mettersi il sabato pomeriggio sul divano a guardare la televisione.
1: A poltronire.
0: Però mi piace frequentare le persone più grandi, hanno tanto da raccontare e tanto vissuto da poter proporre, per cui sì, sinceramente nelle relazioni sentimentali ho avuto sempre persone più grandi o della mia età, con le persone più piccole non mi sento a mio agio.
1: Okay,
0: ciao a tutti,
1: okay.
0: Lauretta.
1: E questo che vogliamo sapere, se la differenza di età è vincolante per voi e nelle relazioni e nei rapporti di amicizia. 393 0119 119 su WhatsApp, ovviamente valgono anche le esperienze vissute. Torniamo nel 2001.

0: Le 22 in salotto, parliamo di age gap, differenza di età.
1: Ciao Paola, dalla Viscoli.
0: Ciao Paola. Allora,
1: ti volevo raccontare la mia esperienza.
0: Sì,
1: sono
0: sì.
1: stata sposata 20 anni con un mio coetaneo.
0: Ok.
1: Dopo la separazione ho avuto altre storie e una con un ragazzo più piccolo di me di 14 anni
0: okay.
1: e una con un uomo più grande di me di 13.
0: Okay,
1: per me la differenza di età non è di età non è un problema, per me conta la persona com'è e pensavo con la persona matura che le cose andassero meglio, invece no. E quindi a posteriori posso dire che mi sono trovata molto meglio
0: sì.
1: con quello più giovane e l'ho reputato più maturo di quello più grande di me.
0: Per esempio, vedi che poi cioè sono le esperienze, sono anche i momenti in cui incontro persone che hanno un'età diversa rispetto a noi che contano. 3, 9...

0: Stop, che arriverà puntualmente con l'inizio dell'estate, ma intanto parliamo di age gap, differenze d'età. Per voi è vincolante l'età nelle relazioni e nei rapporti di amicizia oppure no? 393 0119 119, e fra poco la redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Andiamo in redazione da Francesca Proietti, le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Già condannato a 1 anno e 8 mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha poi continuato. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da 2 istituti scolastici, ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Roma. Nel suo profilo su Instagram il 42enne compare con giocatori della nazionale di importanti squadre di Serie A, cui ha fatto corsi sulla psicologia dello sport. L'uomo è indagato per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di luoghi abitualmente frequentati da minori. Tragedia nel pomeriggio nel Frusinate, dove un violento scontro frontale tra 2 automobili ha provocato la morte di una persona. L'incidente si è verificato nella frazione Olivella, mentre sulla zona imperversava un violentissimo nubifragio che ha reso particolarmente difficile le condizioni di guida. Secondo le prime informazioni, 2 veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi lo schema di convenzione tra commissario di governo per la realizzazione degli stadi Regione Lazio e Roma Capitale per il nuovo stadio di calcio di Pietralata. La convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032. Con questo testo vengono individuati gli uffici regionali e ne vengono disciplinati i compiti in merito al procedimento autorizzatorio unico regionale. Il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il tricolore e la scritta 80 anni di Repubblica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 20

e nei rapporti, nelle relazioni, ma anche nei rapporti di amicizia. 393 0119 119, per capire se per voi è vincolante, le vostre esperienze ce le state raccontando proprio con i messaggi vocali, dal giornale anche il Radio Dance Chart. La musica adesso con Simon J.

hit su Dimensione Suono Roma, le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Stiamo parlando di age gap, differenza di età nelle relazioni, nei rapporti amichevoli. Buonasera a Lorenzuccio. Per quanto riguarda le amicizie, frequento tutti i coetanei. Per quanto riguarda la relazione con Katusha, 2 anni in meno, quindi una leggera differenza, però secondo me le relazioni con troppa differenza non vanno bene, tipo 10-15 anni secondo Claudio sono troppi, massimo 5-6, dopodiché diventa un po' complicato, forse anche per una questione proprio di esigenze. Intanto parliamo di questo con i vostri messaggi. Se per voi è vincolante l'età nelle relazioni e nei rapporti di amicizia oppure no. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
2: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
3: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Max Shopping Center.
2: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
3: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
4: Dopo il diploma

0: di Roma e Viterbo. Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
4: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: La pressione atmosferica resta alta sul Lazio, tuttavia oggi e domani inizia ad essere disturbata da correnti fresche e umide da est. Responsabili di una certa instabilità, si attivano difatti locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni a carattere sparso, dunque ombrelli a portata di mano. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio avremo locali disturbi più probabili nelle zone interne. Il caldo sarà un po' più sopportabile, le temperature diurne difatti più contenute, ad esempio su Roma non andranno oltre i 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
6: Ancora buona serata a tutti e già giovedì, quindi fra poco anche Radio Dance Chart, più tardi. Ma intanto quattro hit da ascoltare senza interruzione, ritorna Nash con Olivia O'Brien. Subito Jennifer Lopez.

0: la capitale. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo. Buonasera. Allora, diciamo che in amicizia ho sempre preferito le amicizie più grandi.
0: Sì.
1: Quando ero giovane, perché essendo più piccola potevo andare in macchina, potevo andare prima in discoteca, fare un sacco di cose prima della mia età. Quando sono più grande adesso è perché così posso sempre sentirmi la più giovane.
0: mi sembra un'ottima teoria, assolutamente. Intanto vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto, fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione proprio per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Che erdaglie sia con te!
3: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
4: Ciao Don, sono Simon.

0: su dimensionesuonoroma.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione.
4: I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a Rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: Attenzione, attenzione!
4: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
5: Per ragazzi con e senza disabilità.
6: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
7: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
8: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
9: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.
11: Vi aspettiamo!
12: mtclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
13: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
14: Il ritmo della capitale.
15: Dimensione Suono Roma.

0: Dal 90 ad oggi abbiamo, come dire, movimentato un po' con il limbo di Daddy Yankee il giovedì sera di Dimensione. Sono Roma. A proposito di musica che ci fa muovere, c'è un appuntamento specifico che va in onda proprio il giovedì sera.
1: Easy.

riassunto della programmazione settimanale nel panorama radiofonico, proprio delle 10 hit dance, le più suonate e che ci portano direttamente nei club. Iniziamo dalla 10 e qui non cambia nulla, perché troviamo ancora Kunz insieme a Boys Noize nella stessa posizione con i Getaway. Qualcosa si sposta invece alla 9, perché va giù di uno il DJ brasiliano Zurb con Rita Ora.

volte per arrivare a una collaborazione non era così semplice, quindi cene, incontri, proposte. Adesso passo un messaggino su Instagram in direct e il gioco è fatto, almeno così è nata If It's Not Love di Zerbe e Rita Ora. Scende di uno Save Me Tonight di Jennifer Lopez e David Guetta, mentre fa nuova entrata alla 7 Repeat It, il nuovo di Martin Garrix con Ed Sheeran.

2014 e che si è concretizzata dopo più di 10 anni. Repeat It per Martin Garrix e Ed Sheeran, ed è la perfetta fusione proprio dei loro due stili, quindi un crossover tra pop e dance. Alla 6 rimane Lee Gordo con Loco Loco, e siamo stabili anche alla 5, prima con Magnetic di The Bausa e poi con Talk to You di Another e 54 Ultra, quindi siamo in quarta posizione.

Ma dove troviamo il primo spostamento che potrebbe un po' farci venire anche il dubbio che possa esserci una nuova numero uno? Ma a breve lo scopriremo, perché scende una ex numero uno dalla 2 di settimana scorsa, cioè Bob Sinclair con Kaisa e I Can Wait. Adesso però entriamo nel dettaglio.

della 3 della scorsa settimana e va ancora più in alto, Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love, che potrebbe impadronirsi anche del numero 1, quindi togliere lo scettro a Lady Gaga con Runaway qui, quindi se la giocano proprio due grandi icone della pop dance. Ma chi sarà alla numero 1?

La Veste Prada 2 domina anche questa settimana la scena delle 10 hit dance più programmate dalle radio con la classifica. Ritorniamo nel weekend, ma ci ritroviamo quando vi va anche in podcast sull'app e sul sito.

0: ti dà vivere in città, eventi open air, per fortuna fa caldo, quindi andiamo negli spazi aperti. Riparte anche una nuova edizione di Testaccio Estate 2026. Ne parliamo al telefono con Dario Minuto. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Tutto è cominciato nel 2023 e poi è tutto è cresciuto dal 2023 al 2026 a Testaccio, all'ex mattatoio.
1: Siamo alla quarta edizione. L'idea era proprio quella di far rivivere questo posto, il mattatoio, iconico e, come sappiamo, evocativo.
0: Sì.
1: Dal villaggio globale a tutto quello che insomma vive qua dentro. E diciamo che siamo arrivati ormai alla quarta stagione, e è una stagione che è ricca di ospiti, è ricca di socialità, e insomma le persone la vivono.
0: Eh sì, al di là del fatto che ci sono anche molti momenti ballerini, DJ set, situazioni di festa, ci sono soprattutto i live che vanno a, insomma, a raccontare tanto dell'estate.
1: Partiamo con Nada, The Zen Circus, poi avremo lo Spaghetti Festival, che
0: sì,
1: insomma è un appuntamento ormai
0: fisso,
1: noto. E ci sarà anche Dama 126, Faccia Nuvola, insomma nuove scoperte e anche vecchie glorie della scena, sia rap che indie.
0: Gli artisti che un po' rappresentano lo spirito, proprio il mood di Testaccio Estate. Chiaramente tutto sempre abbinato al buon cibo, perché questo è fondamentale, perché voi avete nell'arco diciamo degli ultimi mesi raccontato molto anche da quel punto di vista lì.
1: Assolutamente sì, nel periodo di maggio, giugno e settembre, poi sono le rassegne con il Food Village, quindi sia dall'Oktoberfest, che è insomma ovviamente iconico nel mondo, ma insomma tutte quelle che sono le rassegne. Abbiamo appena finito il Supplì Festival, adesso c'è la festa della birra e insomma tanti appuntamenti anche gastronomici con le realtà del territorio, quindi sempre spazio a un sacco di partner che fanno questo a Roma.
0: Sì,
1: molto bene.
0: Certo, c'è questa unione, con questa connection. Si parte a giugno e quindi ormai è pronta la città dell'altra economia per

0: Buongiorno Roma, la scegli tu. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Buonasera alla nostra redazione, a Francesca Proietti, le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Francesca Proietti. Domani sciopero generale nazionale di 24 ore che minaccia di paralizzare il paese. La mobilitazione, proclamata da diverse sigle sindacali di base, interesserà sia il settore pubblico che quello privato. A Roma l'agitazione colpirà l'intera rete ATA che è i vettori in subaffidamento. Nella capitale i mezzi saranno garantiti soltanto da inizio servizio fino alle 8:29 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19:59. Per il trasporto aereo l'ENAC ha invitato i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree di riferimento. Nel settore scolastico l'adesione dei docenti e del personale ATA potrebbe causare la sospensione delle lezioni o la chiusura parziale degli istituti. Papa Leone il XIV continua il suo impegno per la pace. Sabato 30 maggio il pontefice presiederà la recita del Santo Rosario presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani. Particolarità è che nell'appuntamento saranno collegati diversi santuari di tutto il mondo. Il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il tricolore e la scritta 80 anni di Repubblica. L'illuminazione avrà inizio alle 20:30 del 31 maggio fino alle 2 del 1 giugno e verrà riproposta con le stesse modalità e gli stessi orari lunedì 1, martedì 2 fino alle 2 di mercoledì 3 giugno. È stata presentata oggi la stagione 2026 di Casilino Sky Park, il progetto nato dalla riqualificazione del parcheggio multipiano del centro commerciale Casilino. Alla presentazione hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e rappresentanti delle associazioni e delle realtà territoriali coinvolte nel progetto. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Adesso, now, subito.
5: Senza interruzioni.
2: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Questa sera parliamo anche di cibo, perché oggi è la giornata mondiale del gelato confezionato, quindi insomma racconteremo anche simpatiche ricette di cose che si possono fare con i gelati. La freschezza, l'estate, il periodo e quello che stiamo vivendo. Stiamo parlando anche di interessanti eventi in città.

sente già il profumo di quel suono, abbastanza elegantino. Estate 2026, vi stiamo raccontando le iniziative in città e ci sposteremo anche a livello di data, premo di estate però 2027, perché il 2 agosto succederà qualcosa di particolarmente

0: 17. Da NB Arredamenti trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio, un unico arredatore per tutta la tua casa. NB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online sul sito nbarredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

Fireball 2014, beh, si accenderà qualcosa, sarà molto visibile ad occhio nudo. Andiamo al 2 agosto del 2027 perché si verificherà un evento rarissimo, ci sarà un'eclissi totale di sole, una delle più spettacolari proprio del secolo, durerà 6 minuti e 23 secondi, molto più della media grazie a una combinazione astronomica particolare. La Terra sarà nel punto più lontano dal Sole, mentre la Luna sarà più vicina alla Terra, quindi apparendo un, diciamo, più grande rispetto al solito e coprendo completamente il, quello che è il disco solare. Fenomeno che sarà visibile in modo totale in gran parte del Nord Africa, nel sud della Spagna e nella penisola arabica, con il punto massimo vicino al Luxor. Diciamo che noi la vedremo parzialmente, 55%, ma sarà comunque molto impressionante a livello visivo per la copertura del Nord Italia, e la vedremo al 100% invece a Lampedusa. Quindi bisogna, insomma, muoversi per tempo, segnatelo sull'agenda, 2027, 2 agosto ci sarà l'eclissi totale, bisogna andare assolutamente a Lampedusa per vederla in maniera totale. Intanto la luce, dialogue con Khalid.

0: sapore della musica, quello che succederà poi alle 22 con la Rhythmic History Extended Version.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: "Oh, io devo pulli". Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensato.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
5: Dopo il diploma

0: Roma e Viterbo.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, Il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: Attenzione, attenzione!
3: L'Arte nel Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
4: Per ragazzi con e senza disabilità.
5: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
6: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
7: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
8: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
9: Per info www.artenelcuore.it.

0: proposito di cose che si verificheranno nel 2027, c'è anche il tour study 2027 dei pinguini tattici nucleari periodo estivo, che raggiungerà ovviamente la nostra bella città. Intanto risentiamo con Sorry Scusa Lo Sento.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: Buona serata a tutti, questo è il salotto di Dimensione su Roma. Oggi giornata importante perché è la giornata nazionale del gelato confezionato, è l'Epistecco Day. A Roma si sono riuniti insomma diversi esperti e noi andiamo al telefono tra l'altro da un'amica esperta di mixology che è Daniela Garcia. Buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, in casa con il gelato confezionato però si possono fare piacevoli cose da proporre magari agli amici in questo periodo caldo, quando inizia la stagione estiva.
1: Assolutamente, oggi abbiamo visto tra l'altro due ricette differenti, una ricetta analcolica, quasi uno smoothies,
0: sì,
1: qualcosa che si può replicare a casa. Abbiamo utilizzato un gelato alla vaniglia, quindi uno stecco di gelato alla vaniglia,
0: okay,
1: ricoperto di cioccolato.

0: abbiamo dato un frullatore domestico, quindi classico, e abbiamo frullato questo gelato alla vaniglia, ovviamente senza secco,
1: certo,
0: con una banana matura. Quindi abbiamo preso una banana matura, l'abbiamo congelata prima per qualche ora.
1: Ok.
0: Io consiglio sempre di tenere un po' di frutta congelata a piacere in freezer,
1: sì,
0: e un po' di latte intero a filo, quindi quello che dà la consistenza desiderata,
1: okay,
0: da bambini.
1: Ma in una situazione un po' più serale, magari in un after dinner, sì, insomma, dove c'è magari un goccino di alcolico,
0: lì ci possiamo sbizzarrire molto di più, perché il gelato diventa veramente versatile. In questo caso abbiamo per esempio immaginato una sorta di dopo cena, abbiamo utilizzato del gelato confezionato al limone e abbiamo fatto una stessa ricetta. Si può sempre utilizzare il frullatore, oppure se qualcuno ha in casa una shaker,
1: okay,
0: per utilizzare appunto gli strumenti di lavoro, utilizziamo due palline di gelato al limone, un cucchiaino di liquorana liquirizia e della tequila. Quindi abbiamo utilizzato, okay, tequila come distillato di base, shake strain, quindi mettiamo tutto quanto in una coppetta ben ghiacciata e serviamo così.
1: Che meraviglia, ma ha un nome questo, Daniela?
0: Questo cocktail ha un nome, si chiama Cordara,
1: Cordara.
0: E viene da, esatto, Cordara è il nome di una varietà di liquirizia calabrese,
1: okay,
0: sono calabrese, quindi,
1: perfetto,
0: l'ho voluto chiamare così.
1: Meraviglioso. Daniela, io ti ringrazio tantissimo per averci dato insomma questi due spunti molto interessanti e ti auguro una buona estate.
0: Grazie a voi, buon estate e buon gelato confezionato.

siamo Harper insieme nel salotto del giovedì su Dimensione Suono Roma. Abbiamo parlato anche di iniziative legate alla giornata nazionale del gelato confezionato, e diciamo questo è il periodo di punta per riscoprire il gelato, che insomma quando inizia a fare caldo è un grande classico, soprattutto dopo cena, perché c'è sempre la fila nelle gelaterie dopo cena. Ho notato questa cosa e mi piace sempre molto, soprattutto è una situazione che fa molto estate. Arriva anche DJ Snake con Justin Bieber.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ci siamo a questo punto, un po' di storia del ritmo che arriva puntuale poi tutte le sere alle 22, ma la mattina, se doveste perdervi insomma questo racconto, potreste svegliarvi alle 5 prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Solo Roma. Sono Lorenzo Palmi, insieme fino alle 23 Gigi D'Agostino, Un Giorno Credi, dal 2001, dal 1996 c'è Summer Is Crazy di Alexia.

0: Dem Supermercati. Preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Te devo dire una cosa.
3: Dilla.
2: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
3: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
2: E quindi?
3: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Amici miei, ma benvenuti all'interno della nostra festa di Special Party. Come tutti i giorni, dalla domenica al giovedì sera, c'è questa atmosfera frizzantina, energica, grazie alle hit più ritmate del momento, come questa.

0: magia con te.
1: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
2: Ciao donna, chicca.
1: Ciao chicca.
2: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
1: Ho capito.
2: Bacioni.
1: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti so però, eh?
3: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
0: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
0: Special Party.
5: Continua la nostra festa a parte discendente e siamo vicinissimi tra l'altro a un venerdì, a uno switch di giorno. Gli ultimi minuti li passiamo come sempre in compagnia delle hit più ritmate del momento. Ripartirei da BB Rex e Faithless, che dite? Special.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Golden Gala Piatromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Piatromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: potete iniziare a mezzanotte cantando, vi fa capire la nostra contentezza perché ecco, è arrivato il weekend.
1: Finalmente, venerdì 29 maggio 2026, io direi di ricordarvi che più tardi ci sarà anche il romanzo, il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte, e poi c'è la nostra musica.
0: Esatto, e quella non va mai tralasciata perché le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi vi fanno compagnia notte e giorno.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, Carolino, stamattina voglio iniziare con una bella massima per noi e per tutti i nostri ascoltatori. Ricordatevi che l'amore è una cosa bellissima, ma incontrare chi stava con voi ai medi, se la tirava, è ingrassato 25 kg, non scherza.
0: La notte.
3: La notte dei gladiatori.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, ragazzacci, allora ieri stavo vedendo la finale di Conference League,
4: sì,
3: tra il Crystal Palace, che poi tra l'altro ho scoperto ieri che si chiama così per il primo palazzo a vetri che hanno costruito.
4: Okay.
3: Si chiama Crystal Palace per questo motivo.
4: Il palazzo di cristallo, tipo, no?
3: Sì, non di cristallo, però insomma.
4: Tu dici che fantasia, Antonio? No?
3: Beh, uno fa un palazzo di cristallo lo chiama Crystal Palace. Vabbè.
4: Vabbè,
3: e contro il Rayo Vallecano, okay, che il squadra... Rayo non è perché questi qua hanno cresciuto un asino.
4: No, no, no.
3: No. Sì, no, il primo asino che ci hanno avuto, questo è il Vallecano, cioè l'asino Raya, e dice allora chiamiamolo Rayo Vallecano. Vabbè, ad un certo punto mio figlio mi sveglia.
4: Sì.

0: perché ti eri addormentato, non è stata una bella partita, Antonio.
1: No, dicendomi che era finito il primo tempo, ma no perché io sia diventato narcolessico, ma più che altro perché, ecco, come insomma dicevi appunto, le due squadre, cioè, facevano un gioco, non so, non mi viene un termine.
2: Soporifero, ecco, soporifero.
1: Soporifero è stato carino. Ecco, riprendendo la narcolessia, era più un narco pessimo. Ecco, un gioco, ti dico, una cosa incredibile. Ma la cosa assurda è che cambio canale e mi capitano. Entro proprio dentro un'altra realtà calcistica, sì, sì. Perché già si vedeva dai campi, dico oddio, dove stiamo? Le semifinali dei playoff,
2: Union Brescia
1: che si chiamano così perché si sono uniti,
2: perché
1: se poi mi sono castrato con questa cosa, contro
2: la Salernitana
1: e Catania-Ascoli. Beh, io vi posso assicurare che, anche se essendo squadre che militano nella vecchia Serie C, no? Che ci sta per, no, per conference, ma sta per... vabbè, dopo ve lo dico, dai, perché veramente
2: con questo sospeso.
1: No, perché sono stati dei momenti abbastanza decisi, diciamo, all'interno della partita,
2: come si dice, Antonio, una partita maschia,
1: molto maschia. Io, beh, vi devo dire la verità, che mi sono divertito molto di più.
2: Ah, vedi, il calcio italiano tanto criticato alla fine.
1: Ma stiamo parlando di una finale di conference, cioè d'Europa, alla fine è una coppa europea. Da stata là stiamo a parlare, è vero, sono dei playoff, ma sono dei playoff di Serie C, di Lega Pro. Cioè io il livello tecnico era 10 volte più alto, non sto scherzando, dei 22 ragazzi che giocavano, ragazzi, dei 22 della finale di conference. Cioè io...
3: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano,
3: facce ridere.
4: Let him po'.
3: Scusate, raga.
5: È diventato inglese, no?
3: Let him go. No, stavo a parlare con un automobilista.
2: No,
3: perché oggi voglio fare
5: un
3: video.
5: Mica sei alla guida, no?
3: No. Sì. Come no?
5: Come no? Non puoi stare al telefono.
2: Ma lui guida dentro casa, guida.
3: Ma io c'ho una casa, un po' capito, lunga, tipo Valderrama. Cosa c'è? Allora, dico, oggi voglio stare dalla parte dei motociclisti, per una volta, no? Perché posso dirvi con orgoglio che io e Geppo, per esempio, siamo due motociclisti, no?
2: È vero.
3: Diciamo un po' ex, perché mo andiamo in giro con lo scooter, ancora lo chiamiamo moto, però vabbè.
2: Ma che vai sulle due ruote, comunque sai, dai, un motociclista anche così.
3: C'è una cosa fondamentalissima che non si può dire, però la dico lo stesso, che noi vediamo cose che voi automobilisti non potrete mai vedere.
2: È vero.
3: Le faccio qualche esempio, che ne so, avete presente quelle file chilometriche dove voi automobilisti imbottigliati pensate, ma come se fosse una fila. Ecco, noi lo sapemo.
5: Perché andate dritti alla fonte, no?
3: Sì, perché comunque sorpassiamo tutti, no? E io vado a vedere chi è che crea l'ingorgo. Ma non ve lo voglio dire, non ve lo voglio dire chi è che crea l'ingorgo.
5: No, ci lasci.
3: Vediamo dopo se mi gira bene.
2: Vai.
3: Per esempio, un'altra cosa, posso vendicarmi sui sgasatori folli, no? Quelli che. Ma se lo fai bene, rifallo un po'. Sembri un po' il diavolo da Tasmania, mi sembra. Quelli per esempio che sfanalano come matti per fare 8 sorpassi inutili, no? Che te si piazzano dietro al sedere e te fanno i fari e tu con la moto ti sposti. Perché tanto lo sai che il primo ingorgo gli passi a fianco e gli fai, beh, ma mondo va.
2: Esatto. Ma i peggio per me sono quelli che quando scatta il verde, tagliano.
3: Mamma mia, l'altro giorno mi è successo.
5: Ma lo fanno apposta.
2: Che cavolo, ma fallo scattare verde,
5: lo fanno apposta giorno. Per darti fastidio.
3: Ma non sto scherzando, l'altro giorno mi è successo davvero, mi sono girato così, ho guardato, che devi fare? E poi ho cominciato, tipo mezzo a parlare, ho fatto, ma scusa, ma c'avevi fretta che mi hai suonato? E ancora parli. Ma soprattutto posso guardare male i soggetti più odiati dai servizi di abilità della radio.
5: E chi so?
3: I curiosi.
5: Quelli che
2: creano l'ingorgo.
5: Sul logo del misfatto
2: rallentano per guardare. Vai dritto, stai a guidare, forza.
3: Quelli che si fermano a guardare i tamponamenti. Quanto li odio. Ecco, io metterei l'arresto immediato per i curiosi sul fatto, colti sul fatto, ti giuro. Comunque, vabbè, dai. Vi dico chi è che crea l'ingorgo.
5: Chi è?
3: È il vecchio col cappello.
5: È sempre. È tipo come il maggiordomo.
3: È sempre la stessa cosa.

0: del suono Roma, la notte dei gladiatori,
1: la barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, una bella ragazza sta effettuando una visita, a un certo punto guarda il medico e gli fa: dottore, mi scusi, quando un uomo mi fa un complimento mi viene voglia immediatamente di portarmelo a letto. Ma che cos'ho? Il dottore se la guarda e gli fa: credo che lei abbia degli occhi bellissimi.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora, il mio non te regge più di oggi è rivolto a tutte quelle migliaia di aziende che mandano in continuazione mail, che non si fa in tempo a cancellarle, che dopo 30 secondi te le ritrovi lì, le stesse.
2: Ma che sono le pubblicità, Anto?
3: Pubblicità, no,
4: le
3: pubblicità, sì.
4: Cioè,
3: bravo, les new.
2: Newsletter.
3: Newsletter. Una cosa allucinante, cioè non riesci a cancellarle, che te le ritrovi 30 secondi le stesse. Io la prima volta vediamo se è impallato il telefono, perché ho cancellate, ho fatto delle azioni, quelle che si fanno, quelle proprio tecniche, sì, che spegni il telefono, lo riaccendi.
2: Tecnicissimo, guarda.
3: Beh, è così, una volta adesso non funziona il decoder, che ne so, di Sky, dice stacca la corrente e riattacca, cioè, c'è proprio, c'è proprio un tecnico che ti dice.
2: Anto, magari ci puoi pure soffiare dentro, pure quello funziona.
3: Beh, soffiare dentro non lo so, bisogna le conquistare, però. No, nel senso che se c'è il tecnico vicino, perché ovvio, c'è proprio una scuola, si chiama stacca e attacca. Che è una cosa meravigliosa. Allora, che è successo? Che spengo il telefono, riaccendo il telefono e queste mail erano ancora lì. Allora, che ho fatto? Sono andato sul cestino, dentro c'era di tutto, cartacce, bucce di
2: nel cestino, nel cellulare.
3: Sì, perché nel cestino c'era di tutto, ma quelle mail non c'era là, manco la buccia, no, delle mail.
2: Niente, era
3: questa, finita, questa è arrivata. Vabbè, dai.
2: Arrivava.
3: La buccia delle mail.
2: Sì.
3: Perché Puglia è così. Che c'ha le mail? Ah, c'ho le perbule, le banane, le zucchine, le carote. Capito? Vabbè, comunque sia. Non si riescono a cancellare queste mail perché te le mandano in continuazione. Ma poi la cosa assurda è che te ne ritrovi, vabbè, 40, 50. Io non so se voi pure tutti i giorni state sul telefono a controllare queste mail, sì, ma l'hai viste quante sono?
2: Ma di solito finiscono nella cartella spam, tipo.
3: Sì, spam, sì, però non mi fa dire cose che già ho pagato una volta per... No, sì, nella spam sì, lo so che cos'è, sono quelle che tu non leggi e che in automatico il telefono ti mette lì, diciamo. Sono andato nella spam e c'erano le stesse mail che avevo cancellato, cioè praticamente non ci ho capito niente. E allora che cosa succede? Che addirittura se uno va su internet e fa, che ne so, una ricerca, okay, che ne so, passeggino perché, che ne so, magari devi fare un regalo ad una coppia di amici che sta per avere un bimbo, neanche finisce, fa ricerca sulla tua mail, mi dovete dire perché, te cominciano ad arrivare e pubblicità dei pannolini, biberon, omogenizzati.
2: Sì, è l'algoritmo, Antonio.
3: Ma chi gli ha data? Allora, la mail mia, chi gli ha data? Che algoritmo? Chi è questo algoritmo? Chi è? Il signor algoritmo che c'hai alla mia mail? Com'è possibile?
2: Come ti permetti?
3: Ma come ti permetti? Ma sei tutte pubblicità sulle creme, sulla Fissan. Dico, voi state in Fissan, basta con questa mail. A un certo punto non ce la facevo più, devo scrivere a tutti, il passeggino è per me!
0: La notte.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, sono le 3 di notte, marito e moglie sono a letto. All'improvviso, nel silenzio della notte, si sente il figlio dall'altra stanza che strilla: papà, papà, aiuto, aiuto! E il padre esce subito dal letto, va in camera del figlio, fa: che c'è, piccolo? C'è un mostro sotto al letto! E il padre guarda e fa: e allora che dovrei dire io che c'ho dentro al letto?
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. I like to

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Andiamo. Arpiccio.
2: 2151 giovedì 8:46, pure nello spazio la stessa ora.
1: Certo, sono precisi.
2: Il fuso orario c'è sul mondo, non nello spazio. La voce di Emiliano Bonini gracchiò dall'interfono. Ragazzi, ho risolto il problema del reattore. Ho infilato una gomma da masticare nella ventola e ora fa meno rumore. Però si è accesa una luce col disegno di un teschio. È grave?
1: Direi di sì, Emiliano.
2: Sul mega schermo principale della Dugarna apparve la faccia mostruosa del leader dei Garg. Un essere con sei occhi, le zanne sbavanti e Crocs ai piedi.
1: Come le Crocs ai piedi?
2: Le Crocs vanno pure nell'altri pianeti.
1: Che fa importantino.
2: Umani insolenti, tuonò l'alieno. Avete usato sfidare l'impero. Preparatevi alla totale estinzione. L'alieno non fece in tempo a finire la frase e la riparazione di Emiliano alla sala macchina provocò un gigantesco cortocircuito. Dalla Dugarna non partì un raggio laser, ma un immenso e potentissimo oggetto di schiuma antincendio residua mista al liquame di scarico che colpì in pieno il parabrezza, l'ammiraglia aliena oscurandolo completamente e lasciando i temibili Garg bloccati nel tergicristallo spaziale.
1: Vedi, alla fine Emiliano Bonini una cosa buona l'ha fatta.
2: Hai visto, Rino? Tattica geniale!
1: No, è tutta improvvisazione.
2: Esultò Geppo atterrando rovinosamente sulla sedia del capitano mentre la gravità tornava di colpo materializzando nelle sue mani un fantastico medaglione prosciutto e formaggio.
1: Ma questo mangia sempre.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: Il contenuto è estremamente divertente ogni giorno perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Pronti a giocare questa mattina? Presentiamo i due gladiatori che si sfideranno.
2: Loro sono Fabio Giuseppe. Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Benvenuti. Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a tutti. Allora, conosciamoci bene. Partiamo da Fabio che è stato contattato per primo. Fabio, da che zona ci ascolti e ci chiami? E soprattutto che fai di bello?
4: Allora, io chiamo dalla provincia di Roma, la Dispoli.
2: La Dispoli, bene.
4: Faccio l'autotrasportatore.
2: Autotrasportatore, perfetto. Passiamo a Giuseppe.
1: Da dove chiami Giuseppe e cosa fai di bello nella vita?
5: Chiamo da Aprilia e faccio lo sbadante.
1: Lo sbadante?
2: Giochiamo con le province oggi. La Dispoli e...
1: Aprilia. Ormai la tendenza è quella. Tanti ci stanno chiamando da quelle zone. Quindi siamo
2: allora,
1: contenti e vi salutiamo tutti.
2: Salutiamo tutti e due. Anzi, saluto tanto perché sia la Dispoli che Aprilia mi sono esibito tantissime volte. Ho tantissimi amici in le zone, quindi li saluto. Partiamo da Fabio. Fabio, tre domande di cultura generale, giochi con me, sei pronto?
4: Sì.
2: Vai a partire.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Fabio, quale paese ha il maggior numero di isole al mondo? Grecia, Svezia o Filippine?
4: Filippine.
2: In che anno Cristoforo Colombo ha scoperto l'America?
4: 1492.
2: Il comune sul quale si trova l'aeroporto Leonardo da Vinci?
4: Roma.
2: Stop.
4: Fiumicino, vabbè. Stop.
1: La prima risposta è quella che conta.
2: Mi sei cascato dall'aeroporto, Fabio.
1: Ragazzi, come si fa?
2: Fiumicino fa comune, no? Allora,
4: sì.
2: Quindi ti fermi a uno e hai azzeccato solo quella di Cristoforo Colombo, 1492, perché il paese con il maggior numero di isole al mondo è la Svezia. Non sono tutte abitate, ma sono tantissime. E invece il comune sul quale si trova l'aeroporto Leonardo da Vinci è Fiumicino.